0: Italia, Bruno Mars, Oh My Soul su RDS, amici, buongiorno, 5.50 all'alba dei pazzi viventi. Allora, è andato Luca?
1: È andato Luca, è tornato con uno scherzo, a, possiamo dire il primo della stagione, nel senso che oggi è primo settembre, sì, tutto nuovo. Tutti i pazzi per RDS sono tornati, Rossella, Ciccio e Buzz subito dopo di noi. Allora, abbiamo una buona abitudine di iniziare la giornata facendoci due risate. Cosa c'è?
0: Sì, è Simonezza!

0: sono Valerio da Macomer e voglio fare uno scherzo alla mia fidanzata Sabrina con CSI Monnetta.
1: Da Macomer.
2: Pronto?
3: Buongiorno, salve, l'ufficio segnalazione della differenziata di Macomer. La chiamiamo per un paio di segnalazioni che abbiamo ricevuto.
2: Da parte di chi, scusi?
3: Da parte di chi non glielo possiamo dire per questione di privacy, signora. Però
2: Ma segnalazione di che cosa?
3: Allora, che abbiamo, avuto diverse segnalazioni per questioni di rami, per questioni di confezioni.
2: Ok, me le può dire? Perché sono molto attenta con la differenziata, per cui non la vinco.
3: Questo è quello che dicono tutti, più o meno, signora. Però siccome non è così semplice...
2: Okay.
3: Allora, tanto le confezioni della carne che non erano pure...
2: Io può... No, è impossibile. Le confezioni della carne io le lavo col detersivo. Io guardi, sono attentissima, io lavo anche il vetro.
3: E lei, signora, abita da sola a casa, magari è stata la tanta.
2: No, io non abito da sola.
3: E poi soprattutto questioni di dislocazione, perché lei ha buttato della immondizia privata in un cassonetto pubblico.
2: Questo signore. Io non butto niente, io
3: abbiamo filmato lei che esce da una Jeep Renegade bianca.
2: E io ho buttato dell'immondizia.
3: Ha buttato
2: privata.
3: Dell'immondizia privata di casa sua in un altro cassonetto. Se l'ha fatto, signora, lo dichiara.
2: Io non sono uscita con la Jeep perché la Jeep non è mia.
3: Quindi c'è anche un complice. C'è anche un complice.
2: Ma lei come sta a fare? Ma come si permette di parlarmi con
3: Io mi permetto perché io ho le prove. Perché noi abbiamo le prove, non è che chiamiamo senza prove, signor.
2: Ma ascolti, lei mi fissi un appuntamento.
3: L'appuntamento sono

0: Cosa per fare il ricorso? Intanto io le mando la multa, signora.
1: Ma mi manda una multa di che cosa?
0: Abbiamo il filmato suo, signora, delle telecamere, che con la Jeep bianca scende e butta immondizia privata in un luogo pubblico.
1: Privata? Come stabilisce immondizia privata?
0: Se nella macchina ce l'ha nella busta, signora, deve essere immondizia pubblica, sarà immondizia privata.
1: Questo lo sta supponendo lei.
0: No, io non sto supponendo niente perché abbiamo il video.
1: Perché me lo faccio vedere il video, io voglio vedere.
0: Quando viene a fare il ricorso le facciamo vedere tutto il video che vuole, signora. Si vede lei, una signora bionda con i capelli lunghi.
1: La carne, il vetro.
0: E la carne è quella, signora.
1: Col detersivo. Mi sembra veramente assurdo.
0: E tutto questo le sembra assurdo, probabilmente perché è in diretta tutti i pazzi per RDS, perché ti hanno fatto uno scherzo. Sabrina, Valerio ti ha fatto uno scherzo.
1: Valerio è uno
0: lavala con detersivo. Sei sicura che le lavi bene le confezioni?
2: Anche troppo.
0: Anche troppo. Senti,
1: no,
0: voi. Sabrina.
1: Io ho il cuore a 105 anni. Vabbè.
0: Ciao Valerio, ciao Sabrina.
2: Grazie, ciao.
3: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Buon viaggio, share the love, Cesare Cremonini su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buon viaggio a chi sta viaggiando in questo momento, siete in tanti, amici, amiche. E proprio il gioco si basa proprio su quello, cioè sul rintracciarvi geograficamente, dove siete. Quindi c'è Carlo, che stavo dicendo Carlo da... stavo dicendo il
1: no,
0: nome.
1: Non no, non lo dire.
0: Il gioco prova a prendermi è proprio quello, cioè cercare di capire dove siete. Carlo ci diceva che...
1: Ci diceva che si trovava davanti a un'azienda di una bevanda famosa, poi in un posto dove fanno gli involtini di carne di vitello, sì, una focaccia che è detta puddica, e
0: il
1: poi
0: nome
1: ancora...
0: che comincia con la M e finisce con la A, questo al 388 22 388 22. Se la sapete scriveteci o mandateci un vocale, e se veramente indovinerete, allora sia voi che Carlo vincerete la pazzo back. Facile, prova a prendermi.
1: Oh,
2: l'alba dei pazzi viventi
3: dalle 5 alle 7 su RDS.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sai che
1: amici,
0: voglia di un caffè fatto bene.
1: Ah, allora non lo chiedere a me.
0: No, infatti, no.
1: Cosa lo chiedi a fare a me, scusa?
0: Quanto mi manca in radio, dovremmo portare la moca. Perché quella
1: fornellino. Però qua hanno messo gli impianti,
0: sì,
1: quelli
0: no,
1: nuovi.
0: Antincendio, se accendiamo il fornellino, sai come finisce poi.
1: Finisce molto male.
0: Buongiorno.
1: Ci saranno altri due conduttori. Buongiorno.
0: Sì.
1: Buongiorno Beppe De Marco.
0: Buongiorno Melania Grimano, Luca Berardinelli. Chi c'è, chi non c'è? Non c'è.
1: 388 22 388 22, l'appello per la seconda ora, ci dite il vostro nome. Facile, noi peschiamo nel calderone e uno di voi vincerà la pazzo bag. Intanto felicità puttana dei giornalisti.
0: Melania.
1: Ma no,
3: l'alba dei pazzi viventi.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Estate 2018.

0: se l'alba dei pazzi viventi, chi non c'è, non c'è, chi no, cos'era? Chi c'è, chi non c'è, non c'è.
1: Senti, senti, senti, senti come l'originale. Si dice, senti.
0: Chi è stato?
1: Noi oggi abbiamo Nancy, che è un chimico, lei da Barcellona, Barcellona Sicilia, ragazzi, dovrebbe essere Pozzo di Gotto, se non erro.
2: Pozzo di Gotto.
1: Brava. Stai andando a prendere l'aereo per andare a Torino, giusto?
2: Sì, vado a Torino perché c'è il congresso della Società Chimica Italiana. Ci incontriamo tutti.
1: Tutti i chimici
2: italiani siamo lì.
0: Tutti lì con gli occhiali, io ne immagino. Maschi pelati,
1: sì?
0: Non so perché, con gli occhialini
1: e
0: sul
1: donne,
0: naso.
1: Le donne?
0: Donne con i capelli raccolti, che mi piacciono tanto.
2: E invece siamo, vabbè, le donne devo dire siamo fighe. I maschietti invece un pochettino, cioè, fanno desiderare, vabbè.
0: È vero, il maschio chimico non si sa perché, no?
1: Ma cioè, avete tutte queste ampolle, esistono tutte queste robe o no, in realtà
0: sì.
1: No, siete moderni ormai. Cosa parlate? No, di molecole? Che cosa dici?
2: Io per esempio porto come tema patch medicali che hanno azione antibatteriche e antitumorale.
1: Ma sei seria la roba?
0: Okay. Cioè sei tipo i cerotti?
2: Sì, sono cerotti, però non il solito cerotto plastico, perché appunto noi evitiamo di portare plastica, siamo anche appunto per evitare di inquinare ancora di più l'ambiente, siamo ecosostenibili, e quindi il mio è una sorta di plastica però
1: riciclabile,
2: naturale.
1: Sì,
2: riciclabile, sì, perché poi appunto nel tempo si degrada,
1: non inquina,
2: nel tempo si degrada, non
0: senti
2: inquina.
0: Qua, ho una battuta sui chimici. Il chimico non ha problemi sentimentali, ha solo reazioni sbagliate.
1: Bruttina.
0: Ha detto ok.
2: Bruttina ma ci sta.
1: Senti, ma tu sei sposata, Nancy?
2: No, single. Single.
1: E cosa fai? Ti piacciono i chimici o altre categorie?
0: No, ti ha detto i chimici sono brutti.
2: No, altra categoria.
0: Tipo, infatti. Cosa piace a una chimica?
2: Non lo so, per esempio l'ultima relazione avvocato.
1: Ok, io stavo dicendo un bronzo di Riace. Questo è più carino.
0: Ho capito.
1: No, bronzo non è neanche
2: bronzo,
1: una lega.
2: Infatti, come
0: ti piacciono, senti qua un'altra sui chimici. Ti piacciono i tipi acidi?
1: Niente,
2: un po' meglio neutri.
1: Meglio neutri. Volevamo strapparti un sorriso, ma in realtà niente. Vai a questo convegno, porta insomma tutto il tuo sapere. Vi divertite anche o solo una palla?
2: No, ci divertiamo. Per esempio, abbiamo cena sociale al Museo Egizio.
0: Bello, cavolo!
1: Bello. Tra le mummie.
0: La ballano. Walk like an Egyptian. Tu immagini a fine serata nel museo.
1: Guarda che quelli seri sul lavoro, nelle cene aziendali, sono i peggiori. Infatti io vorrei essere lì.
0: Nancy,
1: divertiti, va bene?
0: Un bacione, Nancy. Ti vogliamo bene. Ciao.
1: Pazzo bag è tua. Ciao, bella.
2: Buona giornata.
3: Su RDS.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Cassuare di S, l'alba dei pazzi viventi, sono già le 6:12. Buongiorno amici, buongiorno amiche, con Melania, con Beppe.
1: Eccoci.
0: L'alba dei pazzi viventi si sveglia ogni giorno con un pensiero: quanto costerà oggi la benzina?
1: Perché, mamma mia, un pensiero fisso.
0: Miseria. Vabbè, lo Stato sta dando una mano, c'è stata la proroga fino al 5 settembre, quindi vediamo. Però c'è un benzinaio di Pagnacco che ha fatto una cosa molto simpatica.
1: Molto, molto carina.
0: Sì.
1: Tu fai benzina e dopo, oltre allo scontrino, ti dà anche la possibilità di pescare un bigliettino, pesca della fortuna, insomma un bigliettino
0: pesca
1: che
0: dei consigli,
1: pesca
0: perché
1: dei
0: dentro
1: consigli.
0: Ci sono questi bigliettini stile biscotti cinesi, no? Dentro c'è la frase
1: o i baci, quelli famosi, i cioccolatini,
0: baci,
1: oppure i biscotti quelli cinesi, dove c'è insomma la frase della felicità, il biscotto della felicità, no?
0: Esatto.
1: Per esempio, che ne so, ti puoi trovare fa ciò che puoi, ciò che con ciò che hai, dove sei, tipo cose così, cioè dove
0: che tradotto cazzi tuoi che quello vuol dire,
1: no? Oppure le opportunità non accadono, le crei tu, sai, quelle frasi motivazionali.
0: Io fratello, sì. Stavo vedendo, a parte che questo ragazzo bravissimo, lo salutiamo perché ha preso in gestione questa pompa di benzina e ha avuto l'idea. Vedi come i giovani ti cambiano la cosa.
1: È vero.
0: Tu già sei di cattivo umore che devi mettere benzina che ti costa l'ira di Dio. Per fortuna c'hai un servizio simpatico, quantomeno te ne esci con un bigliettino.
1: Sì, quando la benzina arriverà a 3 euro i bigliettini cambieranno, secondo me.
0: ci sono dei criteri per scrivere questi biglietti, sono andato a vedere, non è che puoi scrivere quello che ti pare.
1: Quali sono i criteri?
0: C'è un'equipe di copy che fa questa roba qua, quindi ci deve essere dell'universalità, vuol dire che la frase deve essere adatta a chiunque.
1: Beh,
0: un po'
1: certo.
0: Come quelli che ti leggono le carte. Lo so che dopo
1: lo sai che sabato
0: equilibrio, lo so, si è fatta leggere le carte, poi ci dirai cosa ti ha detto. Equilibrio fra vago e specifico. Guarda caso, capito? Un po' vago, un po' specifico, un po' non ci prendo, un po' ci prendo.
1: Ah, okay.
0: E quindi rimani sul dubbio, ma allora è proprio per me, anche come quelli che leggono le carte.
1: Sì, sì.
0: Niente offese o negatività. Certo,
1: no,
0: deve essere
1: positivo il messaggio.
0: Ecco, quindi questi sono i criteri per poterlo scrivere. È un marketing che arriva da, uno pensava dai cinesi, però l'abitudine non è tanto quella, ma nipponico-americana.
1: Ah,
0: è
1: okay.
0: Da lì che arriva,
1: okay,
0: quindi
1: okay,
0: questa abitudine.
1: Che poi è il biscotto della fortuna, certo, non della felicità, della fortuna.
0: Sì, il biscotto della fortuna, vabbè, dai, ci sta. Noi volevamo salutare quindi Pagnacco e questo
1: benzinaio.
0: Amico, questo benzinaio che ha avuto questa idea, ci piace tanto. A proposito, aggiornateci com'è la situazione su strade e autostrade, ci dite anche il prezzo della benzina e se avete dei benzinai che volete salutare caramente.
1: Soprattutto caramente.
0: Assorata.
2: Dalle 5 alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS. Yes.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno amiche e amici. Allora, prova a prendermi il gioco dove è stato protagonista Carlo e aveva dato degli indizi. E Carlo è qui. Ciao Carlo, ancora buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno allora, Carlo.
1: Facciamo riepilogo, cos'è che aveva detto?
3: Allora, Carlo vedeva una fabbrica, un'azienda famosissima per una bevanda. Poi è un posto dove si fanno gli involtini di carne, di vitello, la focaccia locale, pudica pudica. E sì, poi inizia con la M, finisce con la A, questa okay, città.
1: Sono arrivati tantissimi messaggi, fra questi c'è anche il nostro amico
3: Luigi.
1: Ciao Luigi, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
1: Come va Luigi, tutto bene?
4: Bene, bene, grazie.
1: Allora, prima di darci la risposta, credi di aver individuato quindi dove si trova in questo momento il nostro amico Carlo?
4: Potrei aver individuato.
1: Perfetto, ti diamo la possibilità di fare un'altra domanda.
3: Vai Luigi, fai una domanda a Carlo.
4: Allora, questa bevanda quando viene spillata,
1: senti qua,
4: per esempio fa un po' di schiuma.
1: Qua mi ricorda la Clerici.
3: Inizia con la B e finisce con la A. Vabbè.
2: Sì, sì, okay, sì, sì.
1: Carlo, la risposta è sì. Ok,
3: okay.
1: Vabbè, allora a questo punto, Luigi, dove si trova in questo momento Carlo?
4: Massafra.
3: Carlo?
1: La risposta?
4: Bravo,
1: signore, ma chi ci avrebbe mai pensato? Perché hanno detto di tutto, come la birra Messina,
3: sì,
1: hanno detto anche qualcosa vicino Torino,
3: hanno detto Mantova, Modena, di tutto.
1: Bravo
3: di più.
1: Luigi, allora Carlo e Luigi, per voi la bag RDS, molto bene.
3: Bravi.
2: Grazie.
1: Buon viaggio ragazzi.
2: Grazie.
3: Un sorriso entrambi, baci, ciao.
1: Ciao.
5: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
6: Questa è l'alba dei pazzi viventi
5: su RDS.
7: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili
8: e super appetitose, Antonella.
9: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Non è una barzelletta. È il tema della decima edizione di Isola Edipo. Una risata vi seppellirà. 11 giorni di cinema, arte, teatro, fotografia e incontri. Dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia. Vieni a vedere il mondo da un altro punto di vista.
13: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
3: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno Roberta Lupi.
14: Buongiorno. Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz. L'obiettivo impedirà all'Iran di ripristinare le sue capacità radar e missilistiche per attaccare le navi. Lo riporta la testata americana Axios. Mosca si sta adoperando per porre fine al conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. India e Cina hanno chiesto al leader russo di fermare la guerra. Nella notte Kiev ancora sotto attacco di Mosca. Siegfried Ranucci, restano in carcere due dei quattro uomini accusati dell'attentato ai danni del giornalista. Respinta l'istanza presentata dai loro legali dopo l'interrogatorio, dichiarazioni reticenti e contraddittori, spiega il GIP. Migranti, l'Italia proroga il blocco di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Madrid risponde con la stessa misura. Il ministro dell'Interno Piantedosi parla di provvedimento necessario. Calo della popolazione in Italia da quasi 59 9 milioni di residenti dello scorso anno, si passerà ai 55 milioni nel 2050, 45,8 nel 2080, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi, stime diffuse dall'Istat. Lo sport calcio Serie A, la seconda giornata si è chiusa col poker della Roma a Lecce, finisce 4-0, l'Atalanta batte 1-0 in casa al Bologna. Europei di pallavolo femminile, la nazionale di Velasco supera 3-0 la Bulgaria ai quarti di finale, le azzurre se la vedranno domani a Brno con la Svezia, già superata nel girone, in palio la semifinale di Istanbul. Questa è RDS.
1: Grazie Roberta. Settembre, andiamo. È tempo di emigrare. Ora in terra d'Abruzzi i miei pastori lanciano gli stazzi. Beh, tutte le canzoni e poesie di settembre, signori.
6: Alba dei pazzi viventi.

0: se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'Alba dei Pazzi Viventi su RDS.

0: Fedez, Sign of the Times, RDS, l'alba dei pazzi viventi, sono le 6.31, Melania e Beppe vi danno il buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Da lunedì al venerdì, buongiorno.
1: Oggi è primo di settembre.
0: Certo, peccato, ieri era lunedì, iniziava la stagione, col 31 sta roba non mi coincide, mi dà un po' energia.
1: Ha dato fastidio a molti, devo dire invece a me ha gasato da morire.
0: Io sono vergine. Quindi cioè per me è proprio una roba.
1: Il segno zodiacale è vergine.
0: Sì, okay. Quell'incastro lì sì, che ci deve essere. Okay, cioè, okay, allora, okay. Ti vengono poi.
1: Però settembre regala anche delle perle musicali.
0: Ci abbiamo visto perle musicali, poesie, se tempo ne andiamo, è tempo di emigrare. Herman Hesse scrisse una poesia su settembre. Sentite proprio la gioia che esprime. Triste il giardino. Cade la fresca pioggia sui fiori, l'estate trema tranquillamente verso la fine, capito? Cioè c'è sempre questo tono, cioè settembre viene sempre vissuto come il mese della tristezza.
1: Sembra un po' novembre, diciamo.
0: Capito, perché finisce l'estate, quindi già arriva la...
1: Per me settembre, non so, sono anche loro. Sì.
2: Ho quasi paura che si perda.
1: Premiata Forneria Marconi. Impressioni di settembre, cioè il primo settembre mi partono loro subito in playlist.
0: Parte così, bam, sì, proprio sì. Dallo stomaco va in bene sta roba
1: e
0: qua.
1: E poi va sempre meglio, devo dire.
0: Sì, sì.

0: ma è 1° settembre oggi.
1: Antonio, non dirti, venditi.
0: C'è tutta la malinconia dentro. Guarda, vorrei essere in macchina in questo momento per alzare il volume.
1: Vogliamo migliorare la situazione?
0: Se o ce la peggioriamo?
2: Mentre il

0: inizia, no? Dai, si traghetta, si battelli, che arrivano l'amore, che ti saluta.
1: Però nuove partenze, nuove idee, nuova
0: se
1: vita.
0: Se posso dire, le canzoni in inglese ci battono sempre comunque. Perché non

0: ecco, in bocca al lupo per questa nuova stagione. Buon anno nuovo, signori. Buon anno.
1: Buon primo di settembre.
2: Noi selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: RDS. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Goya. Cosa so-

0: Major, breathe, ma la mattina un po' piano, cioè respira ma
1: non vicino, non mi respirare vicino. Ma allora tu dovresti avere, non so, la fiatella.
0: Vabbè, dai, si sa.
1: No, no.
0: Come fai l'amore la mattina?
1: Io? Ma chi
0: per
1: la fa?
0: Dire,
1: ma io lo faccio proprio.
0: Noi siamo angeli e non lo facciamo.
1: Ah, certo.
0: Però lo fai a bocca chiusa.
1: Molto bene, molto
0: faccio
1: bene.
0: Nel cuscino.
1: Allora, eravamo sulle canzoni e le poesie di settembre.
0: Sì.
1: Qualcuno ci dà qualche suggerimento, sentiamo
0: sì.
1: un po'.
2: Vai. Buongiorno amici di RDS.
0: Buongiorno.
2: Questa mattina ho sonno e non mi voglio alzare. E rimanendo in tema, vi dico: wake me up when September ends.
1: Bella, le Green Day.
0: Fuggita questa qui, ora camisetta. Va bene, allora iniziamo bene la stagione facendovi subito scroccare una colazione. Che cosa dovete fare? Mandarci un messaggio vocale breve dove ci dite chi siete e dove volete far colazione, cioè il nome del bar, la città, e fate qualche complimento ai baristi, alle bariste, insomma.
1: Chiarissimo, il nome del bar, la città, qualche complimento, un bel messaggio vocale al 38822, 38822, dove vorreste scroccare la colazione?
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS.
5: Partite per un viaggio all'insegna delle

0: Pezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
1: Elegance is a journey. Air France.
0: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
2: Benvenuti a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online. Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi.
6: Profumo in trasferta.
5: Montagne.

0: sera a casa.
1: Guardate dove siamo.
0: Casa a prima vista, i nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Per la prima volta nella capitale arriva il Coca-Cola Pizza Village. Dal 3 al 6 settembre nella storica manifestazione lungo il Tevere Roma, tra Ponte Garibaldi e Ponte Cestio di fronte all'isola Tiberina. Tutte le pizze speciali dei più grandi maestri pizzaioli, tutte riunite in un unico posto. Per 4 sere di gusto, giochi e intrattenimento. Il Festival della Pizza arriva finalmente a Roma. L'ingresso è gratuito, tutti i giorni dalle 18 all'1. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o Official Pizza Village. Village.
4: 6:44, andiamo in redazione da Roberta Lupi. Ciao Roberta, buongiorno.
5: Bentrovati.
4: Grazie, c'è l'attualità.
5: Migranti, l'Italia proroga il blocco di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Il ministro dell'interno Piantedosi parla di provvedimento necessario. Il governo di Madrid risponde con la stessa misura. Trump sta valutando attacchi limitati nello stretto di Hormuz. L'idea è impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità militari per attaccare le navi. Lo riporta Axios. Ucraina, il presidente Putin assicura la Russia si sta adoperando per porre fine al conflitto. India e Cina premono per fermare la guerra. Nella notte Kiev sotto attacco di Mosca. Fermato uno svizzero di 43 anni per la sparatoria a rave vicino Zurigo, costata la vita ad una 22enne italiana. Al momento si presume che abbia agito da solo. E a Piacenza un corriere di 42 anni muore per un malore durante una consegna. I sindacati locali fanno sapere che i colleghi erano in sciopero contro i carichi di lavoro e che il contratto era in scadenza. E restano in carcere 2 dei 4 uomini ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato a Siegfried Ranucci, respinta la richiesta di scarcerazione. Lo sport Serie A chiude la seconda giornata col poker della Roma a Lecce 4-0, l'Atalanta supera 1-0 in casa il Bologna. Tennis US Open, Berrettini e Darderi avanti, eliminati Cina Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Carlos Alcaraz torna, vince e si qualifica al secondo turno. Nel pomeriggio in campo Covolli, Bellucci, Musetti, Passaro e Guerrieri, nella notte Sonego. Questa è RDS.
4: Allora, facciamo scroccare questa colazione. Siete in viaggio, vi fermate nel vostro bar preferito, ci pensiamo noi. Ci mandate un vocale con il nome del bar, la città e fate qualche complimento anche ai baristi, dai. 38822 38822.
6: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un

Some Help, Post Malone, Morgan Wallen su RDS. Questa è l'alba dei pazzi viventi. Dal lunedì al venerdì siamo con voi, Melania e Beppe. A un certo punto ci va anche di premiarvi, di farvi scroccare una colazione, perché chi si alza presto

0: bisogno di una coccola.
1: Sì, cioè, sì, sì, è vero. Oltre ad arrivare l'angurino, no? Del famoso ambrogio, ecco. Bisogna effettivamente carburare e quindi mettere sotto i denti qualcosa di sostanzioso. Esatto. Cioè... E allora, quando è gratis è ancora più buono.
0: Sì, il fatto è che noi facciamo promesse che non sempre manteniamo. E questa è la cosa. Allora, noi proviamo a chiamare. Ovviamente il bar non sa nulla. Quindi o ci mandano a quel paese o non rispondono, è chiuso. Cioè, può essere qualsiasi cosa.
1: Sì.
0: Speriamo che, insomma, bar che siete all'ascolto di RDS dell'Alba dei Pazzi Viventi. Stiamo per chiamare.
1: Ok, state in campana, va bene. Allora, andiamo a Bologna,
0: a
1: ok?
0: Bologna.
1: Sì, prima possibilità. Okay. Andiamo a Bologna, bar pasticceria. Ceria, gelateria, la creme.
0: La creme! A Bologna! Stiamo arrivando! Primo squill. Dai, 5 squill a disposizione. Quest'anno dovremmo farne di più. 10 squill.
2: La creme, buongiorno.
0: Buongiorno! Siamo Melania e Beppe, RDS 100% grandi successi. Questa è l'Alba dei Pazzi Viventi. Sei in diretta con noi. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Come, come ti chiami? Pronto?
2: Sì, pronto, ma avete chiamato una pasticceria?
0: Sì, sì, sì, pasticceria, sì, creme. Sei in diretta su RDS e tutta Italia ti ascolta, tutta Italia sta conoscendo la tua pasticceria, ok?
1: Come ti chiami?
2: Ah, buongiorno, Maurizio.
1: Ciao, ciao Maurizio, benvenuto. Ah. Allora, siamo su RDS, siamo su 265 del digitale terrestre. Allora, noi abbiamo questo spazio che si chiama C'è colazione per te, in cui i nostri ascoltatori esprimono il desiderio di fare una colazione, no? Di scroccarla in realtà. Una colazione, e senti questo messaggio, senti che è proprio.
3: Buongiorno,
1: per noi.
3: Mi chiamo Nicola e io vorrei scroccare la colazione alla creme a Bologna, in via Emilia Ponente, perché è lì che faccio colazione tutte le mattine e vi ascoltano.
0: Oh, allora, è vero che ci ascoltate?
1: Mauri?
2: Dipende, cioè, delle volte metto la radio, delle volte uso Spotify.
1: Va bene.
0: Vabbè, insomma, da questo momento sempre solo RDS, così la mattina ci svegliamo insieme con l'Alba dei Pazzi Viventi, va bene?
2: Ok, va bene.
0: Ecco, allora, questa è la prima. Mauri, ma la colazione la offri o no al nostro amico?
2: Ah, sì, sì, può venire, non c'è mica problema.
1: Ok, si deve distinguere in qualche modo, se no oggi vengono tutti a succare la colazione da te, però insomma poi magari si mette una maglietta blu, ok?
0: È una rosa rossa.
1: È una rosa rossa in bocca, viene e dice, io sono l'ascoltatore dell'Alba dei Pazzi Viventi, va bene Mauri?
0: Mauri, grazie, bene, perché sei stato gentilissimo, immagino che tu abbia clienti da fare, quindi ti salutiamo subito, va bene?
2: Grazie mille. Buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao.
4: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
5: Questa è l'Alba dei Pazzi Viventi
4: su RDS.

0: 2026 con Gaia Bossa Nostra.
1: Sembra già lontana, ma non è ancora finita, amici. Eccoci qua. Allora, rinnoviamo l'appuntamento domani mattina.
0: Sì, domani mattina, tra l'altro, vedete, se avete ascoltato la radio stamattina dalle 5 alle 7, l'Alba dei Pazzi Viventi comincia alle 5. Lo so che voi vi siete svegliati da poco, ma noi dalle 5 siamo in diretta. Ci sono anche degli appuntamenti nuovi, delle rubriche nuove. Domani ce ne sarà un'altra ancora. Ve lo diciamo prima.
1: Okay. Bomba!
0: Che l'occasione per voi per vincere i gadget di RDS, la Pazzo Bank.
1: Molto bene, okay. Grazie Beppe De Marco.
0: Grazie Melania Grimano. Grazie Luca Berardinelli. Ci sentiamo domani mattina qui alle 5. Ciao!
2: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
3: allora questo è il tuo posto. Questa è l'Alba dei Pazzi Viventi su RDS.
1: Ritorniamo in redazione RDS, buongiorno a Roberta Lupi.
4: Ancora buongiorno.
1: Le notizie principali, quelle dell'Italia e del mondo, sentiamo.
4: Migranti e l'Italia proroga il blocco di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Il ministro dell'interno Piantedosi parla di provvedimento necessario. Il governo di Madrid risponde con la stessa misura. Mosca si sta adoperando per porre fine al conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. India e Cina hanno chiesto al leader russo di fermare la guerra. Nella notte Kiev è ancora sotto attacco di Mosca. Trump sta valutando attacchi limitati nello stretto di Hormuz. L'idea è impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità militari per attaccare le navi, lo riporta Axios. Fermato uno svizzero di 43 anni per la sparatoria rave vicino Zurigo, costata la vita ad una 22enne italiana, al momento si presume che abbia agito da solo. Siamo alla pagina sportiva, il calcio, Serie A, la seconda giornata si è chiusa col poker della Roma a Lecce, finisce 4-0, l'Atalanta batte 1-0 in casa al Bologna. Coppa Italia, sedicesimi di finale alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Tennis US Open, Berrettini e Darderi avanti, eliminati Cinar, Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Carlos Alcaraz torna, vince e si qualifica al secondo turno. Nel pomeriggio in campo Cobolli, Bellucci, Musetti, Passaro e Guerriere, nella notte Sonego. Europei di pallavolo femminile, la nazionale di Velasco supera 3-0 la Bulgaria ai quarti di finale. Le azzurre se la vedranno domani a Brno con la Svezia, già superata nel girone. In palio la semifinale di Istanbul. Ondate di calore oggi in rosso Bari, Campobasso, Catania e Latina. Siamo alle previsioni del tempo con Tribimeteo.
5: Non cambia la situazione meteorologica sull'Italia, ancora giornate estive le prossime, saranno contenti i vacanzieri di settembre con il sole bene o male protagonista, giusto un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose soprattutto sulle Alpi, ma anche temperature ben oltre la norma, non sono valori record, non tocchiamo i 40 gradi di settimana scorsa, ma i 34-35 riusciremo ancora a sfiorarli in molte località, restano alte anche le temperature serali e notturne. Per sapere quanti gradi si registrano proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebimeteo.
1: Questa è RDS.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno.
1: Martedì.
3: Buongiorno a tutti pazzi. C'è la mia bambina di 2 anni e mezzo, l'innamorata della sigla. Tutto il
0: Finisce.
3: Ancora.
0: Ehi, bubu, c'è RDS.
4: Ti ringrazio RDS per la prima ora.
0: Buongiorno a tutti.
1: Solo per la prima,
5: mi
1: per
5: fa
1: le altre.
5: Piacere, vi piace la nuova sigla. Bene. Comunque amici, oggi sono felicissima perché la mia pianta si è ripresa e sapete come?
0: Perché era svenuta.
5: Bravo Ciccio, era proprio svenuta.
1: Che pianta era?
5: Non lo so, ma era una pianta con delle foglie carine e svenuta. Io ci ho messo il bicarbonato con l'acqua. Stamattina era tutta
0: ruttava.
5: Cioè il Viagra delle piante.
1: Allora, l'altro giorno ho visto un video che diceva che il bicarbonato va bene anche come deodorante per le ascelle.
0: Vedi?
1: Ti piace?
0: Certo, veramente. Fa ruttano anche le ascelle.
1: Un pochino.
5: A parte che in odore, poi, come può?
1: Perché ti uccide
0: i batteri. I puzzeri.
1: I cipollotti. Stamattina l'ho messo, vediamo.
0: Allora, dito verde. Siamo a posto,
1: pollice nero, ho fatto morire anche le piante grasse a casa, anche quelle finte.
5: Anche quelle
1: morire.
5: Che hai dato al tuo vicino, hai fatto
1: ce
5: morire.
1: Ce l'hai al bar di fronte, me la deve dare oggi. Sono più belle che mai.
0: Le piante a destra e a sinistra.
5: Amici, al 388-22-388-22, continuate così a dare il vostro affetto oppure no, oppure no.
1: Come no?
0: Cosa vuoi?
5: Quello che volete.
1: Un po' di odio mandateci.

0: Desiride.
1: Alle 7.06, tutti pazzi per RDS. Adesso facciamo uno scherzo su misura.
0: Ah, bello.
1: Anche perché i lavori per la casa continuano, bisogna chiudere, c'è il problema dei faretti. Questi faretti ancora non sono arrivati e la moglie è abbastanza impaziente.
0: Perché poi fanno la casa i faretti, fanno la casa.
1: Come faretti e pavimento
0: fanno la casa.
1: Io sono quello che deve portare i faretti e tra l'altro, visto che lui è in casa con la moglie, cioè lui è il complice, il marito è il complice e la moglie è la vittima, il marito finge di parlare con me, di parlare col fornitore dei faretti e passa il telefono alla moglie. E poi lei con i faretti si accende. Ma si accende?
2: Come con i faretti? Cioè.
3: Ciao a tutti pazzi, sono Daniel. Voglio fare lo scherzo di Elena, mia moglie, perché stiamo completando la casa e stiamo impazzendo con dei faretti. E attenzione, perché lei si accende subito, più dei faretti. Vai Ciccio, pensaci tu!

0: che io sto scendendo dal piano di sopra.
1: E lui dice, non me ne frega niente se state a...
0: Sì, ormai non me ne frega niente che siete a Brescia, cioè, noi abbiamo bisogno di queste frette, non è che possono arrivare a Natale. È allucinante.
1: Sì, pronto?
0: Pronto?
1: Ah, buongiorno, dal telefono con suo marito. Allora, insomma, non è che dipende da noi. Allora, voi avete ordinato questi faretti, giusto? O quadrati neri?
2: No, bianchi.
1: Bianchi?
2: Ascolti, dei faretti bianchi, sì, tondi.
1: Io c'ho quadrati neri.
2: Io gli ho detto, no, non ci entrano, hanno già fatto il buco, li voglio quadrati.
1: Ho capito, però scusi, se anche lei cambia idea alla fine.
2: Non cambio idea alla fine, fino a subito bianchi.
1: Mi scusi, se io ho un ordine di quadrati neri.
2: Ma se hanno già sbagliato il primo ordine.
1: Stiamo parlando di lavoro, non è che stiamo parlando di cose. Quando uno va a vivere. Noi abbiamo avuto il primo ordine quadrati neri, ha capito?
2: No, il primo ordine che ha avuto è stato bianco tondo. E io ho detto no, tondo non ci va perché lui è l'elettricista, ha già fatto il buco ed è quadrato.
1: Allora, voi li volete quadrati? Quadrati neri, giusto?
2: No.
1: Bianchi tondi?
2: No.
1: No, bianchi neri. Non ho capito, come la volete sti faretti?
2: Scusi, allora facciamo così. Io parlo con tutta la calma del mondo e dei rischi.
1: No, parliamo della calma del mondo.
2: Ho
1: capito, però a me quando scusi.
2: Io sono calma, le chiedo di essere calmo anche lei.
1: Sì, ho capito, però siccome lavoriamo.
2: Ma sta alzando la voce!
1: Mi scusi, allora.
2: Sta alzando la voce e io mi innervosisco.
1: Ho capito. Allora parla con la calma del mondo e poi la prima.
2: Con calma.
1: Allora parliamo con calma. Però
2: no,
1: scusi.
2: No, è lei che ha alzato la voce.
1: No, è lei che ha alzato la voce.
2: Interamente.
1: Lei vuole.
2: No, se lei un secondo, spegne un secondo tutto
1: sì.
2: E ascolta soltanto. Io le spiego.
1: Dai, che ci abbiamo le cose da fare. Allora.
2: Anche io, grazie.
1: Ho capito, non è che abbiamo soltanto la situazione vostra.
2: Ma se lei non mi ascolta, io faccio fatica a dire le cose.
1: Vabbè.
2: Devo ricominciare da capo ogni volta. Quindi se si calma
1: tutte
2: e mi ascolta.
1: Le volte sempre sto
2: andiamo da.
1: Ok, dai. Allora.
2: Per favore.
1: Sì. L'ho detto io
2: siamo
1: di stare
2: due chi? Allora la smetta
1: allora,
2: di parlare
1: cerca, ma lei che alza la voce allora troviamo
2: io ho alzato la voce perché l'ho chiesto due volte di smetterla
1: allora
2: nervosa,
1: allora vediamo un attimo forza ragazzina allora dai vabbè capito chiedo scusa
3: che nota ha preso
4: la ragazzina ha messo
1: pronto?
4: Giù
1: deve essere caduta la linea
2: no ho messo giù perché mi ha chiamato ragazzina
1: okay.
2: Ho messo giù io perché lei mi ha insultata
1: no non l'ho insultata mi scusi mi sembra giovane lei quanti cioè scusi
2: non mi manchi di rispetto.
1: No, le manco di rispetto, ok.
2: È chiaro?
1: Dai.
2: Allora, facciamo così, la facciamo semplice, per favore?
1: Sì,
2: facciamo questa cosa semplice. Annulliamo l'ordine?
1: No, scusi, ma parlavo con suo marito in maniera normale, tranquilla, adesso scusi.
2: Anche con me parlava normalmente, finché ho chiesto di smettere di usare e non l'ha fatto.
1: Ragazzi, vediamo di tranquillizzarci. Mi dica che fornitura voleva, che rifacciamo tutto.
2: Se le serve il codice del prodotto, io
1: sì.
2: In questo momento non ce l'ho, però posso reperirlo.
1: Hai capito però che se lei lavora presa poco, quando si ha una certa esperienza, mi scusi se glielo dico, si cerca di essere precisi. Se lei non sa il codice, non è che può dire quello là mi piace. Capito? Ma se c'è stato un errore.
2: Io non ho fatto
1: se c'è stato un errore.
2: Io. Adesso, mi ascolti, per favore.
1: Sì,
2: le
1: ascolto.
2: Chiedo gentilmente di smetterla di parlare un secondo. Di
1: però, scusi, perché c'ho un po' di. Ok, di respirazione un po' affannosa. Mi dica, allora.
2: Io mi chiamo Elena.
1: Buongiorno.
2: E ho comprato una casa nuova. Ho fatto un ordine penso 40 plic LED e altre cose.
1: Sì, infatti, lavoriamo bene noi con. Ecco,
2: no, le ho chiesto di ascoltare.
1: Di ascoltare,
2: allora,
1: cerchi di essere precisa.
2: Sì. Io ho fatto un ordine di almeno 20 prodotti.
1: Non
2: ok,
1: era, okay ma ha detto 40.
2: No,
1: ok, vabbè, comunque.
2: Mi faccia finire.
1: Ok, mi dica poi.
2: Sono arrivati tutti i prodotti perfetti.
1: Lei capisce che io non posso stare dietro ai capricci di tutti, capito? Com'è la situazione?
2: Ma lei lo capisce invece che il mio non è un capriccio, ma è un errore di una persona che ha fatto l'ordine, che non sono io quella persona.

0: tutti pazzi per RDS. Scusate, Madonna, perché eravamo ci eravamo fermati con la signora che stava aspettando questi faretti.
1: Ma io dico,
2: ma la può mettere due candele intanto.
1: Ma esatto, cioè, poi io dico, cioè, non mi sta spiegando che cosa vuole come faretti. E questo è il problema più importante.
2: È lei che non è chiara, se è lei,
1: bravo,
2: questo.
1: Bravo, sì, è lei sì, che sì, non sì, è chiara.
0: Lei, è lei.
1: Andiamo avanti.
3: Ma lei lo capisce invece che il mio non è un capriccio, ma è un errore di una persona che ha fatto l'ordine, che non sono io quella persona.
1: Non è lei, okay.
3: Non ho fatto io questo errore.
1: Ecco, vediamo.
3: No, se io avessi fatto questo errore, glielo direi.
1: Sì, invece non l'ha fatto lei.
3: Non ho fatto io questo errore.
1: Okay.
3: Quindi cambi allora subito attentamente sì, sì, modo però, in cui ti rivolge con me.
1: Sì, va bene, ma adesso non è che devi parlare, ha capito? Allora,
3: ma io non devo dire niente.
1: Non devo dire niente.
3: Fare.
1: Non è no, che ho capito, ma non si spiega. Ma non si spiega, signora.
3: Ma io sto cercando. Senta,
1: ma urla.
3: Io sto provando a spiegarle da 20 minuti e lei l'unica cosa che è riuscita a dirmi è stata: lei ha fatto le cose presso a poco e lei è una ragazzina. Queste sono le uniche due cose che è riuscita a dire in questi 10 minuti.
1: Ma io l'ho detto con maniera affettuosa, signora.
3: Ma sia affettuosa con i suoi parenti, per favore.
1: Vabbè, adesso non faccio.
3: Io sono una persona che è cliente, che è qui per lavorare, dico lei.
1: Troppo rigida, però. Signora Elena, io sto zitto, mi dica allora.
3: Hai capito che non deve dire niente?
1: Non devo dire niente, non dico niente.
3: No, perché lei deve semplicemente ascoltare quello
1: ascolto
3: che
1: lei
3: ha da dire.
1: Ascolto lei.
3: Quando abbiamo fatto l'ordine?
1: Io sto zitto, sto zitto. Ok. Allora, quando abbiamo fatto l'ordine?
3: Delle luci?
1: Sì.
3: Hanno.
1: Vedi che
3: ordinato.
1: Non sto dicendo niente.
2: Perché zitto, eh?

0: vero, signore, mi sta parlando.
1: Ho capito, ma perché le faccio capire che siamo in sintonia. Dai, forza, allora. Perché purtroppo, purtroppo non siete esperti, no? Ma io l'ho capito, ma quando si fanno le prime cose.
0: La prossima volta che mi dice che non siamo esperti, io metto di nuovo giù il telefono e chiamo via, annullo l'ordine.
1: No, no, allora non annullia, per noi è importante. Aspetta un ordine attimo, importante, dai, a tutti gli ordini.
0: Poi allora stia zitto, mi ascolti.
1: Sto zitto, ce la faccio, dai, sì, ce la faccio, forza.
0: Quando ho fatto l'ordine di tutte le cose, hanno ordinato
1: tutte
0: dei
1: cosa, bisogna essere precisi. Elena, qui
0: Dio, ma lei interessa solo dei faretti, non delle altre luci?
1: Sì, anche. No, sì, esatto, i faretti, non le altre luci. Perché ci sono altre luci?
0: Ma perché è così difficile parlare con lei? Non mi ascolta.
1: Non l'ascolto. Elena, Elena, qui è tutti pazzi per RDS. Questo è uno schermo. Elena, qui è tutti. Pazzi per RDS, questo è uno scherzo che t'ha fatto Daniel, tuo marito con cui stai mettendo su casa. Carissimo. Hai capito, Elena? Elena!
0: Non è vero!
1: Elena! Stia zitto lei! Elena!
0: Respira!
1: Elena!
2: Ho temuto per la mia incolumità.
1: Bambinetta, stia attenta quando fai gli ordini. E quando parli coi professionisti bisogna essere precisi.
0: Sì, hai ragione.
1: Elena, ti abbracciamo forte, abbracciamo anche Daniel e in bocca al lupo per la vostra casa. Ciao, ciao Elena.
3: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: 7:23 amici.
1: È arrivato il momento di tragedia moderna.
2: È vero, perché siamo proprio alla vigilia di tragedia moderna. Tra poco noi declameremo determinate tragedie che possono capitare tutti i giorni.
3: Eh sì, questo è il nostro gioco che vi porta a teatro, c'è un sipario e voi siete lì come spettatori a capire qual è il titolo della tragedia che stiamo declamando.
2: Ok, il teatro è tutto per voi, siete
3: tutto
2: lì in platea e noi
3: palco reale.
2: Esatto, ora scusateci, dobbiamo andare al trucco, parrucco.
3: C'è un cerone da me.
0: Certo. Intanto prenotatevi al 38822 38822, si vince la prima RDS bag della settimana.
2: Certo.

0: sotto l'ombrellone.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
2: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699€. Andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
3: Elegance is a journey. Air France.
2: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
4: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
5: Però dai, brava anche lo speaker.
6: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
7: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, prevista AFA.
8: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Questa è la tua estate con
12: tutti pazzi per RDS.

0: Tragedia Moderna, il nostro gioco dove vi portiamo a teatro, quelli seri però,
1: Capito che atmosfera che abbiamo.
2: Tragedie vere, tipo la colazione che stava assaggiando Rossella stamattina. Pane com'è? Inzuppato nell'acqua come a Sing Sing in galera.
0: Però vedi,
1: è già più morbido rispetto
0: avevo
1: alle...
0: Avevo solo quello, il pane, e l'ho inzuppato. Oh, quella è una tragedia.
1: Tragedia di quella,
0: abbiamo
1: certo.
0: Antonio al telefono, buongiorno caro.
3: Ciao Rossella, buongiorno.
0: Buongiorno. Ci sono anche Batti Ciccio, buongiorno. Siamo pronti per
1: buongiorno.
0: Te.
3: Bene, bene, non vedevo l'ora di giocare.
0: Ma tu ci vai a teatro? Che vai a vedere a teatro?
3: No, non ci vado molto spesso a teatro, però mi piacerebbe cominciare.
1: Bravo!
0: Comincia da stamattina.
1: Pensa che battesimo.
2: Ti vogliamo.
0: Allora, noi partiamo, ti diciamo delle cose, tu devi darci il titolo della tragedia che stai vedendo.
3: Ok, ci proviamo.
1: Ok, dai.
4: Tre volte ho bussato con dita incerte alle porte del mio sapere e per tre volte la chiave si è infranta nella mia mente oblio, nella mia mente oblio. Ora il rettangolo di cristallo tace, mutato in un freddo amuleto di pece. Per la mia stessa memoria fallingo, sono esiliato dal mondo e condannato al silenzio.
1: Antonio, se parti così è un bel inizio, vai.
3: Tostissima.
0: Allora, più o meno, cosa hai capito?
1: Baz non l'ha capita.
2: Io
1: però
2: non
1: tu...
2: mentre la leggevo cercavo di capire.
0: Dai, provaci.
3: Non riesco a accendere la televisione che rimane nera e scura?
2: No.
0: Insomma,
2: no,
0: c'è una cosa tecnologica.
2: Non è questo, è
3: il tablet.
0: Vabbè, no, dai, no. No,
2: hai dimenticato il PIN del telefono e dopo tre tentativi si è bloccato.
1: Ok.
3: Va
0: bene, adesso stai attento alla singola parola.
2: E ne un'altra.
0: Mm-hmm. Un goffo mostro. Un po' di musica, maestro.
2: Se no non riesce a entrare nella parte, cioè,
1: entrare. Un po' di musica.
0: Un goffo mostro di ferro si è parato innanzi al mio cocchio, sbarrandomi la via della libertà. Imponente, fremo di rabbia contro il vile intruso che non mostra il suo volto. Re senza regno, ristretto in un fazzoletto d'asfalto, prigioniera della boria altrui. Non resta che far suonare invano le mie trombe, senza che nessuno venga a liberarmi.
1: Andò.
2: Impotente.
1: Forse peggio di prima, forse.
3: Qualcuno ti ha chiuso la macchina nel parcheggio?
0: La macchina c'è?
1: Sì. Però?
0: Sì?
3: Oppure che davanti non riesci a passare?
0: Sì, chiusa in un parcheggio perché c'è uno che si è messo davanti.
2: Dai, che uno l'abbiamo portato a casa.
1: Dai, la giochi tutta, attenzione, nella terza soluzione. Nel momento stesso in cui lo scrigno ha partorito il mio agognato tesoro, la mente si è smarrita e i miei passi si sono volti altrove. Ho abbandonato il guadagno nelle fauci dell'oracolo di pietra, compiendo l'estremo sacrificio alla mia cieca distrazione. Un re che regala la sua corona al primo viandante. Io non l'ho capito, se mi aiuti tu.
0: Ma dai!

0: serie, manco il Macbeth.
1: Allora, chi partorisce l'agognato tesoro? Qual è questo scrigno attuale?
2: Qual è lo scrigno
1: moderno?
2: Con la pietra, le fauci dell'oracolo di pietra.
1: Dai, dai, che sta per finire il tempo.
3: Partorisce almeno, il tesoro.
2: Almeno dov'eri davanti a
0: un banco, ma
1: che hai fatto?
0: Si è tenuto la carta praticamente, non mi ha dato i soldi, si è tenuto la carta.
1: No. Hai lasciato i soldi allo sportello.
4: Chi la fa sta cosa?
2: Io
1: l'ho fatta.
2: Io a volte lascio anche la carta.
1: Però se li rimangia lo scrigno,
2: sì. Poi che dicono in regia.
0: Manco, ma te l'ho presa.
1: Allora, facciamo così, ti regaliamo un nostro gadget con tanto affetto, ok?
2: E ti abbracciamo forte, ci auguriamo che questo non sia il battesimo. Riprova con battesimo.
4: Vai a teatro comunque.
0: Il premio più grande è stato parlare e giocare con voi, che vi ascolto tutte le mattine.
2: Che carino, grazie.
1: Ciao Antonio.
2: Un abbraccio.
5: Ciao Antonio.
6: Fa il tuffo a Sirenetta. Ma quando si buttano Ciccio e Buzz, fanno un'onda così alta che svuotano tutta la piscina. Aiuto, ci bagnano tutti pazzi per RD.

0: tutto, tutti pazzi per RDS. Adesso apriamo i telefoni con i vostri messaggi vocali al 38822 38822 con uno spunto ben preciso.
1: Allora, che cosa avete fatto quest'estate che era meglio non fare? Ecco.
2: Tipo, ciao, oggi quanti gradi ci sono? 46, ordino un doppio fritto misto.
1: Ed capito? Era meglio non
2: di
1: farlo.
2: Di pomeriggio, forse era meglio non farlo. Perché...
1: Ma non solo di cibo, anche di vacanze, che siete andati in un posto ed era meglio non andarci.
0: Per esempio, uno va a Londra e è meglio non, cioè è meglio controllare in questo caso, se è nella parte est o ovest l'albergo, perché ci sono due alberghi con lo stesso nome. Ecco,
2: tra l'altro poi la metropolitana di Londra è semplice per muoversi.
0: Dirò di più, ho preso Uber Boat, quindi tutta la bellissima crociera sul Tamigi, solo che al posto di andare dalla parte giusta l'abbiamo tre volte.
1: Era meglio non andarci.
2: Cioè, quanti hotel Crystal ci sono a Londra?
0: Non era una roba che era legata alle vacanze, col nome delle vacanze, ok?
1: Io per esempio sono andata al mare in Puglia a fare l'unico bagno che ho fatto in Puglia.
0: Sì? E com'è andata?
1: Cioè, era stupendo, ma era meglio non andarci perché mi è arrivata una grandine che non avete idea, e praticamente quel giorno era meglio non andarci.
0: Fare il bagno con la grandine.
1: Io ricordo certe bozze che sulla testa.
2: Io ricordo una volta
1: che non hai
2: sono
1: idea.
2: Arrivato a Letoianni in Sicilia, una giornata caldissima, il mare bellissimo, nessuno faceva il bagno, e ho detto ma la gente è matta,
0: ma
2: che matta non fa il bagno.
0: Con un mare così.
2: Mi sono buttato così. La medusa. Subito la medusa.
0: Era lì che aspettava che
2: e tutti sono usciti fuori a battermi le mani.
1: Vabbè, ma se tu la eviti non la prendi.
2: Certo, perché si vede, è facile vederle.
0: Allora, quella cosa che quest'estate anche no. Ok.
1: Anche no. 388 22 388 22. Aspettiamo i vostri messaggi vocali.

0: qua invece tu cosa hai fatto invece quest'estate che non avresti voluto fare sostanzialmente?
1: Sarebbe stato un anche no in maniera perfetta, invece l'avete fatto e con delle conseguenze.
0: E a tutti i pazzi per RDS vi state scatenando su questo argomento.
2: Ciao RDS, io quest'anno sono stata in montagna come tutti gli anni, ho voluto riprendere la bici come tutti gli anni. Sono caduta, ma quest'anno mi sono fatta malissimo al ginocchio, ieri sono andata a fare la risonanza, era meglio che non l'avessi presa.
1: Sì, era meglio tenere le rotelle alla bicicletta,
3: Ciao RDS, sono Marco da Torino. Io sicuramente una cosa che non avrei fatto quest'estate è i calcoli renali.
4: Ha scelto di farli, capito? Li ha costruiti piano piano.
0: Tesoro! Ma quanti messaggi? C'è chi ha fatto trekking con le scarpe strette, adesso aveva due vesciche e tre unghie nere, quindi vacanza finita.
1: È il momento del pentimento su alcune cose fatte. Vabbè, confessateci queste cose al 388-22-38822.
4: Che male.
5: Tutti pazzi per RDS.
6: Tutti pazzi per RDS.
7: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato IT Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: L'estate in Romagna non finisce mai di stupire. A settembre pedala tra i campioni all'International Bike Festival. Vivi l'adrenalina del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano Adriatico. Lasciati trascinare dalla musica con la settimana del liscio a Gatteo Mare e dall'energia dell'Ironman Italia Cervia. I colori dei giardini d'autore a Rimini, le tradizioni della sagra dell'anguilla a Comacchio. La grande mostra dedicata a Monet, Van Gogh e Kandinsky a Ferrara. Scopri la Romagna più bella, la Romagna di settembre. Tutti gli eventi su www.visitromagna.it.
12: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
15: Una Fiat 500?
14: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
16: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
17: Anche d'estate la sveglia più bella è con
18: Tutti pazzi per RDS. RDS.

0: settembre sono le 7.53, 54 secondi, tutti pazzi per RDS, i nostri fantastici ascoltatori.
1: Eh sì, perché parlavamo di vacanza, di estate, che ormai per alcuni è passata, per altri stanno partendo adesso a settembre. La nostra domanda però era sull'estate fatta, che cosa avreste dovuto non fare?
2: Quell'errore. Qualcuno si sta pentendo anche di aver lavorato per tutta l'estate invece di godersi. Questo secondo potrebbe essere già una soluzione, un buon punto di partenza.
3: Quest'estate anche no, il caffè. Sono stata in Danimarca.
2: In Danimarca?
3: Con il mio compagno.
0: Lo sanno fare?
3: Mamma mia. Oh, io non so come fanno a chiamarlo caffè. Acqua nera lunga.
0: Acqua nera lunga.
1: Ma lo sai che io la amo? Anzi, secondo me.
2: Rossella, non
0: vai in Danimarca
2: dubbi,
0: a prenderlo.
2: Cioè,
1: guarda che quando sono stata in Norvegia c'era quel caffè che dice la signora. Fantastico.
2: Sì, ma tutto quello che non norvegese. Ha sapore, Rossella, tu lo hai. Cioè, non avevamo
0: sai cosa
2: dubbi,
0: benissimo in Norvegia. La pizza in Norvegia.
2: Sì, certo.
1: La pizza no.
2: Senza considerare gli spaghetti, come dice quel Cozzalone.
1: Sì, amica. Secondo me ti devi solo abituare.
2: Certo, al niente.
4: Sono Giuseppe, io quest'estate ho lavato due volte la macchina,
2: ecco.
4: Guarda caso il giorno dopo ha sempre piovuto, guarda caso sono gli unici
2: due giorni
4: certo. In questi tre mesi che nella mia città ha piovuto.
2: Ecco, se no,
0: fanno così i contadini, quando vogliono che piova lavano le macchine.
2: Esatto, chiedono a Giuseppe, Giuseppe quando lavi la macchina?
1: E poi guarda caso c'è sempre la sabbietta del Sahara, ogni volta, anche per me.
5: Stefania d'Aprilia, la cosa che ho fatto, mi sono ubriacata di brutto, cosa che non era mai successo nella mia vita, al compleanno di mia nuora, quindi con i miei consorci e il mio nipotino piccolo di 30 anni. Avevo un paio di tacchi che non riuscivo nemmeno a stare in piedi, non vi dico per sicura, lasciamo perdere.
0: Barbina.
5: Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Vabbè, però hai qualcosa da raccontare ai tuoi nipoti, ecco.
0: Non li prendere in braccio, magari quando si ubriaca. Però.
1: Da Torino c'è Davide, buongiorno.
2: Buongiorno Davide.
6: Buongiorno ragazzi.
2: Cosa non avresti
6: dovuto parlare con me?
2: Carino, grazie. Ok, perfetto. Che cosa non avresti dovuto fare quest'estate?
6: Ma tranquillamente avrei dovuto evitare di andare a prendere una confezione di vino dal garage.
1: Anche tu.
6: Eravamo a cena. E niente, sono andato in garage, ho preso la confezione di vino in un braccio e con l'altro braccio ho provato a chiudere la porta del garage basculante.
2: Ok, com'è andata?
6: Ho fatto una torsione e mi sono rotto il crociato del ginocchio.
1: No!
0: Col vino in mano. Il vino è salvo però.
6: Sì, il vino intatto.
0: Se l'importante è quello, ma scusa.
6: Mio padre è stato contentissimo per quello.
2: Certo. Hai donato il tuo ginocchio alla causa.
1: Ma ti
2: certo.
1: Sei già operato?
6: No, penso che non mi opererò perché poi c'è la convalescenza, insomma, riabilitazione, quindi penso che lo terrò così.
0: Non fai uno sport da professionista, tipo lo sci, tennis.
6: Motociclismo.
1: Vabbè, stai seduto tanto.
0: Sì, certo.
2: Ma scherzo. Lo consigliano.
0: Cos'è, ginocchio sinistro o destro?
6: Sinistro.
1: Fai tutte le curve dall'altra parte.
2: Ma solo prima, certo.
1: Davide, se in effetti se il motociclismo va bene, no? Col crociato un po'
2: lo
1: così.
2: Lo sci sarebbe stato peggio.
1: No, non si poteva fare.
0: No. Macchina va bene.
1: Davide, grazie per aver condiviso il tuo pensiero.
2: Grazie.
6: Grazie a voi, complimenti ragazzi.
2: E brindaci su col vino. Sì. Ciao.
6: Quello sempre. Ciao.
7: La scuola inserita. Evviva! Ma io mi sveglio presto lo stesso per saltare sul letto con Rossella, Ciccio e Babbo.

0: in punto, anzi 8.01, per cui con un notevole ritardo. Mamma mia, Roberta Lupi è nera.
1: No, è nera.
2: Guarda, adesso prendiamo subito un caffè norvegese e poi ci vediamo nel...
0: Sì, così ci rilassiamo.
3: Ci state scrivendo per questa cosa del caffè norvegese, comunque quello chiamiamolo americano. Sì. In Italia, tra l'altro, non lo sanno fare, perché quando lo chiedo al bar mi danno un caffè con un po' d'acqua calda, ma non è la stessa cosa.
0: No, sanno fare il caffè cattivo, pensa un po', pensa un po'. Noi facciamo solo il caffè buono.
3: No, Ciccio, perché se poi ci metti l'acqua è un'altra cosa, un altro sapore, capito? Non è
2: Norvegia,
3: il caffè americano.
2: Non è Norvegia a prenderlo. Oh,
0: vogliamo vedere come si irrita Roberta Lupi con il caffè norvegese americano.
2: No, Roberta Lupi, lo sappiamo che è nervosa, poi alza le mani.
4: Svegliati con il sorriso anche d'estate. Con Tutti Pazzi per RDS.
0: Ed eccoci con Robertina Lupi, scusa il ritardo, siamo pronti però per ascoltare tutte le notizie.
5: Buongiorno. Massiccio attacco missilistico russo contro un deposito ferroviario di Kiev e altre infrastrutture. Ci sarebbero almeno 7 vittime, danni ingenti per le fiamme. India e Cina hanno chiesto a Putin di fermare la guerra. Mosca si sta adoperando per porre fine al conflitto in Ucraina, ha dichiarato Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Trump sta valutando attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità militari e attaccare le navi. Lo riporta Axios. Migranti, l'Italia proroga il blocco di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Il ministro dell'Interno Piantedosi parla di provvedimento necessario. Il governo di Madrid risponde con la stessa misura. Incontro a Bodi Malagò nei prossimi giorni. Si discuterà anche della rottura tra FIGC e presidente della FIFA. Lo hanno reso noto lo stesso ministro dello sport, che poi ha sottolineato: non sono stato interpellato prima di schierare la federazione con l'UEFA contro la conferma di Gianni Infantino.
6: Peraltro non era importante che lo sapessi io, magari sarebbe stato meglio una concertazione. Sono scelte che impegnano un po' tutto il sistema calcistico, ma cose fatte ormai si guarda avanti. D'altro canto la posizione dell'Italia non può che essere quella dell'UEFA, siamo parte integrante, uno dei paesi più importanti. Io mi auguro in ogni caso che il calcio internazionale tra le istituzioni trovi una sua tranquillità della quale abbiamo bisogno tutti.
5: Calcio giocato, Serie A, la seconda giornata si è chiusa col poker della Roma. Lecce finisce 4-0, l'Atalanta batte 1-0 in casa al Bologna. Coppa Italia, sedicesimi di finale alle 18, Parma Cremonese alle 21, Torino Monza. Questa è RDS.

0: tutti, la seconda ora, tutti pazzi per le 10, Rossella Ciccia Buzz.
1: Oh, eccoci qua,
0: tutti
1: dopo il caffè norvegese, siamo
0: RDS.
2: Con la nuova sigla, il canale 265 sempre pronto, insomma, è lì, quando volete vederci potete mettere sul canale 265.
1: Oggi, oggi fra l'altro siamo molto più belli rispetto
2: oggi
1: ad altri
2: più belli.
1: Giorni.
2: Molto, perché
1: sì.
2: Cos'è che c'è?
1: Non so, una luce
0: siamo stati al trucco, perché prima c'era la tragedia moderna, quindi
2: può essere,
0: siamo
2: può
0: ceronati.
1: Un po' di grasso in più dall'estate, capito?
0: Ecco.
2: Ringraziamo il benzinaio di Pagnacco, perché
1: il famoso benzinaio di Pagnacco,
2: questo
0: il pieno.
2: Signore, no, Francesco si chiama, 25 anni di appunto di vicino Udine. Che cosa ha fatto? Praticamente lui, tu fai benzina e lui ti dà un bigliettino che ti cambia la giornata, capito?
1: Ogni volta?
2: Ogni
1: quanti
2: volta.
1: Ne ha di bigliettini?
0: Cos'è la ricevuta? Anche a me cambia la giornata quando faccio benzina, mi danno la ricevuta e
1: forse
0: mi fanno 80 euro per 12
2: chilometri. Ti danno una frase emozionale, carina, e ti cambia la giornata.
1: Sì,
0: ma scherzo, questo periodo
1: la benzina 2,10
0: c'è scritto benzina 2,10 però ti cambio la giornata,
2: però ti voglio bene,
1: ti voglio bene, sì,
0: certo.
2: Vabbè, oh, un bacione a sto benzinaio, dai, magari se siete da quelle parti vedete cosa vi dice. Intanto andiamo avanti, ci sono i bambini.
3: Ciao amore, come state oggi?
1: Come
3: sono Vittorio, sono ritornato, sono la vostra stalker. Ciao RDS.
1: Ciao tesoro.
3: Mi chiamo Nicole, ho 8 anni, oggi sto andando in fattoria.
1: In fattoria?
3: E poi mare.
0: Ma fattoria e mare.
2: Mare e monti, beh, stupendo.
1: Non ho capito cosa ha detto il secondo messaggio. Posso risentire? Non si può risentire niente, lo dovrei sentire poi con calma da solo.
2: Ma
0: ve lo dico, è l'interpretazione.
1: Sì, poi vi interpreto tutto.

0: pazzi per RDS, sono le 8:09 e amici, parliamo di regali, perché in famiglia quante volte vi dicono non mi fai mai un regalo, mannaggia te, non mi fai tirchio.
1: Una cosetta, ma hai fatto una cosetta.
2: Una cosetta.
0: E adesso.
1: Vedi.
3: Ma come ripicca si fa il regalo più grande?
0: Sì, ci pensiamo noi a fare il regalo più grande a uno di famiglia.
3: Un po' troppo grande.
1: Una cosetta, ma scherzi, senti che cosetta, dato che cosetta, vai, vai.
4: Volevo fare un regalo mio più grande a mia suocera, vai Rossella.
5: Il regalo più grande.
4: Pronto?
0: Signora, sono Siglinde dell'allevamento passi per i pezzati.
5: Sì.
0: Dobbiamo consegnare alla signora un regalo che le ha fatto il signor Salvatore. Ci sta a casa lei, perché è un regalo importante, ha capito?
5: Ma è un regalo per me?
0: Sì, certo, il signore, signora, le ha preso una cosa molto bella che le riempierà veramente il cuore. Le arriva casa, questo cavallo anche pezzato, pensi, bucefalo.
5: Okay? Lei un cavallo?
0: Sì, è un cavallo a posto dove mette.
5: Ma è un peluche.
0: È un cavallo vero.
5: E che ne faccio, signora, scusi?
0: A parte che è pezzato, è molto bello, ed estetica, è meraviglioso. Ha anche una criniera, uno chatouche meraviglioso, che lei non ha idea.
5: Va bene, adesso chiamo
0: allora,
5: il signore.
0: Va bene, ma le arriverà bucefalo, vedrà che compagnia che le fa. Le fa una compagnia incredibile, bucefalo. Signora. Lei non ha mai avuto un cavallo?
5: No, ma non so nemmeno dove metterlo.
0: Ma non ha detto che avevate un cortile? Avevate un giardino, un cortile?
5: Sì.
0: È perfetto, quello è il pezzato, sta lì fermo buono, è instagrammabile, ci vanno anche a fare le foto tanti bambini, è molto carino, molto
5: va bene, adesso chiamo mio genero, perché Salvatore è il mio genero.
0: Per caso delle carote, perché ha un po' fame adesso, bucefalo.
5: No, forse amore, vediamo comunque, adesso chiamo
0: anche dei pezzi di anguria, ma che è vaghiotto.
5: No, va bene, adesso
0: bucefalo,
5: non so niente.
0: Aspetti, allora noi guardi, qua mi dà 20 minuti sul Google Maps, ok?
5: Anche di più, perché sono fuori casa, signora.
0: Perfetto, grazie, okay. Signora, non sa quanto sarà che contenta.
1: Bello, bucefalo.
5: Va bene, grazie.
0: Amore.
1: Grazie, arrivederci.
0: Bucci.
5: Pronto?
4: Bucci. Mariella, ma come ti vengono un capo e certe cose? Ti abbia fatto un vasso cavallo quando venisse, ha capito? Ma che è successo?
6: Hanno chiamato già.
5: Hanno chiamato che fra 20 minuti mi portano un cavallo bellissimo. Ma che Salvatore, ti te mangio proprio.
6: La settimana prossima, già sono venuti.
5: Che fra 20 minuti.
6: Tu non sei a casa.
5: Ricoggete, che ne parliamo.
6: Ciao.
5: Pronto?
0: Signora, sono arrivata. A chi citofono? Che qua non c'è il nome suo.
1: Il cavallo.
5: Adesso sono uscita, non sono a casa.
0: Ma c'ho il cavallo.
5: ci sta fuori.
0: Allora aspetti che le passo un attimo il responsabile di tutto questo, va bene? Un attimo.
5: Va bene.
4: Ciao Agnella, questo è il mio regalo più grande per te.
5: Tu non vai a ricoglie, mo che te ricoglie, se ti faccio vedere a tia. A caso no, non cavallo,
4: non ti fanno un regalo.
5: E Salvatore, mo che te ricoglie, se cerchi in scarica, da forza mia.

0: Senti, vuoi dire qualcosa a Salvatore?
1: Che è un monello.
2: Monella. Sì, una monella.
1: Monellino.
0: Ciao Mariella, ciao. Un bacione.
1: Buona giornata, ciao. Grazie, ciao. Arrivederci.
3: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: 8:17, amici, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz.
1: Allora, cari amici, neanche il caldo ha scoraggiato questi animi bollenti di due amanti che erano lì.
2: Dove?
0: Lì dove?
1: Precisamente a Borgo Prino, sì, su uno scoglio. Su così,
0: Uno scoglio?
2: Era Borgo Pruno.
0: Beh, c'è gente che si sposa sugli scogli e c'è gente che fa le prove.
1: Sì, infatti. Allora,
2: c'è la tomba dell'amore.
1: Siamo alle 11 del mattino, quindi spiaggia anche piene di famiglie,
2: loro
1: eccetera.
2: Sullo scoglio ci davano.
1: Loro sullo scoglio che ci davano, che ci davano, che ci davano. Tante le segnalazioni in questura, tante la gente che si sbracciava dalla spiaggia. Oh,
2: mi
1: basta!
2: Raccomando, gol!
0: Secondo me ti favano, sì.
1: Ti favano, dicevano, oh, smettetela, vi si vede.
0: Vabbè, ma fin quando fanno del bene. Stavano facendo del bene.
1: Ma
0: comunque,
1: che bene, tra l'altro ci sono anche delle immagini un po' pixelate.
2: Come si chiama Borgo
1: insomma, non benissimo.
2: Come si chiama Borgo Prino?
1: Prino.
2: Borgo Prino. Mio amico Chico dice Borgo Prono.
1: Supino, Prono, Prino, non si capisce. Comunque, a fermare i due amanti

0: focosi, pare sia stato proprio un agente fuori servizio che era lì a nuoto, li ha raggiunti e gli ha detto:
1: gli ha dato una secchiata d'acqua fredda, come si fa
0: con i cani.
2: Patente e documento.
0: Ragazzi, non è escluso anche una pena detentiva a questo punto, dicono, da 4 mesi a 4 anni.
1: Tra l'altro, quando è arrivato il poliziotto, quello era già sull'attenti.

0: 22, tutti pazzi per RDS, Rossella Cicce Buzz.
1: E adesso per farvi sentire meno soli, amici, sì, abbiamo pensato a questo momento. Dichiarate le vostre figuracce mondiali.
0: Ecco. Figure in me.
1: Le figure in me, i campioni del mondo della GAF, cioè.
2: Ma qua io mi sento
1: numero uno,
2: no, però me la posso giocare nel campionato mondiale. Ne ho voglia.
1: E Ciccio?
2: Di qualsiasi genere, amici,
0: gente a cui ho dato una gravidanza dopo un'altra gravidanza, perché ancora non aveva finito il tessuto di riassorbirsi, e quindi
2: oppure non era proprio incinta,
1: già era incinta,
2: sì,
1: di nuovo,
0: no, allora, esatto, brava, cioè col passeggino, con la culla, e ho detto caspita, uno via l'altro, no, ancora non ho perso i chili,
1: no,
0: del...
2: beh, io ricordo
1: così,
2: una volta in discoteca, fermo questa, ciao, perché ti ho già visto, sì, ma tu sei, alla fine era mia cugina,
0: ecco,
1: veramente,
0: non male,
1: madonna, Buzz,
0: non male.
1: Amici, scatenatevi con le vostre figuracce mondiali e micidiali anche, 38822 38822, messaggi vocali.
3: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social,
4: Instagram, TikTok e Facebook.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo.
7: Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
9: Elegance is a journey. Air France.
8: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
10: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
11: Egidio Ada.
12: Presente.
13: Del Bufalo Giano.
14: Presente.
15: Tagliavini Roberta.
16: Presente.
13: Donghia Stefano.
17: Presente.
13: Che c'è da ridere?
15: Di Folchi Irene.
12: Presente.
13: Bellucci Federico.
18: Presente.
13: Come ha messo la sedia?
18: Ah, scusi.
13: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
19: È ora di tornare alle aste.
9: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
10: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
6: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
7: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
1: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
20: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
21: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
22: Tutti pazzi per RDS.

0: Ma secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
1: It's summertime.

0: figuracce mondiali, i campioni del mondo delle GAF.
1: Questa è la voce di Ricchi,
2: ma è meraviglioso.
3: Figuracce mondiali nel campionato mondiale delle GAF, noi siamo pronti per affrontarle una a una.
2: Signori, c'è da ridere oggi, proviamo a sentirne qualche messaggio.
4: Una volta pensavo che era un mio amico.
3: Sì.
4: Sono andato da dietro, gli ho tirato uno schiaffo al collo.
5: No, gira, era classico. Non era lui.
2: Non era lui, no!
5: Chi era? Non sapevo chi era. Era il prete del paese.
3: Che meno!
6: Ciao, sono Dario.
2: Ciao.
6: Vi racconto la mia figuraccia, sì, catastrofica, una, sì, delle tante.
3: Sì.
6: Un giorno a Lipari ho incontrato un uomo.
3: Sì.
6: Gli ho detto che non si sapeva vestire.
3: Così.
6: E solo dopo mi sono reso conto che era Giorgio Armani.
3: Non ci credo.
5: Ma stai scherzando?
3: Il re the king dell'eleganza.
2: Come tu possa andare da uno che non conosce e dire una cosa del genere, poi vai proprio da Giorgio.
3: Come sei
2: fatti
3: vestito,
2: benedire, guarda.
3: Certo.
2: Esatto. Abbiamo da Agropoli Pierangelo, buongiorno.
3: Buongiorno Pierangelo.
7: Ciao a tutti, buongiorno. Ciao.
3: La tua gaffa da mettere in candidatura per il campionato mondiale.
7: Beh, quando cerco di dimenticarla, quando credo di averla dimenticata, poi c'è la mia compagna che me la ricorda.
3: Sì.
7: Circa 15 anni fa, quindi andavo ancora all'università, lavoravo, sì, in estate in un ristorante.
3: Sì.
7: Tra i clienti arriva una persona che conoscevo e non vedevo da parecchi mesi, sì, cioè avevo lavorato a tempo di da un'altra parte, e parlando così velocemente, che io stavo lavorando, lei aspettava al tavolo, ci raccontavamo in 4 minuti un po' di cose.
3: Certo.
7: Lei quasi con questa mano sulla pancia, io generalmente non notai che mancava il famoso sorellino come segnale universale, e alla fine viene salutata, disse: vabbè, ti saluto, buona serata, e vedo complimenti. Indicandole la pancia, questa magra, bella ragazza magra, questo bel pancino rotondo,
3: bello,
7: complimenti, auguroni.
3: Invece?
7: Lei si tocca la pancia, se la guarda, mi riguarda e fa: beh, a dire il vero, diciamo che ultimamente sono stato un po' scostumato col mangiare.
5: Esagerato, ma
2: c'ho la colite. No, dai,
7: fine. Allora, certo, vogliamo... non a servire il loro tavolo, cioè cambiai zona, servire la nostra zona e loro
3: certo,
2: fine.
3: Allora,
2: che parta un messaggio da questa trasmissione: non chiedete più cose sulla pancia,
5: sulla pancia mai più nella
2: vita, mai più.
3: Non fate notare gonfiori,
5: ecco.
3: Ok? No.
5: Infatti, a meno che non ve lo dicano loro, vi facciano vedere proprio anche le prove, capito?
3: Perché è matematica che sia veramente un problema di cioè, io sono incinto da 30 anni.
2: Scusa,
3: e ancora
2: succede.
3: Non partorisco,
2: ma sei un po' gonfio, un po' di colite magari, capito?
7: Sì,
5: è diverso, però.
3: Ma stare colite c'è un po'.
2: Molto però bene. Adoro la tua fidanzata, la tua compagna che te lo fa
3: lo
2: sempre
3: ricorda, certo.
2: Te lo ricorda,
3: sì,
2: brava,
7: sì, sì,
2: brava.
7: Affetto, sì, sì, sì.
3: Io vedo.
7: Anche quando recita lei non le faccio con gli auguri, perché paura che di fare una gaffa anche con lei.
2: Anche proprio terrorizzato. Ciao Pierangelo.
3: Ci ringraziamo, ciao.
7: Ciao, siete fortissimi, ciao.

0: amici per RPS. Cari amici, e adesso torna a grande richiesta il duello dei tormentoni.
1: Quei tormentoni estivi che avete sentito cantare, suonare un po' di anni fa e che ovviamente magari vi ricordano qualche momento particolare.
2: Ve li facciamo sentire, prima un po' più lungo, poi un po' più corto, 6 secondi, 3 secondi,
0: e vale un secondo. Punto.
2: Capito.
0: Poi 3 secondi, 3 punti, e l'ultima, la parte più difficile, 1 secondo ascolterete del tormentone, però questa manche vale 5 punti.
1: Però se è un tormentone vero, di solito dopo 1 secondo e mezzo ti ricordi quella volta là. Ti ricordi quel momento.
0: Vi facciamo ascoltare delle canzoni bellissime del passato, vediamo chi di voi sarà bravo.
2: 388-22, intanto prenotatevi per l'ultima RDS Bag della mattinata.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Alla ricerca della qualità.
10: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, ma è così, ho il latte fresco ogni mattina.
9: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da 1 litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
10: Porca vacca, non sul tappeto!
11: Perché?
12: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
13: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
15: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
15: Perché?
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
2: Martedì 1 settembre, sono le 8:43, andiamo a scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
18: Non cambia la situazione meteorologica sull'Italia, ancora giornate estive le prossime, saranno contenti i vacanzieri di settembre con il sole bene o male protagonista, giusto un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose, soprattutto sulle Alpi, ma anche temperature ben oltre la norma, non sono valori record, non tocchiamo i 40 gradi settimana scorsa, ma i 34-35 riusciremo ancora a sferrarli in molte località, restano alte anche le temperature serali e notturne. Per sapere quanti gradi si registrano proprio da voi, c'è l'app gratuita di 3B Meteo.

0: duello dei tormentoni.
1: Eccoli qui i nostri amici, anzi le nostre amiche che giocheranno con noi. Partiamo da Manuela, da Como. Buongiorno.
2: Buongiorno Manuela.
3: Ciao, buongiorno. Ciao.
1: Si è visto George Clooney?
3: No, purtroppo no. No,
2: senti come l'ha detto. No,
4: no, no, no,
3: purtroppo no.
2: No, no, no, no, no.
1: Cara Manuela, come stai? Tutto bene? Finite le vacanze? Devi ancora andarci?
3: No, no, finito, già ripreso settimana scorsa.
2: Che lavoro fai?
3: Sono impiegato in un ufficio amministrativo.
2: In un ufficio amministrativo, con roba di soldi, roba di soldi, roba di conteggi.
1: La tua sfidante si chiama Adriana, viene da Alcamo. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Sì, non ci credo.
2: Senti che buongiorno ad Alcamo, in Sicilia.
4: Buongiorno. Hai visto George Clooney ad Alcamo?
1: Ma che c'entra?
2: C'era George Clooney ad Alcamo, perché ormai è un'unità di misura dei viaggi, George Clooney.
4: C'è il lago di Como e il lago di Alcamo.
1: Amiche, siete pronte?
3: Sì.
1: Allora, vi prenotate sempre col vostro nome. Vi ricordo che la prima manche avete 6 secondi a disposizione per ascoltare il brano, però e vale un punto.
2: Ok? Oh,
3: ok, sì.
4: Andiamo con la prima.
3: Emanuela, Adriana.
1: Emanuela.
2: Emanuela. Emanuela. Emanuela.
3: Waka.

0: guida del mondo di Jovanotti.
1: Ma l'ha detto prima Manuela.
2: Manuela ce l'ha fatta, sai.
1: E siccome questa sfida valeva 5 punti, vince Manuela con la nostra RDS bag. Però Adriana, ti arriva un gadget.
0: Va bene, grazie mille.
3: Te lo porterà George Clooney.
2: E noi lui direttamente in persona. E noi vi abbracciamo forte.
0: Ciao, ragazzi. Salutare tutta la mia divisione, il Manzoni, dico tu.
1: Va bene,
0: l'ufficio dove lavoro. Ciao a tutte, ragazze, buon lavoro. Ciao.
4: Mamma mia, mi spiaggia. Ho messo la crema, i braccioli, gli occhialini e la radio su tutti i pezzi per RDS. Sbrigatevi, l'acqua è bellissima. It's summertime.

0: 8.57, 3 minuti alle 9, noi siamo pronti per andare in redazione, poi torneremo con la terza ora.
1: Freschi,
0: Rossella,
1: freschi.
0: C'hai notizie?
2: Ma
0: c'è
2: certo,
0: qualcosa?
2: Ma tante notizie, quante ne volete? Quante ne volete? Tante, una, due, ne ho tante.
1: Una basta, una fatta bene.
0: Quindi qualcuna la darà Roberta Lupi, ma
2: vediamo,
0: soprattutto
2: quella che non dà la Roberta,
1: esatto,
2: la do io.
1: Esatto,
2: okay?
1: Siamo attenti.
2: Vabbè, facciamo così.
0: Ormai fanno la gara. Ok.
2: Sì.
3: Svegliati con il sorriso anche d'estate con Tutti Pazzi per RDS.
0: Ed eccoci in redazione, la nostra Robertina Lupi. Buongiorno, cara Roberta.
4: Ancora buongiorno.
0: E noi siamo pronti per ascoltare le news.
4: Oltre 1000 vittime per le inondazioni tra Cina e Nepal di mercoledì scorso, secondo l'ultimo bilancio delle autorità locali. Grandi quantità di roccia e ghiaccio hanno invaso le valli, più di 4.400 i dispersi. Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare il memorandum, noi faremo lo stesso, così il presidente iraniano Pezeshkian. Colpita una petroliera nello stretto di Hormuz da proiettili non identificati. Massiccio attacco missilistico russo contro un deposito ferroviario di Kiev e altre infrastrutture. Ci sono vittime, danni ingenti per le fiamme. Mosca si sta adoperando per porre fine al conflitto in Ucraina, ha detto Putin durante un incontro col premier indiano Modi a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Piero Spinucci di Aki ADN Kronos International.
5: Il settimanale britannico sostiene infatti che il presidente russo tema che una conclusione del conflitto senza risultati significativi possa essere interpretata come un fallimento, con conseguenze per il suo regime. Putin avrebbe confidato al suo entourage, quando la guerra era già iniziata, che lo avrebbero impiccato se non fosse riuscito a ottenere un esito positivo. In questo scenario l'escalation sarebbe comunque considerata da Putin preferibile al mantenimento dello status quo, che secondo le fonti citate dall'Economist finirebbe per consumare risorse economiche e capitale politico.
4: Un'ultima ora, vertice Pyongyang-Washington possibile in qualsiasi momento, lo riferisce l'intelligence sudcoreana. Siamo allo sport, calcio, Serie A, la seconda giornata si è chiusa col poker della Roma a Lecce, finisce 4-0, l'Atalanta batte 1-0 in casa il Bologna.

0: Bologna. Coppa Italia, sedicesimi di finale alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. RDS radio ufficiale della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in collegamento da Taranto, Rino De Niro.
1: Gli azzurri aprono settembre saldamente in vetta al medagliere con lo straordinario totale di 164 medaglie complessive, superando così il record storico dell'edizione di Orano 2022, sia per numero di ori sia per numero di argenti. Ieri sera l'Atletica ha regalato grandi emozioni con il trionfo della staffetta 4% maschile e la splendida corsa d'oro di Federica Del Buono nei 10.000 metri. Nel tennis brilla la stella d'oro conquistata ieri da Noemi Basiletti nel singolo femminile, affiancata dal bronzo di Carlo Alberto Caniato nel maschile. Grandi soddisfazioni arrivate ieri sera anche dagli argenti conquistati dalle ragazze del calcio e dagli azzurri della ginnastica artistica nel concorso generale. Un'Italia travolgente che non si ferma più. Da Taranto per il momento è tutto, ci sentiamo più tardi.
0: Questa è RDS.

0: Rossella ciccia bazza,
1: la notizia che ci ha promesso Rossella,
2: allora, viene direttamente dalla stazione spaziale internazionale.
0: Bene.
2: Tre dei sette astronauti che vivono in questo momento lì,
0: sì,
2: praticamente sono un po' stufi del cibo liofilizzato.
1: Basta. Ci sono autogrill nello spazio?
2: No,
0: ci sono fatti la grigliata nello spazio.
2: E quindi, per diciamo così, spezzare un po' questa noia, a livello gastronomico, hanno pensato bene di cucinare delle cipolle, dell'aglio, soprattutto delle cipolle. Tra l'altro si vede questi che fanno queste cipolle e volano cipolle.
1: L'odore di soffritto nello spazio è una cosa che mi manca.
0: Cioè vola non solo il fumo del soffritto, ma addirittura le cipolle e l'aglio.
2: Sì, perché io non lo sapevo, ma in microgravità.
1: Il segreto per non piangere quando tagli le cipolle è tagliarle nello spazio.
0: Nello spazio.
2: Perché le lacrime vanno più.
1: Questa è una battuta.
2: Ah, ok. Io stavo pensando al pianto. Va bene, loro prediligono praticamente questi sapori molto decisi. Perché? Perché c'è i fluidi corporei, non essendo spinti verso il basso, praticamente risalgono verso la testa e provocano una congestione nasale, quindi tale da non sentire i sapori. Ecco perché loro hanno bisogno di sapori forti. Ecco perché la cipolla, capito? Che c'è? Oh, ma è bellissimo, guardate il
1: molto
2: video
1: bello.
2: Ci sono questi che sminuzzano la cipolla così, e la cipolla che vola.
0: Cioè nel video si vedono i fluidi che vanno verso l'alto e bloccano. Bella
2: questa cosa. Molto carino. Certo, l'odore.
1: Ma di quello hanno bisogno,
0: ma vanno verso l'alto, per cui
2: capito, poi non parlano tra di loro.

0: dice bene.
1: Sì, Don Bazzoli,
0: sono
1: però,
0: venuto a benedire questa nuova,
1: ma con entusiasmo,
0: edizione.
1: Però
0: pazzi per l'EDS.
2: Grazie, grazie. La benedizione fa sempre piacere.
1: Aspettavamo questa ventata di energia,
0: certo,
1: Don Bazzoni.
0: Sì, certo, certo. Sono venuto qui
1: per la sua benedizione. Certo.
2: Allora, oggi ci sono delle nuove, diciamo, richieste.
0: Abbiamo
2: per aiuti.
0: Sempre bisogno,
2: sì.
0: Sempre.
1: Per esempio, la macchina della vendemmia.
0: Fate. Sì. Per la vendemmia?
1: No, qualcosa, ci iniziamo.
0: Allora,
1: no?
0: Se volete regalare delle bottiglie di vino a chi non se le può permettere, certo. Potete
1: farle. Ma quelle
0: farle.
1: Là,
0: sì,
1: quelle,
0: sì,
1: quelle
0: sì.
1: Grosse.
0: Certo che sì.
1: Certo, delle
0: sì.
1: Collinette grosse,
0: potete,
1: certo.
0: Voi intanto versate del denaro nelle nostre casse,
1: chiaro.
0: E poi con calma pensiamo a dove.
2: Ma quanto bene questo. Fate, ma
1: la,
2: quanto
1: la
2: bene fate.
1: Certo.
0: Ma ti sogni e regaliamo.
2: Regaliamo.
3: Ciao, sono Giovanni da Comiso e voglio fare uno scherzo a mia nonna con Don Bazzoni.
4: Ti ringrazio Don Bazzoni per le donazioni.
5: Pronto?
3: Nonna.
5: Nenno, ciao. Sì.
3: Mi sente?
5: Sì, ma con quale numero stai chiamando?
3: No, ora ti spiego.
1: Sì.
3: Come sto venendo allo studio e mi sono fermato qua, stai vicino a casa mia, al quadrato.
5: Sì? Che sì. Deve fare?
3: No, mi hanno chiesto, c'era questa associazione culturale che fa donazioni mensili per gli animali.
5: No, completamente.
3: Completamente.
5: Ma no,
3: sto dicendo però, io già l'ho fatta.
1: Sì.
3: Che in pratica mi ha detto che si prendono 500 euro subito e poi 150 euro ogni mese. Come mi pare una cosa bella, va.
0: Bello, cioè, bello.
5: Maria, completamente.
3: Però qual è il fatto? Che volevano la dichiarazione del reddito. Giustamente io la mia non l'ho fatta e quindi gli ho dato quella tua. Quindi sono preso.
0: Signor Giovanni, mi passi la signora che ci parlo io, per piacere.
3: Nonna,
0: signora Teresa.
3: Don Bazzoni, il parroco dell'associazione.
0: Certo. Signora Teresa, buongiorno, sono Don Bazzoni, pace e bene, signora, che Dio la benedica per queste cose belle che state facendo.
1: Mamma
0: con suo
1: mia.
0: Nipote.
5: No, io completamente non sono d'accordo.
0: Allora, siccome il signor Giovanni questa cosa l'ha già fatta e quindi ormai non si può tornare indietro, almeno decida a chi devolvere questi soldi.
1: Sì.
0: Sono i primi 800 euro che può devolvere o per i bambini che non si possono permettere la PlayStation 5, che magari c'è ancora la PlayStation 3, oppure per creare delle piccole spa nei canili.
5: Pure,
3: non
2: è una cosa bella.
5: No, ma non sono d'accordo completamente. Dai, sì. non lasciate abbindolare anche tu.
3: Ma io ho fatto una cosa bella.
5: Hai fatto una cosa bella perché?
0: Il problema, signora, è che questa cosa è stata già fatta, quindi è già partita dalla dichiarazione dei redditi. C'è anche il rettilario di Ragusa, se vuole.

0: per gli animali è un obiettivo.
1: L'importante è che tanto gli diciamo chi dai per scrivere i nostri 100 euro.
0: Completamente.
1: Non lo so, anche... decidi anche tu, dato che i soldi sono tuoi, io.
2: Allora, qua, signora, possiamo scegliere o per comprare le PlayStation 5 ai bambini.
0: Sì. Le devoliamo.
2: Se no c'è anche, signora, il rettilario di Ragusa, bello, per riscaldare gli animali a sangue freddo.
0: Sì. Ci sono persone che muoiono di fame, ma non mi faccia ridere.
2: Allora li facciamo per la PlayStation 5.
0: Sì. Va bene.
2: È stata veramente gentile. E soprattutto le volevamo anche dire che è stata così gentile, l'ha sentita tutta Italia. Perché lei è in diretta a tutti i pazzi per RDS alla radio. Teresa, sei in diretta alla radio.
0: No,
1: tutta Italia ti ha sentito.
0: Addirittura.
2: Ma mi ha detto che ti piacciono così tanto i serpenti, i rettili.
0: Tantissimo, non voglio.
1: Tranquilla, non è uno scherzo.
2: Vuoi dire qualcosa a tuo nipote?
0: Che è stato bravo a farmi cadere nella rete.
2: Nella rete dei rettili. Ciao Teresa.
0: Ciao Nick. La prossima volta informami.
2: Certo.
0: Mi stava scappando anche qualche parolaccio.

0: Alle 9.15, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz, adesso apriamo telefoni, messaggi, perché lo spunto ce lo dà subito Rossella.
1: Beh, parliamo di una scroccona seriale. Questa signora, già nota alle forze dell'ordine per vari episodi, insomma, sempre un po' simili.
2: Scroccaggio estremo.
0: Cioè, scrocca o babba?
1: No, no, proprio non paga. Oh. Tipo, B&B dice no, il servizio è scadente, il posto era terribile e non paga. Oppure se ne va prima, fa vento e va via,
2: no,
1: capito?
2: Questo siamo un po' di furti,
1: fa vento,
2: però.
1: Fa vento è bello. E allora da qui vogliamo partire, perché volevamo sapere, amici, se voi avete fatto una vacanza a scrocco qualche volta, o magari è successo anche quest'estate.
0: Beh, quest'estate magari qualche viaggio, qualche albergo.
2: Beh,
0: qualche ristorante.
2: Chi possiede una piscina in città solitamente verso aprile-maggio comincia a ricevere telefonate da gente. Oh, come
0: funghi.
2: Stai, carissimo?
0: Caro amico!
2: Beh, quando vuoi,
0: ma com'è
2: ci vediamo?
0: Che non ci sentiamo?
1: Guarda,
0: tutto l'inverno.
1: Allora, posso dire, mi era successa una volta a Filicudi, era andata lì con un catamarano, devo dire, molto spartano, e una signora ha avuto un po' pietà di me, e il marito, il fulminologo, tra l'altro.
2: Il fulminologo?
1: È un fulminologo.
2: Sì.
1: Mi ha praticamente ospitata a casa sua per tutta la settimana, una villa pazzesca.
2: Ma perché sul catamarano non ci stavi bene?
1: No, lascia perdere, va bene tutto. Cioè,
0: non poteva fare il bagno.
2: Non è che ti puoi aspettare la suite.
1: Mi dico solo che il catamarano l'aveva costruito lui, lo skipper, me l'ha detto dopo. Io ho detto, ma scusa, ma
0: come? Vabbè. Oh, e quindi ha lasciato il catamarano per andare a scroccare la piscina?
1: Questo al mattino mi chiedeva, alla colazione, Rossella, alla colazione. La colazione la faccio da sola, non è che la devo fare a te. Allora a quel punto ho pensato di andare dal fulminologo e devo dire, vabbè, mi spiace dire scroccato, perché poi non va bene, però in realtà alla fine è quello, ho scroccato una settimana a Filicudi in una villa pazzesca.
0: Quanto avete scroccato nelle vostre estati presenti, passate, e magari la vostra idea anche per quella futura.
2: 388 22 388 22, raccontatecelo con messaggi vocali gratis, questi sono gratis. Potete scrivere
3: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
4: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: L'estate in Romagna non finisce mai di stupire. A settembre, Ferrara tra i campioni all'International Bike Festival. Vivi l'adrenalina del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano Adriatico. Lasciati trascinare dalla musica con la settimana del liscio a Gatteo Mare e dall'energia dell'Ironman Italia Cervia. I colori dei giardini d'autore a Rimini, le tradizioni della sagra dell'anguilla a Comacchio. La grande mostra dedicata a Monet, Van Gogh e Kandinsky a Ferrara. Scopri la Romagna più bella, la Romagna di settembre. Tutti gli eventi su www.visitromagna.it.
9: Partendo da Milano a...

0: hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
1: profumo in trasferta,
0: montagne, mari e
2: bellissimo orizzonte.
0: Hanno aperto più di 1400 porte.
3: Wow, wow.
0: Dato spazio,
3: un castello,
0: ai sogni pazzi.
3: Anche oggi ho esagerato.
0: Facendoci sentire ogni sera a casa.
2: Guardate dove siamo.
0: Casa a prima vista, i nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.
4: Per la prima volta nella capitale arriva il Coca-Cola Pizza Village. Dal 3 al 6 settembre nella storica manifestazione lungo il Tevere Roma, tra Ponte Garibaldi e Ponte Cestio di fronte all'isola Tiberina. Tutte le pizze speciali dei più grandi maestri pizzaioli tutte riunite in un unico posto. Per 4 sere di gusto, giochi e intrattenimento. Il Festival della Pizza arriva finalmente a Roma. L'ingresso è gratuito, tutti i giorni dalle 18 all'una. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o Official Pizza Village.
5: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è, partiamo con 1+1.
6: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
5: Scontata!
7: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
5: Super scontata!
8: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1, scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, i specialisti del fresco, anche online.

0: Teleradio RDS, cari amici, parlavamo di vacanze a scrocco. Beh, perché questa signora a Trento se le è fatte
1: una professionista,
0: vacanze.
1: Una professionista.
0: Poi tirava fuori le cose: no, qua non funziona niente, no, questo cibo è scadente,
1: e
0: quindi non pagava
1: era
0: i ristoranti.
1: Sì. E alla fine non pagava.
2: Come dice il comico Bill Burr, chi vuoi essere nella vita? Il padrone dello yacht che paga lo yacht, paga la benzina lo yacht, paga come si chiama? Paga il parcheggio lo yacht, l'attracco, eccetera. O vuoi essere l'amico che arriva con 6 birre e tutti li fanno le feste? Chi vuoi essere?
0: È vero, è crudele, ma è così. Sentiamo i vostri messaggi.
3: Buongiorno a tutti, sono Glenda e devo dire che hanno sempre scroccato gli altri,
1: ecco,
3: a me,
1: la vittima.
3: E, però è pur vero che mi vergogno anche se mi offrono un caffè.
1: Addirittura.
3: Devo poi offrirgli una colazione con caffè, brioche, eccetera. E vabbè, scroccherò.
1: Scroccherò, brava.
0: In un'altra vita.
2: In un'altra
0: vita.
2: Ma non in
1: questa. Uno stage.
4: Buongiorno a tutti. Io a scrocco non sono mai andato, purtroppo, però mi ricordo una volta che siamo andati io e la mia compagna di quella volta in vacanza a Roma, 2 giorni, abbiamo pagato e durante la vacanza avevamo speso quella volta 200 euro e camminando ho trovato per terra dei soldi, li ho raccolti e quanti erano? 200 euro, perfetti per pagarmi la vacanza.

0: si è andato in pari.
1: Hai capito? Bella sta cosa.
0: La legge dell'attrazione, forse.
2: Certo. Può essere. Oh,
0: vorrei, vorrei.
2: Ma andiamo nella bella Gaeta, c'è Anna Maria. Buongiorno.
3: Anna Maria!
4: Buongiorno.
1: È vero che l'avete fatta grossa?
4: Abbastanza.
1: Raccontaci.
4: Ci siamo divertiti, sì, qualche anno fa in Calabria, un villaggio turistico, e niente, durante la vacanza ci siamo resi conto che i controlli non erano granché su chi entrava e usciva, quindi abbiamo chiamato una coppia di amici e abbiamo detto: ma vi va di venire a fare un fine settimana qui con noi?
1: Tanto non controllano.
4: No, tanto non controllano. Vabbè. Siamo stati attenti, ci siamo anche procurati i braccialetti di
1: fischia?
4: Ingresso.
0: E come avete preso i braccialetti? Avete tagliato il polso a qualcuno?
4: No, abbiamo mandato complici inconsapevoli bambini a dire che li avevano
1: Non abbiamo detto grossa, non abbiamo detto reati.
2: Vabbè,
1: questo è il reato.
2: Cos'è che facevano questi?
0: Veramente pessima, Anna Maria, però complimenti.
2: Venivano in spiaggia con voi, con questi voi. Vostri amici?
1: E dormivano a mangiare
4: con noi.
2: A mangiare.
4: Ecco.
1: E dove dormivano?
4: E l'inconveniente è stato un po' quello, insomma, ci siamo un po' organizzati, avevamo un letto in più, l'avevamo, quindi alla fine ci siamo un po' organizzati.
1: Beh, secondo me andava detto, scusate, siccome ci avevamo delle amici a scrocco, non è che potete mettere un altro letto in più per loro, perché sennò...
4: No, vabbè, comunque è stato veramente simpatico alla fine, dai.
2: Non vabbè, è che abbiamo poi fatto ci dici dov'è qui. Questo posto.
1: Dove non controllano. Non
4: Calabria,
1: okay.
4: Dai,
1: ci
4: rimaniamo sul vago.
2: Rimaniamo sul vago, esatto. Grazie,
4: Calabria,
2: Anna Maria.
4: Calabria. Va bene. Siete simpaticissimi e fate tanta compagnia, grazie a voi e buon inizio di nuova stagione.
1: È la stessa cosa che hai detto all'albergo, quando i tuoi amici se ne sono andati.
4: Sì,
0: mettiamo in radio, se vuoi prendere badge a qualcuno qua, tranquillo.
1: Se vuoi gli straordinari, timbra.
4: Ciao, anche quello. Grazie a voi,
1: un abbraccio,
4: buona
1: Anna Maria,
4: giornata.
1: Grazie.
5: Ciao, questa è la tua estate. Con tutti pazzi.

0: Alle 9.38 tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz, siamo pronti a giocare con la sfida dell'anno, quando poi rivivremo degli anni particolari con un mashup di eventi.
1: Mashup. Ci saranno tanti eventi di quell'anno lì e voi da quello riuscirete a capire di che anno si tratta.
2: Esatto.
1: Allora, intanto vi dovete solo prenotare.
2: Molto facile, 388 22 388 22, si vince una bella RDS bag dell'anno che indovinerete.
1: Ah, proprio di quell'anno lì,
2: se l'82
0: della taglia che avevate quell'anno, esatto. Penso un po' te.
1: Così aggiungi delle cose.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni.

0: più scomodi con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha creato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: musica.
1: La sfida dell'anno.
2: Perché devi urlare così?
3: La sfida dell'anno, chi viene invece a sfidarsi per la sfida dell'anno?
2: Intanto Giancarlo da Livorno.
3: Davvero da Livorno? Giancarlo.
2: Ciao Giancarlo.
4: Sì, buongiorno.
3: Già, buongiorno, senti bello. Senti, che cosa vedi ora? Cosa vedi nella città più bella del mondo? Cosa vedi adesso?
4: Io?
2: Cosa c'è?
4: È un palco verde. Sono in un palco.
3: Sei in un parco?
2: Ah, un parco.
3: Ci fai
4: parco, parco.
3: Ma quale parco?
4: Parco.
3: Quale? Villa Mimbelli.
4: Delle terme, vicino alla stazione.
3: Vicino alla stazione, yeah. Vicino alle sorgenti, certo.
4: Sì, sì, io sto alle sorgenti, infatti.
3: Vabbè, perfetto.
2: Perfetto.
3: È finita la proloco di Livorno. Ti ringrazio che hai fatto vivere momento di casa, vai.
2: Invece
4: ma che sei di Livorno, vero?
3: Sì, sì, sì.
2: Vabbè,
3: nato
2: poi
3: lì.
2: Vi parlate però.
5: Se volete parlare livornese.
4: Sì, scusate, vai.
3: Noi
4: scherzo.
3: Diglielo che noi quando siamo così.
2: Così vi prende.
4: Boia de.
2: C'è Cristiano da Roma, buongiorno. No, buongiorno. Chi è? Ah, Adriano da
3: Adriano,
2: Roma.
3: Adriano da Roma, un imperatore. Buongiorno Adriano.
6: Ciao, buongiorno a voi.
3: Buongiorno.
5: Tu cosa vedi?
3: Cosa vedi ora?
2: Il Colosseo.
6: Allora, io vedo una strada bianca, sterrata.
3: Sì. Ah, e quindi stai andando al mare?
6: Lido Pizzo?
2: Lido Pizzo.
3: Sta andando al mare.
2: Va bene, ma
3: hai fregato tutti. Noi facevamo i ganzi col parco di Livorno, sei arrivato te con Gallipoli.
2: Amici, adesso concentratevi perché vi facciamo ascoltare un mashupone di notizie avvenute proprio in quell'anno lì.
3: Sì.
2: Appena voi avete idea, ovviamente, prima dovete ascoltare tutto fino al gong. Appena avete idea, dite il vostro nome e vi prenotate.
3: Ok?
4: Ok.
3: Ok.
4: Ok.
3: Vai.

0: pone le notizie di sport.
1: Sì, vabbè,
0: okay?
1: Però insomma è giusto celebrare questo scudetto splendido del Napoli, certo.
0: Pensavo per dirti Dancing, che tu avessi
2: per
0: indovinato,
2: baby.
0: Per Baby che non va messa nell'angolo.
1: Giancarlo?
0: Giancarlo?
1: Sì. Ti sei addormentato sulla panchina al parto?
3: Sì, mi sono addormentato sulla panchina, esatto.
0: Vince Adriano, bello, la nostra RDS bag, però Giancarlo tranquillo perché ti arriva un gadget, ok?
3: Grazie.
1: Dai, asciugati, diglielo.
3: E vabbè, ho perso e quindi è giusto. Così,
0: puoi sempre riprovarci.
1: Ok, abbraccio forte a tutti e due.
0: Ciao. Ah,
3: un abbraccio a voi tutti, ciao. Ci tenete tanta compagnia, siete
1: grazie,
3: forti.
1: Grazie, carino.
3: Ciao.
4: Gavettoni pronti. 3, 2, 1, boom! Credo di aver colpito Buzz. Sveglia!

0: Presenti tutti i pazzi per RDS, sono arrivati anche Annina e Sergio.
1: Buongiorno.
0: Voglio sapere, scusate, buongiorno, dopo tanto tempo, Annina, quando hai visto Sergio, cosa hai provato?
2: Niente.
3: Non mi hai riconosciuto, mi ha detto chi è?
0: Come non ti hai riconosciuto?
4: Dai, che ti è mancato, dai.
2: Ci siamo abbracciati, l'ho guardato, ho fatto un solito commento su
0: cosa?
2: La sua
3: sulle serate,
2: sulla abbronzatura. Sulle serate e sulla abbronzatura.
0: E
4: anche un insulto piccolino.
2: No, sì, niente.
0: No.
1: Voi alla
0: contenta
1: fine finirete insieme, io già lo so.
0: Sì.
2: Per forza, dalle 10 a mezzogiorno tutti i giorni. Per
0: casa
2: il resto,
0: Pettinelli,
2: l'uno per sé e Dio per tutti, Rossella. Ecco, diciamola così.
1: Allora, di cosa ci parlate oggi?
2: Sergio lo sa, le ho mandato
1: vai,
2: un messaggio.
1: Sergio.
4: No, vai, Sergio, vai.
3: Io, Annina, mi ha mandato un messaggio bellissimo che io ho inoltrato, sì, ma non ho ascoltato.
0: Però come, no, tu inoltre a prescindere,
2: no, detto, non capite perché, no, perché è difficile,
3: perché ho detto il primo giorno,
0: ora
3: insieme,
0: capiamo
3: dopo
0: tutto,
3: tanto tempo fisicamente glielo, sì, faccio dire, ho piacere di guardarla dal vivo,
1: vabbè, sempre. Anna, dillo, sì, tu, sì.
2: Ah, va allora, bene, sì, sindrome da rientro, come combatterla, sì, perché ci uccide,
0: sì,
2: è come uno dei momenti più drammatici dell'anno, sì, purtroppo è così. Ci occuperemo anche di feste di celibato, sì, e nubilato, mm-hmm, per settembre è un mese di grandi matrimoni, vedendo cosa sta facendo la Blasi, che
1: si sposa lei.
2: Eh
1: adesso,
2: sì, ma ha,
1: no,
2: fatto appena la festa, quindi ci sono,
3: ma
2: delle...
3: Contro chi? Contro chi?
0: Ma sai che è veramente... Anna, sai che capiamo un sacco di cose?
1: E poi, e poi...
2: E poi settembre, un mese speciale per le canzoni. Su, tra qualche minuto ve lo spieghiamo perché.
1: Va bene.
3: Bene.
1: Allora, mi
0: bene.
1: Vi lasciamo in buonissima compagnia. Salutiamo Luca Berardinelli in regia con Ricky Battini. C'è anche Severini, buongiorno.
3: Che bel trio, che bel trio. Bellissimi.
1: Ciao amici.
0: Baci a tutti,
2: ciao,
0: ciao, ciao.

0: redazione Robertina Lupi, buongiorno Robertina.
1: Buongiorno.
0: Le news mentane, poi godeteveli, Anna e Sergio.
1: In Ucraina nella notte massiccio attacco missilistico russo, colpito un deposito ferroviario di Kiev, presi di mira altre infrastrutture, ci sono vittime, droni violano lo spazio aereo estone, decollano i caccia NATO, l'allerta poi revocata, danneggiato un valico di frontiera ucraino con la Romania, riferisce il numero uno di Kiev Zelensky, che torna a chiedere sistemi di difesa. I paesi che hanno missili intercettori in scadenza li diano a Kiev, così l'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas, arrivando al Consiglio informale dei ministri della difesa in Irlanda. Italia-Spagna, ancora braccio di ferro per la crisi dei migranti a Ceuta. Il governo Meloni ha prorogato la sospensione degli accordi di Schengen per altri 15 giorni. Madrid conferma i controlli.

0: per chi arriva da Roma. Sulla decisione dell'esecutivo le parole del ministro dell'interno Matteo Piantedosi.
1: Una decisione motivata dal fatto che c'è un'analisi fatta negli specialisti che si riuniscono nel comitato di analisi della sicurezza delle frontiere. L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata.
0: Alle 18:30 messa a Castel Gandolfo presieduta da Papa Leone in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. La borsa con agi.it aprono contrastati i mercati europei, a Milano FTSE MIB più 0,07%. Siamo ai primi 100 secondi con Enrico Mentana, buongiorno direttore.
2: Buongiorno Roberta e buongiorno agli ascoltatori, ci risiamo, un nuovo attacco arriva da Mosca nei confronti dell'Italia. Ancora una volta è Maria Zakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri, che già in passato ha attaccato varie istituzioni del nostro paese, a cominciare in maniera pesante dal Presidente della Repubblica Mattarella. Con chi ce l'ha questa volta Zakharova? Con Crosetto, il nostro Ministro della Difesa, reo di aver chiamato come consulente del suo dicastero quel Fyodorov che è stato fino a poche settimane fa ministro della difesa ucraino ed è stato di fatto l'autore, l'inventore della controffensiva a colpi di droni nei confronti della Russia che ha rimesso in equilibrio le sorti di quella guerra. Sicuramente la produzione intensiva e l'utilizzo intelligente dei droni sono stati un elemento di forza, lo dicono tutti gli analisti militari di Kiev in questa fase della guerra, e nel momento in cui era necessario rafforzare in questo settore la difesa del nostro paese, Crosetto, con un gesto che è anche politico, ha chiamato Fyodorov. E che cosa è successo? Che Zakharova oggi definisce questa scelta ridicola e degna di una favola, di un racconto di Gianni Rodari, cita appositamente uno dei grandi, anzi forse il più grande favolista italiano del Novecento, le sue favole, filastrocche per bambini, contenevano sempre un insegnamento. Ecco, forse Zakharova dovrebbe ricordarsi che anche questa storia ha un insegnamento, non è una favola, ma ci ricorda che non sempre Golia batte Davide, anzi. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: È martedì 1 settembre 2026, Rabbit, Rabbit, Rabbit, coniglio, coniglio, coniglio, si fa così ogni primo del mese, siamo di nuovo insieme, fisicamente vicini, finalmente, quanto mi è mancata Annuzza Pettinelli.
5: Quanto mi è mancato il topolone nazionale. Buongiorno. Sai che la gente quest'estate mi diceva, ma Sergio Frisca il topolone, ormai sei così.
6: Ormai
5: Sergio.
6: Mi chiamo topolone dovunque.
5: Hai visto?
6: Ti saluta tutta la Sicilia ovviamente, che ti ama e che ti si gratta alle quale show, questo vuol dire.
5: Ah sì, ieri siamo partiti. Sì. Proprio con le prime cose, mamma mia.
6: Ora vi racconti. Abbiamo tante cose da dirci, c'è Severini in regia. Partiamo alla grande, andiamo nel 1999.
7: All'inizio di ogni ora.
8: I tuoi ricordi e le tue

0: Paradise alle 10:10 in questo martedì 1 settembre con Anna Pettinelli, Sergio Friscia, Severini con voi fino a mezzogiorno insieme.
1: Siamo insieme e entriamo nel mondo della musica.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
0: Eh sì, sì, sì, martedì 1 settembre, analizzando la discografia pop dagli anni 60 a oggi, sia in ambito internazionale sia in quello italiano, il mese in assoluto più citato e cantato è proprio settembre.
1: Perché?
0: Perché proprio settembre? Tu mi chiederai.
1: Ti chiedo.
0: In ambito musicale rappresenta il momento di rottura per eccellenza, la fine dell'estate, la malinconia dei ricordi, i nuovi inizi, la ripartenza, il mutamento. Dal punto di vista metrico e fonetico la parola si presta benissimo sia in italiano che in inglese, settembre, no? Ma nel panorama internazionale a livello globale settembre guida la classifica dei brani più iconici, seguito a breve distanza dai mesi estivi, June e July. Vuoi sapere quali sono le tre più famose?
1: Yes.
0: Allora partiamo dal 1978, Earth, Wind and Fire, settembre.

0: bisogna mettere la manetta questa canzone.
1: L'ho messa tutta l'estate nelle serate di DJ7 e fa scatenare chiunque.
2: Anni 70-80, non male.
1: È sempre un capolavoro. Ma non è l'unica, nel 2004 Green Day, Wake Me Up When September Ends.

0: quella,
1: è
0: ragazza.
1: Un classico del pop.
0: Ma non ce l'hai un lentone?
1: La vuoi? Sì. Allora, 1979, abbracciamoci e parliamo questa di Neil Diamond, September Morn.
2: September Morn. We danced until the night became a brand new day.
1: Potete baciarvi.
0: Bella.
1: Comunque siate.

0: brividi.
1: Brividoni, ma che bella, ragazzi. Quante canzoni con settembre? E nel panorama italiano, dunque, nella musica leggera, il pop italiano, negli ultimi anni 60, sì. 60 anni per la verità, sì. Settembre domina quasi incontrastato rispetto agli altri 11 mesi. È la classica sindrome del rientro, certo, la fine degli amori estivi, che hanno ispirato decenni di successi. PFM, impressioni di settembre, Alberto Fortis settembre, Luca Carboni settembre, Gazzelle settembre, sì, ma soprattutto questa.
2: Ieri, 29 settembre.
3: Guardavo il mondo che girava intorno a me.
2: In tal modo, nella ricorrenza del 29 settembre, una...
1: Allora, questa canzone, settembre, la cita due volte, sì, il 29 e il 30, perché sì, sono passate 24 ore e lui comunque si strugge, ma poi ce ne sono tantissime altre. Settembre è proprio il mese più cantato ovunque nel mondo.
0: Hai capito.
1: E che programmi hai per settembre, di innamorarti?
0: Gli stessi di sempre. Ma danni, danni e danni.
1: Danni, danni a settembre.
4: RDS Music for You. Music.

0: Alex Warren, Passenger, alle 10.20 di questo martedì 1 settembre, qui su RDS con Anna e Sergio con voi fino a mezzogiorno, anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre.
1: A prescindere dalla contentezza di essere tornato, di stare con me, di vedermi, di essere a Roma, di aver mollato la tua barca, il tuo mare, la tua Sicilia.
0: Questa è la parte contenta. Cioè, se questo è essere contenti, abbandonare tutto questo è follia.
1: Vabbè, sindrome da rientro, state con noi, vediamo come superarla.
2: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
3: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RDS.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote versus Acme.
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
11: Per la prima volta nella capitale arriva il Coca-Cola Pizza Village. Dal 3 al 6 settembre nella storica manifestazione lungo il Tevere Roma, tra Ponte Garibaldi e Ponte Cestio di fronte all'isola Tiberina. Tutte le pizze speciali dei più grandi maestri pizzaioli tutte riunite in un unico posto. Per 4 sere di gusto, giochi e intrattenimento. Il Festival della Pizza arriva finalmente a Roma. L'ingresso è gratuito, tutti i giorni dalle 18 all'1. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o Official Pizza Village.
12: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
15: Egidio Ada.
16: Presente.
17: Del Bufalo Giano.
18: Presente.
15: Tagliavini Roberta.
16: Presente.
17: Don Ghia Stefano.
18: Presente.
17: Che c'è da ridere?
15: Di Folchi Irene.
16: Presente.
17: Bellucci Federico.
18: Presente.
17: Come ha messo la sedia?
18: Ah, scusi.
17: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
19: È ora di tornare alle aste.
14: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
0: Siete bloccati nel traffico, in macchina, già esauriti di prima mattina, state facendo tardi, nessun problema. Arriva il regalone del 1° settembre, 4 di fila, senza

0: appuntamento con la sequenza mixata, 4 in fila senza interruzioni, alle 10.36 di questo martedì 1 settembre qui su RDS con Anna Pettinelli, Sergio Friscia, Severini con voi a farvi compagnia fino a mezzogiorno.
1: Ieri abbiamo visto come settembre sia un mese ormai piuttosto prediletto dagli italiani che l'hanno preferito agosto. La temperatura è un po' più fresca, i prezzi sono più bassi, ma per tutti quelli che sono invece già tornati a lavorare c'è questa pesantezza del rientro che si può evitare. Piccoli accorgimenti, state qui.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella.
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con due velocità e due livelli di temperatura a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
10: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
1: La nostra bella grande musica, Achille Lauro, per lui una nuova stagione. Chissà cosa combinerà, Lauro.
12: Chissà.
1: Per ora, la città degli angeli.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Sienna Spyro, Great Expectation. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso su parquet. Sto in paranoia come in un quarto di poi.
2: Nuri e Brush, Serenamente.
4: Che bella la mattina quando mi sveglia il sole, che mi dà vitamina, che illumina qualche.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: con Sean Paul per brindare all'incontro. C'è Chris alle 10.46.
1: Ansia da rientro, sono finite le vacanze, ci sentiamo tutti un po' stanchini, non riusciamo a riprendere la routine. Oggi è il secondo giorno di lavoro per tanti, anche se tanti sono ancora in vacanza. Quindi quelli che sono in vacanza, buone vacanze. Quelli che invece sono rientrati si sentono come se fosse passato sopra un tir di quelli con il rimorchio.
0: Ce l'abbiamo tutti questa sensazione.
1: È una sensazione. Che facciamo?
0: Perché il rientro alle vacanze porta spesso con sé la cosiddetta post-vacation blues, una sensazione di stanchezza e adattamento al ritmo quotidiano. Per rendere la transizione più fluida e meno impattante bastano pochi accorgimenti pratici e psicologici. Dunque, la pianificazione strategica è importante. Allora, che bisogna fare per, diciamo, cercare di ovviare a questo problema? Inserisci un giorno cuscinetto, cioè evita di tornare a casa la sera prima di rientrare al lavoro.
1: Rientra, cosa che abbiamo fatto tutti, ovviamente.
0: Rientra 24-48 ore prima, permette, insomma, se rientri prima, ti permette di disfare le valigie, sistemare la casa, riadattare i ritmi di sonno senza la foga, no? Senza l'esaurimento addosso. Rientrare a metà settimana è un'ottima soluzione, perché se puoi scegliere quando ricominciare a lavorare, opta per un mercoledì o un giovedì, così la prima settimana lavorativa sarà più corta e il fine settimana subito a portata di mano, capito? Perché se tu inizi e dici già è lunedì, poi ti senti così.
2: Quando
0: esatto, che non ne posso sapere. Benissimo, quindi questa è un'altra soluzione. Poi c'è la ripresa graduale delle attività. Il primo giorno lavorativo evita di riempire l'agenda di riunioni, decisioni.
1: Ma è così, piano, io ieri sono rientrata, ho avuto la giornata finita alle 7, ero morta.
0: E non si fa, infatti ti esaurisci. Invece dedicalo a riordinare la posta elettronica, a definire le priorità della settimana, comincia a posticipare
1: con calma
0: le cose che devi fare. Poi cura il corpo e della mente, mantieni la luce del sole all'aria aperta, perché praticamente la sensazione di oppressione deriva anche e spesso dal passare improvvisamente dalla giornata all'aperto a chiusa dentro
1: l'ufficio
0: a casa, insomma così. E quindi cerca di sfruttare le pause pranzo, il tardo pomeriggio, per fare una passeggiata all'esterno, goderti ancora il sole, insomma, almeno piano piano ti riabitui.
1: Il grande problema sono i ritmi sonnoveglia, perché d'estate fai molto più tardi, non hai la sveglia la mattina che ti dice alzati che devi andare a lavorare. Quindi la cosa è riabituare il corpo ad andare a dormire a un orario regolare, quindi anche se non hai sonno alle 11 ti devi mettere a letto,
0: stacchi tutto
1: e così. Nutrizione leggera, questo è importante, che dopo gli stravizi estivi e i pasti abbondanti in viaggio riprendi un'alimentazione bilanciata. Idratarsi bene aiuta a combattere la sensazione di fiacchezza che tutti abbiamo, perché se fuori sappiamo è il drink e la cosa dovremmo fare. Poi pianificare, questa è una cosa che mi piace tantissimo, un micro evento, non aspettare le prossime lunghe ferie per divertirti, organizza una cena con gli amici, una gita fuori porta del weekend, una serata al cinema entro i primi 7 giorni dal rientro. Meglio sarebbe un weekend, un weekendino piccolo, sabato e domenica, per evitare di sentirsi troppo oppressi.

0: Vital Lights, The Weeknd su RDS. Tutto quello che succede in una festa di celibato o nubilato, sì, rimane lì. Non bisogna, sì, dirlo, sono segreti.
1: Certo.
0: Tra poco andremo a Maiorca, dove Ilary Blasi ha festeggiato il suo addio al nubilato.
1: E che ha fatto? Che ha fatto?
0: Ho detto che tutto quello
1: giusto,
0: che è rimane lì, non si può dire, cioè, cercheremo di capire, vedremo anche quali sono le mode delle feste di addio in Italia.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo con la nostra Robertina Lupi. Buongiorno Roby.
4: Buongiorno, bentrovati.
3: A te.
4: La Germania si appresterebbe ad attribuire ad un servizio segreto russo la responsabilità del tentato attacco con droni ed esplosivo all'aeroporto di Lipsiale, lo riferisce la Bild. In caso di conferma, Berlino starebbe valutando possibili conseguenze. Droni violano lo spazio aereo estone, decollano i caccia NATO, l'allerta poi revocata. Danneggiato un valico di frontiera ucraino con la Romania, riferisce il numero uno di Kiev Zelensky, e nella notte massiccio attacco di Mosca col un deposito ferroviario di Kiev. Mosca si sta adoperando per porre fine al conflitto in Ucraina, ha dichiarato Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Stangata d'autunno in arrivo per gli italiani, lo segnala il Codacons. Sentiamo Cristiano Di Cosimo.
5: 633 euro in più a famiglia nei prossimi tre mesi. La voce che inciderà di più è quella dell'energia, spiega il Codacons, con un balzo in media del 60,7% rispetto a settembre, ottobre, novembre del 2025. Più 109% la spesa per il gas. Le bollette complessivamente potrebbero quindi salire fino a 205 euro per nucleo familiare nei prossimi 90 giorni. Non andrà meglio per i carburanti. Il Codacons per il pieno stima un più 145 euro in caso di auto alimentata a gasolio, più 93 per una vettura a benzina. Colpiti anche il comparto alimentare e quello dei trasporti. Fino a 1300 euro a studente la spesa legata a libri e corredo scolastico con la riapertura degli istituti.
4: I dati Istat sul lavoro: a luglio 2026 su base mensile cala il tasso di disoccupazione al 5,8%, stabile quello dell'occupazione al 63,2%. Siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana, ancora buongiorno direttore.
6: Ancora buongiorno Roberta, ancora buongiorno agli ascoltatori. C'è tensione sotto il cielo della politica, ma è una cosa che devo aver detto già un centinaio di volte quest'anno. Siamo alla vigilia della grande volata per le elezioni politiche del 2027, a proposito, in aprile o in settembre. E tutti ovviamente si stanno preparando. Da una parte il campo largo deve ancora capire e decidere se fare un programma e poi le primarie, se fare le primarie e poi un programma, se non fare il programma e fare soltanto le primarie, se non fare le primarie

0: non è uno scioglilingua mio, è l'essenza del dibattito che si sta tenendo e che ovviamente ha una sua nobiltà, anche se detto così non sembrerebbe. E dall'altra parte, da parte del governo, della maggioranza di centrodestra, c'è il tentativo di smorzare il più possibile l'effetto Vannacci, che è la mina sulla destra della coalizione di governo. Vannacci cresce a ogni sondaggio e ormai davanti sia alla Lega, di cui è stato il vice segretario, sia di Forza Italia, è potenzialmente la quarta forza del nuovo Parlamento italiano. Ma resisterà Vannacci? O all'inverso, crescerà ancora? Sia come sia, appunto, è una paura che evidentemente influenza sia le decisioni del governo, sia le prese di posizione dei partiti di maggioranza, sia il tentativo di cambiare in corsa la legge elettorale, introducendo il ballottaggio. Che cosa vuol dire questo? Che se nessuna delle forze, anche per effetto di Vannacci, arriva al 42%, si va al ballottaggio, un secondo turno, e si sceglie se destra o sinistra, tanto per intenderci. È chiaro che a quel punto Vannacci non conterebbe più nulla, ma proprio per questo è il generale il primo a dire: hanno così paura di noi che... Come vedete, la situazione è questa. Ci vorrebbe la politica, ci vorrebbero le prese di posizione, ci vorrebbe la soluzione o l'analisi dei problemi, ma ora è soprattutto una battaglia di schieramenti. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Siete ancora con noi, quelli della mattina di RDS. Anna e Sergio con voi fino a mezzogiorno sul canale 265 del Digitale Terrestre, sull'app, ovunque voi siate. Ci siamo noi a farvi compagnia perché vi amiamo. Annuzza Pettinelli,
3: Sergio Topolone Friscia,
2: Severino in regia.
4: Ah, eccole qua.
2: Ah, ecco.
4: Augusto.
2: Sì.
4: C'è Sergio.
2: Buongiorno, sono arrivato, Augusto.
3: Ma non hai ancora composta questa diatriba col padre di questa ragazza che hai messo nei guai?
2: No, no, ho messo nei guai, devo sistemare delle cose, lui insiste.
3: Ha capito, come che insiste?
5: A Sergio, pensa che è mia figlia.
2: Lo so, ma c'è la sequenza mixata prima.
6: All'inizio di ogni ora.
7: I tuoi ricordi

0: Quale scegli di queste che c'hai?
1: Ma no, va bene, tutte quante.
0: Tutte quante vanno bene tutte.
1: Sì, okay. Ci accontentiamo.
0: Sono tante.
1: La sequenza mixata alle 11:16 si chiude così in questo martedì 1 settembre con Anna e Sergio qui su RDS.
0: Io non credo vedrò mai, non avrò mai il piacere di vedere Sergio sposarsi, altrimenti l'addio al celibato l'avrei organizzato io.
1: Certo.
0: Figurati.
1: Ma tutto faremo tante feste comunque.
0: Sì, ma non quelle del tuo matrimonio.
1: No.
0: Andiamo a vedere come sta festeggiando, ha festeggiato in questo weekend Ilaria Blasi e le idee che hanno gli italiani di questa festa d'addio a quella che Sergio ritiene un'incarcerazione. Ma questo è un altro discorso.

0: tutto è a...
1: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
4: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te.
5: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite.
4: Trebimeteo, scarica l'app.
6: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
7: E super appetitose, Antonella!
8: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Mattina, Anna, Sergio, Andrea Severini in regia, i nostri grandi successi tra le nostre chiacchiere, Samurai J, ormai è una realtà, flamenco.

0: bellissimo questo pezzo. Le mani vanno su in,
1: no,
0: questa, in questa grande,
1: grande notte.
0: Notte.
1: Sì, certo. Sì, sì, basta. È mattina, sono le 11:24, 25 in questo istante. Dunque,
0: sì,
1: sorelle, amici, storici, barca, canti, balli serali, sì, è questa l'addio al nubilato di Ilary Brasi. Era a Maiorca con le amiche strette, un solo uomo, un suo collaboratore, sì, Ennio Meloni, storico appunto amico, sì, della Brasi. Bastian non c'era perché era da altre parti.
0: Perché? Perché?
1: Ma perché nell'addio al nubilato il marito,
0: combinato?
1: Il prossimo
0: perché?
1: Marito, ma no, non si sa perché loro dicono che quello che succede a Maiorca rimane a Maiorca,
0: però,
1: e quindi questo è,
0: bello, è
1: quello che è successo.
0: Bello.
1: Discrezione, non ci sono tante foto, hanno pubblicato qualcosa sui social, ma insomma evidentemente si sono molto divertiti. Ilary si sposerà il 13, sì, una domenica in Costiera Amalfitana a Ravello, un posto meraviglioso, evento riservato a pochissimi ospiti, rito civile in un luogo ancora top secret, e poi la festa a Villa Cimbrone. Queste
0: quindi
1: sono le novità.
0: Agostina Amalfitana,
1: che bella ragazza Costiera Amalfitana, ce l'ho negli occhi e nel cuore, sì, ma se lei è andata a Maiorca, dove vanno gli italiani?
0: Allora, insomma, in Italia le abitudini per gli addio nubilato celebrato sono cambiate profondamente negli ultimi anni, dalle classiche cene con le ardiche, vere e proprie esperienze di gruppo, spesso organizzate fuori città, spalmate sull'intero fine settimana. L'organizzazione spetta quasi sempre ai testimoni di nozze o agli amici più stretti, certo, che mantengono il programma del tutto segreto appunto per i futuri sposi. Weekend fuori porta, per esempio, sono molto diffusi, trend principale, si scelgono capitali europee, low cost, Barcellona, Madrid, Praga, Amsterdam, oppure meti italiane raggiungibili in treno, in auto, in Napoli, Firenze,
1: vabbè,
0: in zona dei laghi.
1: Insomma,
0: sì,
1: un po' come ha fatto Ilary.
0: Poi relax e benessere, quindi molto diffuso per gli addio a nubilato, giornate in centri termali, resort con spa, massaggi di gruppo, aperitivi
1: massaggi
0: a bordo.
1: Massaggi di gruppo
0: già me lo immagino. E aperitivi a bordo piscina. Ti immagini? Vabbè, avventura. Cosa ridi? È così.
1: Perché mi immagino tutti i sulettini e questi che impastano facendo
0: tragedia,
1: la pasta.
0: Ma che cosa è vero. Okay. Poi avventura sport, scelto spesso per via al celibato, attività come rafting, paintball, uscita in quad, trekking con grigliata finale, weekend
1: c'è
0: in barca,
1: sempre qualcuno che si fa male
0: sempre. E poi food and wine experience, degustazione in cantina, corsi di cucina di gruppo, cena esperienziale, insomma.
1: Vabbè,
0: questo è
1: questi,
0: quello che si può raccontare. Poi tradizioni, usanze ricorrenti, gadget e outfit coordinati, magliette personalizzate con frasi ironiche o foto dello sposo, sposa, gadget a tema, fasce, accessori coordinati per far riconoscere il gruppo, penitenze e giochi, sfide, piccoli imprevisti organizzati dagli amici durante la giornata, vai da lei e baciala in mezzo alla strada, allo sconosciuto, così.
1: Quelle cose, la penitenza così, per lo sposo.
0: Sì, quiz sulla coppia e poi i costi condivisi, regola non scritta, che la spesa del futuro sposo o della futura sposa sia interamente offerta dai partecipanti, che dividono la quota in parti uguali.
1: Ah, quindi l'addio al celebrato, sì, o sì, al nubilato, sì, si
0: allora
1: paga da solo.
0: Niente.
1: Allora non costa,
0: sì,
1: niente, mi sembra giusto. È una festa.
0: Certo.
1: Dunque, dove realizziamo il tuo addio al celibato?
0: Non c'è nessun addio.
1: No, non c'è nessun addio al celibato.
0: C'è la libertà, c'è la singletudine, è festa ogni giorno.
1: Voglio
0: penso
1: sapere se questa fidanzata nuova che hai, che hai trovato, sì, quest'estate, la pensa come te, ma
0: sì,
1: questo è tutto un altro discorso.
0: Quale fidanzata?
1: Io voglio sapere, visto che abbiamo, sì, detto che quello che succede, sì, in un addio al celibato, sì, nubilato, rimane un addio, che cosa, sì, è successo al vostro? I drammi, le cose andate storte, i matrimoni saltati perché c'è
0: spogliarelliste trovate in bagno con i testimoni,
1: ecco, tutta questa tutto roba qua, vogliamo sapere tutto.
0: Confessatevi con i messaggi vocali brevi al 38822 38822.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music. Novità RDS.

0: Mi fa pensare a quel nostro collega che l'ha disannunciato di Hey Hey su RDS.
1: Passato molto tempo.
0: Grandissimo.
1: Molto
0: Take on me.
1: Adesso fa la televisione,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: vabbè, così.
0: Lo salutiamo.
1: Lo salutiamo. Grandi baci, ciao Marco. Dunque, noi abbiamo delle cose da raccontarvi, o meglio ce l'avete voi, riguardano le vostre feste di addio al celibato e il nubilato. Noi vogliamo sapere proprio quelle cose che non avete raccontato, quello che avete visto, infatti abbiamo un po' di messaggi particolari. Partiamo da questo.
2: Ciao Anna, ciao Sergio,
1: ciao.
2: Sono Stefania. Beh, il mio addio nubilato è semplicemente fantastico. Mi sono scassata il ginocchio, no. Piatto tibiale e crociato.
1: Perfetto.
2: Ciao ragazzi.
0: Ma che avete fatto?
1: Cioè, ma perché guarda, gli amici degli sposi sono veramente matti. Sentirete le vostre storie che continuano ad arrivare, raccontate la vostra. 38822 38822.
3: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
4: Pronto?
5: Signora, sono Siglinde, dell'allevamento pazzi per i pezzati.
4: Sì.
5: Dobbiamo consegnare alla signora un regalo che le ha fatto il signor Salvatore.
4: Ma è un regalo per me?
5: Sì, le arriva questo cavallo pezzato, pensi, bucefalo.
4: Lei un cavallo?
6: Ciao Pagella, questo è il mio regalo più grande per lei.
4: Ti faccio vedere a te.
3: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è Tutti pazzi per RDS.
7: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
12: Ciao Alex.
11: Kimi, ma sono io su questo poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
12: Magari, però non ho ancora il wifi.
11: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
11: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
15: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
16: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
17: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
19: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Benvenuti a Trova la rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
9: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
5: Scontata.
1: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
5: Super scontata.
0: Al gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online. Siamo qui e c'è un pezzo bellissimo.

0: Buongiorno, Imani, alle 11.46, qui con Anna Sergio su RDS.
1: Tanti messaggi che raccontano di spogliarellisti. Ho detto, sì. Ma quanto costano spogliarellista, Sergio? Io lo considererei come secondo lavoro.
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Allora, spettacolo singolo standard,
0: sì,
1: tra le 2 e 2.50. Lo show con animazione che dura un po' di più,
0: sì,
1: perché lo spogliarello dura circa 15
0: minuti. Cosa deve arrivare? Scusa, animazione di che tipo?
1: Niente, adesso te lo spiego. Oltre allo striptease, l'artista rimane a fare giochi a tema, animazione e intrattenimento goliardico con le spose e le invitate.
0: Certo.
1: Poi puoi prendere anche un cameriere sexy,
0: certo,
1: cioè ad esempio a torso nudo ti serve tutta la cena.
0: Certo.
1: No, mamma mia, che terrificante.
0: Solo col papillon.
1: E poi devi pagare la trasferta.
0: Certo.
1: Le signore,
0: sì,
1: invece, le spogliarelliste, ecco, sono tutte un po' più care. 250-300, dipende se poi il nudo deve essere integrale,
0: certo,
1: oppure soltanto
0: il
1: topless.
0: Ah, perché c'è anche integrale.
1: Sì, c'è anche integrale, costa un po' di più.
0: Ho capito.
1: Cioè, più si spoglia e più,
0: certo,
1: e più paghi.
0: E beh, poi si sposano.
1: Che c'entra?
0: Dopo
1: che
0: la notte.
1: Allora, scusami,
0: sì,
1: lo spogliarello è una cosa, un altro genere di intrattenimento,
0: certo,
1: un'altra.
0: Certo,
1: non è che stiamo parlando di quello.
0: Stiamo,
1: tu,
0: certo,
1: tu guardi questa che si spoglia, casino, siete tutti ubriachi, finito
0: ma
1: lì.
0: Ma che
1: insomma,
0: bella cosa.
1: Vabbè, sentiamo un po'.
2: Beh, addio al mio celibato.
0: Sì.
2: Tutti vanno di qua, vanno di là.
1: Spogliarelli.
2: Locali di qui, quali su e giù.
1: Sì.
2: Io invece sono stato a casa mia,
1: sì,
2: mia mamma mi ha fatto le lasagne con ragù, eravamo i 12 e là ci abbiamo dato dentro, ragazzi, lasagne fatte in casa, con ragù fatto in casa da mia madre,
1: mamma,
2: che era eccezionale, vino rosso,
1: sì,
2: e carne ai ferri, una cosa fantastica. Siamo andati via a casa alle 2 da casa mia
1: con ragù di mamma, con la schisce,
2: tutti contenti,
1: e ti credo,
0: ci mancherebbe, pure c'è dopo una nottata così. Beh, bravi.
1: Meglio il ragù di mamma,
0: sì,
1: o una spogliarellista alla fine, Sergio?
0: La spogliarellista dopo il ragù di mamma,
1: ma certo, così si può fare.
3: RDS, ciao,
0: ciao,
3: buongiorno,
0: ciao,
3: a tutti,
0: ciao,
3: belli e brutti. Allora, a me cosa è successo a mia dubilato? È successo,
0: sì,
3: che le mie carissime amiche hanno,
0: sì,
3: ben pensato,
0: mm,
3: di farmi fare, trascorrere una giornata all'insegna di le cose che più schifo fare. Nel senso, mi hanno fatto fare una giornata in spa.
0: Sì?
3: Io odio la spa, non faccio sauna, non faccio bagno turche, vabbè, che facevo, le ho dovute fare. E poi, dulcis in fundo, una giornata in canoa,
0: sì?
3: Cioè io canoa, in canoa, cioè non sapevo neanche che esistessero le canoe, dove mi sono ritrovata,
0: sì,
3: nel remare in questa canoa, non so come si dice,
0: sì,
3: una nutria addosso, perché
0: che sembra dei topi,
1: esatto,
3: erano praticamente in un laghetto,
0: sì,
3: dove c'erano nutrie a rotta di collo,
1: a rotta di collo, le nutrie. Beh, non è stato un bel,
0: è stata una giornata nutriente sicuramente.
4: Buongiorno, sono Sergio. Un matrimonio saltante è quello del mio migliore amico, infatti poi sua moglie è diventata la mia. Ciao, ciao.
0: Hai capito?
1: Hanno fatto la festa del nobilato, è saltato il matrimonio e lui ha sposato.
0: Dice, guarda, che ci sei, rimani vestito, ci penso io. Bello.
1: Dobbiamo approfondirla questa storia. Dobbiamo approfondirla.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: Sono la nutria, confermo tutto. Manco lo spumantino mi hanno offerto, ste smandrapate.
1: Ma no, come smandrapate? No. Ma scusami, ma che nutria, ma no, guarda, ma questa nutria, ma io dico, ma non ci sono,
2: non
1: più
2: ci sono
1: le nutrie di una volta.
2: Ma sono arrivati peggio. Buongiorno Pedro, buongiorno Giovanni.
3: Buongiorno amici.
2: Ciao ragazzi. Buongiorno. Si parlava di nutrie?
1: Sì, si parlava di nutrie perché in un addio al nubilato una ragazza l'hanno portata a fare un giro in canoa in un posto infestato dalle nutrie.
2: Si è ritrovata la nutria addosso.
1: La nutria è un

0: Topolone, ecco, ecco, molto topolone, più topolone. Piccolo di Sergio, ma insomma l'effetto apre... che fa è lo stesso, ecco.
1: E una volta in una gita in bici,
2: sì?
1: Sulla Spoleto Norcia, c'è una galleria dove ci sono i pipistrelli.
2: Ma veramente?
0: Mamma mia, sì. Che paura.
1: E quindi se tu vai piano piano piano se li ritrovi sulla strada, quindi sì, e poi è tutta buia, quindi non puoi, cioè, o vai piano piano o vai piano piano,
0: va bene, vai in giro col pipistrello. Sì, Petra, sì. Come stai?
3: Sto molto bene, grazie Anna, tutto a posto.
0: Tutto a posto. Che fate oggi oltre il solito fancazzismo internazionale?
1: Sì. Petra, abbiamo un sacco di
3: pieni proprio pieni rasi, come si dice,
0: evitiamo di indagare ulteriormente,
2: li ascoltiamo, ci divertiamo insieme.
3: Ma perché il nostro programma è tutto un divenire, giusto, cioè noi partiamo con un'idea, l'idea. Ma poi in realtà nel corso della trasmissione, anche in base ai messaggi che riceviamo eccetera, tutto si trasforma.
2: Il bello della diretta, il bello della diretta.
0: È così.
2: Ringraziamo il buon Severini e la sua bici, grazie Bettinelli.
0: Ciao,
2: noi
0: bici.
2: Torniamo
0: ciao,
2: domani alle 10. Baci baci.
0: Buona giornata, baci.
4: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.

0: estate. È piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
0: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
3: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
4: Torniamo in redazione RDS, Roberta Lupi per noi con tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo.
5: Bentrovati, famiglia Del Bosco, via libera del Tribunale Aquilano dei minori al ricongiungimento di marito, moglie coi loro tre figli, disposto un iter a tappe monitorato dai servizi sociali. Lavoro a luglio 2026 su base mensile, cala il tasso di disoccupazione al 5,8%, stabile quello dell'occupazione al 63,2%, PIL più 0,2% nel secondo trimestre, più 1 rispetto al 2025. I prezzi dell'energia spingono l'inflazione, ad agosto sale al 3,3%, stabile il carrello della spesa, dati Istat. Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare il memorandum, noi faremo lo stesso, così il presidente iraniano Pezeshkian. Intanto Trump dallo studio Vale assicura: non useremo armi nucleari contro Teheran. Non c'è motivo.
6: Sono una nazione fallita. Hanno un'inflazione del 350%, non hanno denaro, non pagano i loro soldati, i loro leader sono in gran parte morti. Noi abbiamo lo stretto di Hormuz in ottime condizioni, stiamo prendendo il controllo di molte navi. L'Iran non avrà mai un'arma nucleare e questo è il punto, non riguarda nient'altro.
5: Nella notte droni allertano la Lettonia, sconfinano in Estonia, decollano i caccia NATO, massiccio attacco russo su Kiev, Mosca assicura risposta devastante in caso di escalation nel Baltico. Intanto la Germania si appresterebbe ad attribuire ad un servizio segreto russo la responsabilità del tentato attacco con droni ed esplosivo all'aeroporto di Lipsiale, lo riferisce la Bild. In caso di conferma, Berlino starebbe valutando possibili conseguenze. Siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana, ancora buongiorno direttore.
7: Ancora buongiorno Roberta, ancora buongiorno agli ascoltatori. È iniziato col botto il campionato di calcio, dopo due giornate ci sono ben 6 squadre, non era mai successo a punteggio pieno. E ci sono le due milanesi, le due romane, c'è la Juventus e c'è l'Atalanta, tutte squadre che hanno un blasone ovviamente, e soprattutto ci sono contemporaneamente le tre grandi storiche, Inter, Milan e Juventus. Ma è chiaro che Atalanta e Roma bussano alla porta, soprattutto i giallorossi di Gasperini, che hanno vinto tutte e due le partite del campionato finora per 4-0, con un Malen che si candida già da ora a capocannoniere. La verità vera è che il campionato è iniziato così e ci promette colpi di scena già dalla prossima giornata, perché si va verso partite importanti, Napoli-Inter, Roma-Atalanta e Milan-Juventus, quindi ci sono quattro delle sei di testa che si sfidano direttamente. E poi c'è da aggiungere che si va subito dopo all'inizio della Champions.

0: League e non è poco, addirittura l'Inter dopo l'Inter-Napoli va al Bernabeu dove vinse l'ultima Champions League ormai 16 anni fa contro il Real, a giocare contro il Real. Ci sentiamo alle 5 qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Alle 12.02
3: ci siamo. Ciao. Buongiorno amici di RDS, buongiorno Giovanni Vernia,
2: buongiorno
3: agli ascoltatori dei peggio. Siamo
2: buongiorno
3: qua.
2: Buongiorno, oggi c'è una grande novità, c'è Paguro con noi oggi.
3: Il paguretto,
2: c'è Paguro
3: regia
2: con noi oggi, guarda che sta tirando fuori l'achelina.
3: Sì,
2: c'ha un'achelina e tira certo fuori
3: un'achelona, perché il Paguro ha l'achelona,
2: gli dà la madrigana Paguro. Va bene, allora adesso abbiamo la Spagna.
3: Sì,
2: dai, annuncia in spagnolo questo pezzo di
3: nosotros sabemos la Ivana che è stata la Spagna con una donna fácil.
2: Vi chiediamo easy, scusa, ma è il primo
3: settembre,
2: così,
3: dai,
4: all'inizio di ogni ora i tuoi ricordi.

0: Se maledetto me, siete insieme ai peggio, Petra Loreggiana e Giovanni Vernia.
1: Che cito testualmente.
0: Maledetto me.
1: Dice, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza.
0: Sì.
1: Questo è il testo, lo sto leggendo tra poco. Quello depositato insieme. Ho finito la pazienza.
0: No, adesso
1: e non è l'unico.
0: Vernia, raccontiamo la
1: lettera. Tra il lavoro e la vacanza, ha finito la pazienza, non è l'unico.
0: Sì, Petra. Ma tu, nel fuori onda. Come faccio spesso anch'io, parli con le canzoni.
1: Sì.
0: Ed è da lì che c'è partita questa cosa. E tu gli hai detto, sapessi a me.
1: Ha detto, ho finito la pazienza. Vedessi me che stamattina dovevo attraversare la strada, dovevo praticamente fare il salto del monopattino.
0: Ah, pensavo del tornello.
1: Il monopattino a noleggio, chi lo noleggia, lo noleggia e poi lo deve lasciare sempre in mezzo a.
0: Sì, ai piedi. In mezzo ai piedi. Mezzo
1: alle strisce. Ma puoi lasciarlo sulle strisce pedonali? Ma perché non lo metti io di lato, scusami? No, ci va da solo, così. Dici che ci va da solo.
0: Ci sarà qualche maranza pentito come quello che era su tutti i giornali stamattina che dirà scusate, sono parcheggiato male, non lo so.
1: Ah, sì, no, stiamo perdendo la pazienza e non siamo gli unici.
0: Non siamo gli unici.
1: Anche in Austria che sono tutti.
0: Sì, anche in luoghi dove in teoria la pazienza dovresti averla, no? Sotto controllo perché sei immerso nella natura.
1: Dell'alta montagna.
0: Sì, incredibile.
1: Allora, stiamo parlando di questa scena viralissima da qualche giorno.
0: Sì, esatto.
1: Che ci ha colpito.
0: Sulla cima più alta dell'Austria è successo.
1: 3798 metri.
0: Miseria.
1: Sul Grossglockner,
0: sì,
1: si chiama così.
0: Proprio là, sì.
1: Bello, Grossglockner, sembra la marca di uno stucco. Il Grossglockner.
0: Sembra anche un pezzo
1: di un collante
0: di Frankenstein Junior.
1: Comunque, è la montagna, si chiama così.
0: Sì.
1: Questi signori stavano facendo la loro scalata.
0: Due signori polacchi, sì, una coppia polacca.
1: E niente, la moglie aveva qualche difficoltà, andava pian pianino, il marito dietro diceva, guarda, fai così, fai cos'ha. Lo diceva in Grossglocknese. Io non so dirlo.
0: In realtà parlava inglese,
1: Sì, però la moglie gli parlava nella lingua.
0: Ah, certo. Al marito, è polacca, la moglie è polacca.
1: Vabbè, però parlavano.
0: I polacchi non
1: ascolta,
0: parlano.
1: Non mi contraddire più, va bene.
0: Scusami,
1: raccontala tu.
0: No, dimmi. Quindi la moglie parlava col marito.
1: Se sai, allora. Sto scherzando.
0: Se non lo sai, sallo.
1: A un certo punto arriva uno dietro, parte così, gli supera tutti, comincia la lite.
0: Sì.
1: La lite però in austriaco, mista inglese.
0: Certo.
1: E se dice, io sono una guida alpina,
0: con tutto il suo gruppo
1: passo davanti finché voglio. E gli fa passare davanti finché voglio. Non è che gli offre una mano alla signora in difficoltà.
0: No, l'ha proprio spostata anche in malo modo.
1: E dice, il marito dice, ma che stai facendo? Aspetta un attimo.
0: Certo.
1: No, no.

0: Se io sono una guida alpina, vengo lì, ti rompo, ti do un pugno sul muso. Stavano andando alle mani a 3798 metri d'altezza. Devi averne voglia.
1: Il vecchio detto, l'immensità di quello che me ne frega.
0: No.
1: Della guida alpina. Cioè, ma ti pare che perché sei una guida alpina, tra l'altro in montagna, lei si era appena agganciata col moschettone, cioè comunque non è una cosa da
0: ma
1: fare.
0: Ma poi scusami, ma se c'è uno in difficoltà non ti viene di aiutarlo, invece che sei una guida alpina, aiutalo, no?
1: Vernia.
0: Alpinizza.
1: Sì.
0: Invece no.
1: Quando io dico, no, che alla fine in qualche modo, cioè, la gente in generale, no, merita.
0: Cosa merita?
1: L'era glaciale.
0: Dice che adesso c'è la vita sui pianeti lì.
1: Sì, sì, c'è quella cosa degli alieni che ci potrebbero somigliare.
0: Ma speriamo di no.
1: Sì.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Ligabue, qualcosa per te.
2: Come vorrei che questa canzone facesse di più per te.
0: The Bausa, Lose Myself. Ariete e Angelina Mango, che bella

0: Baby Steps, Olivia Dean su RDS 12:18. In questo momento voi siete con i peggio, Petra Loreggiana e Giovanni Vernia.
1: Sì, e Paguro.
0: Sì.
1: Che tra l'altro devo dire che è proprio bello lavorare col Paguro.
0: Col Paguretto.
1: E non sono l'unico.
2: Che bello lavorare con il Paguretto.
0: Hai visto,
1: non sono l'unico a sostenerlo, anche i nostri ascoltatori. Ha selezionato un messaggio per noi.
0: Sì, sì, sentiamo, sentiamo.
3: Sì, io ho assistito al litigio.
0: Ok.
3: Essendo in austro-ungarico non si è capito molto,
1: no.
0: Sì?
3: Però ho percepito solo una parola.
0: Quale?
3: Affanculo!
0: Eccoci qua.
1: Sì, certo. Sì, sì,
0: secondo proprio... te lui è autoctono?
1: Chi?
0: Con l'ascoltatore.
1: Cosa vuol dire?
0: Non mi sembra che sia proprio esattamente
1: guida,
0: di quelle parti.
1: Dai,
0: no, che dall'accento mi sembra un po' più sardo che...
1: Bah, no. Che sono pregiudizi.
0: Che è austriaco.
1: Mostri dei pregiudizi.
0: Ma non è un pregiudizio.
1: Sì.
0: L'accento era quello.
1: Secondo me sì.
0: Vabbè.
1: Beh, allora... Dai. Chiudiamo qua il Gross Lochner.
0: Sì, tra poco torniamo, restate con noi.
1: Il nome anche di un wafer. Il wafer Gross Lochner.
0: È vero,
1: buono.
0: Potrebbe. Perché no?
1: Mi
0: hai fatto venire voglia di wafer. Perché
1: Gross
0: fai così?
1: Che bontà.
0: Eccoci qua.
4: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
5: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
6: RTS.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su Conad.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi.
10: Profumo in trasferta.
9: Montagne, mari e...
11: bellissimo orizzonte.
9: Hanno aperto più di 1400 porte.
12: Wow.
9: Dato spazio...
12: un castello.
9: Ai sogni pazzi.
12: Anche oggi ho esagerato.
9: Facendoci sentire ogni sera a casa.
13: Guardate dove siamo.
9: Casa a prima vista, i nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.
0: Il nostro Francesco Cadente, che si è rotto un braccio, però ha mixato la sequenza mixata che sta per arrivare. L'ascoltiamo insieme qui su RDS, insieme a Petra, Giovanni Vernia. È peggio solo con voi.
5: Ogni estate ha una storia da raccontare.

0: Qualcosa di grande Luna Pop, chiudono la sequenza mixata qui su RDS insieme ai peggio.
1: È piaciuto. Allora Pepi, fra poco abbiamo un po' di cose musicali, perché questa è una radio dove che si chiama 100% grandi successi.
0: Esattamente.
1: E dove la musica la fa da padrone.
0: Grande protagonista di RDS.
1: E quindi fra poco vi parliamo di musica, ma come sa fare Petra?
0: Senti come scarica il barile.
1: Sì, no, te sei brava.
0: Tu mi segui a ruota.
1: Io so di cadere su un materasso quando.
0: Certo.
1: Poi mi documento, perché sono uno che studia si applica.
0: È vero, ti applichi.
1: Con scarsi risultati, però lo faccio. Però tu sei bravo. Dai, fra poco vedrete.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: L'estate in Romagna non finisce mai di stupire. A settembre, Tirana tra i campioni all'International Bike Festival. Vivi l'adrenalina del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano Adriatico. Lasciati trascinare dalla musica con la settimana del liscio a Gatteo Mare e dall'energia dell'Ironman Italia Acerbi. I colori dei giardini d'autore a Rimini, le tradizioni della sagra dell'anguilla a Comacchio, la grande mostra dedicata a Monet, Van Gogh e Kandinsky a Ferrara. Scopri la Romagna più bella, la Romagna di settembre. Tutti gli eventi su www.visitromagna.it.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: Per la prima volta nella capitale arriva il Coca-Cola Pizza Village. Dal 3 al 6 settembre nella storica manifestazione lungo il Tevere Roma, tra Ponte Garibaldi e Ponte Cestio di fronte all'isola Tiberina. Tutte le pizze speciali dei più grandi maestri pizzaioli tutte riunite in un unico posto. Per 4 sere di gusto, giochi e intrattenimento. Il Festival della Pizza arriva finalmente a Roma. L'ingresso è gratuito, tutti i giorni dalle 18 all'1. Non fa fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o Official Pizza Village.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
12: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
11: Scontata.
13: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
11: Super scontata.
14: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
0: Siete su RDS alle 12:36 in diretta con i peggio, Petro Loreggian, Giovanni Vernia. Subito c'è Adele.

0: Di chi? Perché tu?
1: Sei sicuro?
0: Beh, ho letto il testo. Sono andato a guardare. Dice proprio così. No, qua va a capo, non lo riesco a leggere.
1: Petro Loregian, Giovanni Vernia, i peggio sono con voi, lo dimostriamo continuamente.
0: Non era di questo argomento musicale che volevamo parlarvi, perché c'è Music for You, vai!
2: RDS Music for You.
3: Music for You. Music for You.
2: Insieme a te.
3: Insieme a te, dove c'è musica.
0: Dove c'è musica, c'è Dua Lipa ultimamente. Esatto. E anche dove non c'è musica. Cioè, ero in Liguria, c'era Portofino blindata perché c'era Dua Lipa.
1: Ha fatto l'addio al nubilato lì.
0: Che poi ha preso proprio il posto giusto.
1: Per fare l'addio al nubilato.
0: Dai commenti della gente. Beh, lì mi è venuta a dar fastidio fin qui.
1: Povera Dua Lipa.
0: Poteva farselo dalle sue parti.
1: A lei piaceva Portofino. E proprio lì, a Portofino, in quell'addio al nubilato, che in parte ha preso piede questa nuova tendenza sui social network, in particolar modo su TikTok, di utilizzare Training Season, questo pezzo di Dua Lipa, che in realtà parlava in generale della fine della pazienza verso le relazioni tragiche, ok, quelle che non hanno funzionato, in una sorta di manifesto di ciò che si vuole veramente in amore, che è stato definito dagli esperti la tecnica del love manifesting.
0: Oh, spiegaci bene cos'è questo love manifesto.
1: Dua Lipa dice: per trovare l'amore tu devi visualizzare nella tua testa tutta una serie di caratteristiche. Lei lo fa sia visualizzandole che mettendole poi nei testi delle canzoni.
0: E continuare a dirlo.
1: Continuare a ripetertelo. E vedrai che prima o poi, come è successo a me, dice Dua Lipa con Calum Turner, troverai l'amore perfetto.
0: Dire: merito una relazione sana, sono pronto all'amore.
1: Sì.
0: Merito una persona così.
1: Cioè, elenchi le caratteristiche, questo è, diciamo, il love manifesto.
0: Quante volte al giorno?
1: Beh, spesso devi
0: prima
1: farlo,
0: o dopo i pasti,
1: quello credo che non sia fondamentale, te lo devi ficcare
0: in testa. L'intelligenza artificiale, okay.
1: Prova, sei pronto Giovanni? Facciamo partire Training Season.
0: Allora, mi

0: una persona o visualizzare una relazione possa far sì che quella persona si innamori di te o che l'universo faccia cadere la relazione.
1: Capito Giovanni.
0: E quindi, però, cara, come bisogna fare? C'è questo love manifesting?
1: Con lei ha
0: aspetta,
1: funzionato.
0: Aspetta, mi stai rispondendo.
1: Ha funzionato.
0: Mi stai rispondendo?
1: Mentre ti...
0: sta scrivendo un attimo.
1: Ho capito, mentre ti risponde.
0: Ha detto, vabbè, ma quella è Dua Lipa, che vuoi?
1: Ah, certo.
0: Ha scritto così.
1: Io ho visto una serie che ricordo tempo fa, si chiamava Soulmates. Era una serie dove c'era questo test scientifico che ti faceva capire dove poteva esistere la tua anima gemella nel mondo. E c'erano coppie che si lasciavano.
0: Sì.
1: Per andare a cercare quell'anima gemella in particolare che secondo questo algoritmo insomma era quella perfetta.
0: Vabbè, Temptation Island però l'hai detto in inglese. Va bene, stavo pensando a te. Raga, fammi di fibra, questa è una mina.

0: Fireflies su Fireflies. Era cacofonico, perdonatemi. Pietro Loregion, Giovanni Vernia con voi. In merito alla notizia che abbiamo appena dato, no, al love manifesting di Dua Lipa, al fatto, no, che ti devi visualizzare il partner con, sì, tutta una serie di caratteristiche eccetera, qualcuno scrive: trovi il tuo partner ideale. Se poi per lui o lei tu non lo sei, questo è un dettaglio.
1: Vabbè, lui non lo saprà mai.
0: Tu l'hai visualizzato così com'è. Tra poco parliamo di un prete,
1: sì,
0: che in Spagna,
1: sì,
0: sta facendo una sorta di love manifesting. Cioè, l'hanno ribattezzato il prete Tinder.
1: Che già un prete ribattezzato è già bello.
0: Lo so, l'hanno chiamato, diciamo così, in modo un po' goliardico, il prete Tinder. Fa praticamente
1: incontrare le persone.
0: Le fa sposare.
1: No!
0: E i numeri sono altissimi.
1: Sono alti.
0: Sì, sì, le fa proprio matchare.
1: E poi resistono i matrimoni.
0: Adesso non c'è scritto quanto tempo, però insomma ne ha fatti sposare tanti. Cioè, ti parlo di numeri importanti. E tra poco, restate con noi su RDS.

0: piace Alfa Manu Chao su RDS.
1: Anche a Manolo Valentino.
0: Piace?
1: Il nostro ascoltatore ci ha appena scritto un saluto enorme.
0: Sì.
1: Da Manolo Valentino adesso mi aspetta una bella carbonara, visto che da un po' di tempo che non la mangio e mi sono quasi dimenticato il gusto. E poi ci manda tante risatine.
0: Bene.
1: E noi gli auguriamo anche a lui di godersi questa bella carbonara.
0: Certo.
1: E...
0: io non sapevo che andavi a parlare l'acqua.
1: Un giorno rifaremo la rubrica del peggio pranzo.
0: Sì,
1: quando invece noi non cercavamo chi mangiava così bene, noi cercavamo chi mangiava come noi.
0: Chi mangiava
1: oggi
0: male.
1: Io ho il couscous.
0: Siamo tornati un po' alla versione ospedaliera.
1: Dopo agosto.
0: Abbiamo sbocce, cose, abbiamo detto adesso dai, torniamo un attimo a quella versione lì del riso bianco. Chi ha mangiato il couscous? Siamo proprio.
1: Che triste.
0: Vabbè,
1: dai, le news e torniamo.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Torniamo da Gianluca Teodori in redazione RDS. Con lui tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo insieme.
4: Buon pomeriggio. Ucraina, hanno fatto 12 vittime i raid russi della notte scorsa. Tensione da escalation con droni nei cieli dell'Estonia e jet della NATO in volo. Mosca attacca l'Italia per la scelta di Mikhailo Fyodorov, ex ministro di Kiev, consulente del Ministero della Difesa, nomina ridicola per il Cremlino, messo sotto pressione da India e Cina per la chiusura del conflitto. Ricondotto intanto agli operato degli 007 di Mosca all'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia in Germania ad inizio agosto. Lo riporta la Bild. Lo scambio di colpi nel Golfo Persico. Trump minaccia ancora l'Iran ma esclude l'uso di armi nucleari. Nepal, nuovo bilancio dell'alluvione nella valle al confine con il Tibet. A una settimana dal disastro si parla di oltre 1000 vittime, quasi 5000 dispersi. Potrebbe rientrare in Italia già in settimana Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle ricoverato a Cuba dopo un grave malore. L'inflazione accelera ad agosto, più 3,3%, il dato Istat, prezzi in crescita per l'aumento del costo dell'energia, il PIL italiano più 0,2 nel secondo trimestre del 2026. Ora siamo allo sport, Roberta Lupi.
5: Calcio, Serie A, Roma e Atalanta agganciano in vetta la classifica Juventus, Milan, Inter e Lazio. Alle 20 la chiusura della sessione estiva del mercato e sfuma la cessione di Koné al Chelsea. Giampiero Gasperini si sarebbe opposto al trasferimento del francese in Inghilterra. Le parole del tecnico nel post partita.
6: A me non ha mai parlato nessuno di uscite, non so di Koné, e so anche che la proprietà non è d'accordo a delle vendite. Poi non so chi si è presentato, perché anche di offerte ufficiali non ne abbiamo mai ricevute, quindi anche questa è qualcosa da smentire assolutamente.
5: Coppa Italia, sedicesimi di finale, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Tennis, US Open, nel pomeriggio in campo Cobolli, Bellucci, Musetti, Passaro e Guerrieri, nella notte Sonego. Avanti Berrettini e Dardi, eliminati Cina, Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Carlos Alcaraz torna, vince e si qualifica al secondo turno. Europei di pallavolo femminile, sul cammino delle azzurre di Velasco, ancora la Svezia, già superata nel girone.

0: I quarti di finale a Brno, domani alle 19 in palio la semifinale di Istanbul. Questa è RDS.
1: Confermiamo. Questa è RDS.
2: Sì. È l'una e due minuti. Confermiamo.
1: Benissimo.
2: Pietro Reggiani, Giovanni Vernia.
1: Attenzione, questo è già il 12 settembre 2026. Siamo in onda già da due settimane. È molto bello stare con voi per queste. E tu dici no, non è così. Invece a me sembra proprio così.
2: Ti sembra.
1: È stato.
2: Sì, il tempo vola.
1: Una giornata
2: siamo
1: e mezza durissima.
2: Davvero.
1: Da ieri che. Per fortuna c'è Paguro in regia che ci sostiene e ci supporta con le sue cheline, che è lì che manovra, e adesso sta mettendo una sequenza mixata che parte con Lemon Tree, Fool's Garden.
3: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: canterai.
1: È qui.
2: Mango Mengoni.
1: È qui che è finita.
2: Mango Mengoni, la coppia.
1: No, no.
2: Vabbè, ragazzi. No, ragazzi, passato un mese, ci eravamo dimenticati.
1: Ti ricordi? Eravamo riusciti comunque, sì. Un po' come nella canzone, cos'è quella di Whitney Houston, che devi prendere l'attacco.
2: Sì. Quella che c'era la challenge sui social.
1: Bravissimo.
2: Che dovevi aspettare e poi lanciare.
1: Io e Vernia, la nostra challenge personale l'abbiamo fatta in questa canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni per riuscire a entrare nel momento giusto.
2: Non
1: ma
2: ci siamo riusciti. Non ci sono riuscito. Mi prendo la mia responsabilità. No. Allora è arrivato un messaggio. Petra.
1: Sì.
2: Te lo leggo?
1: Sì, certo.
2: Petra, ieri stavo comprando dei pigiami e ho pensato a te.
1: Perché?
2: Mi dai delle vibes di una che adora dormire. Cioè, tu dai queste vibes qua.
1: Davvero? Pensa che brava che sono a camuffare, perché io soffro di insonnia.
2: È strano, perché quando sei in onda non sembra.
1: Perché, che soffro di insonnia? Ma no, non l'ho capita. Okay. Aspetta.
2: Quando hai delle vibes che adora dormire.
1: Ah!
2: Dai delle vibes che forse quando ti ascolta, no?
1: Dici che è quello.
2: Che dici che.
1: No, perché.
2: Quale sarà secondo te?
1: No, però che adora dormire. Cioè, nel senso che io sono una che adora dormire.
2: Ti
1: no.
2: piace dormire.
1: Ma io non neanche tanto, sai. Vado a letto molto presto la sera. Cioè, tipo alle 8:30, 9. Io ho sonno come se fossero le 3 di notte. E però mi sveglio prestissimo la mattina, a volte anche troppo.
2: Adesso siamo
1: 4.
2: Curiosi però di sapere che vibes do io. Qua dai,
1: c'è da chiedere
2: 38822
1: le vibes di Giovanni Vernia, voglio saperle anch'io, dai, scrivetecelo.
2: Il mio medico mi ha detto tu sei matto.
1: Beh, guarda, queste vibes sono perfette. Vabbè, secondo me.
3: Relax, musica e tanta

0: Time on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app. RDS. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: No, non è una barzelletta. È il tema della 10ª edizione di Isola Edipo. Una risata vi seppellirà. 11 giorni di cinema, arte, teatro, fotografia e incontri. Dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia. Vieni a vedere il mondo da un altro punto di vista.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
6: Egidio Ada.
7: Presente.
6: Del Bufalo Giano.
8: Presente.
6: Tagliavini Roberta.
9: Presente.
10: Longhia Stefano.
11: Presente.
10: Che c'è da ridere?
6: Di Folchi Irene.
7: Presente.
10: Bellucci Federico.
12: Presente.
10: Come ha messo la sedia?
12: Ah, scusi.
10: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
13: È ora di tornare alle aste.
5: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Sono le 13.48 su RDS del 12 settembre 2026. Tra poco torniamo. Petro Reggiani e Giovanni Vernia.

0: Luis Capaldi su RDS, Pietro Loregian, Giovanni Vernia, Someone You Loved. Oggi il tema è questo, oggi continuiamo a parlare d'amore.
1: Oggi si parla solo di amore, sì. E di date e orari dati un po' così, perché vi vediamo un po' così, da quando siamo tornati, non sì. Siete più gli stessi, cioè, prima eravate lì sempre con i messaggi, ci sì. Facevate compagnia, ma da quando siamo tornati non è più così.
0: Cos'è
1: allora,
0: successo?
1: Io ogni tanto adesso vi stuzzico.
0: Dai.
1: Quindi vi ho detto che erano le 13.48 del 12 settembre e tutti, ah, come? Come mai? Non è vero? È così, visto? Adesso.
0: Vedi? Allora, è così che farai fino alle 3?
1: Ma anche fino al 30 di settembre.
0: Bravissimo Giorgio.
1: Oggi che è l'1 di settembre.
0: Oggi che è l'1 per
1: allora,
0: tutto il mese.
1: Parliamo di questi parroci.
0: Sì, prete Tinder.
1: Sì, il prete no? Tinder.
0: Lui si chiama Don Fernando Cuevas.
1: Cuevas.
0: Cuevas.

0: e ha speso i suoi ultimi 15 anni di onorata carriera
1: mi
0: religiosa.
1: Sta venendo una battuta, meno male che mi sono trattenuto. Me ne stava venendo una. Guarda, vai dritta, no?
0: Va bene.
1: Scusami.
0: Non voglio saperla. Ha speso gli ultimi
1: 15
0: anni.
1: Cosa impreca questo? Facciamo, lasciamola a loro. Secondo voi, sì, quando non gli va, le cose non gli vanno per il verso giusto,
0: sì,
1: qual è l'imprecazione di questo parroco?
0: E questa cosa dovrebbe venirci in mente dal nome?
1: Eh sì,
0: Don Fernando.
1: A me è venuta perché sono scemo.
0: Va bene.
1: Anche a paguro, perché lì che se la
0: a
1: ride.
0: A me non viene, ma adesso ci penso. Dicevo, ultimi 15 anni di onorata carriera religiosa ad accoppiare fedeli. Cioè lui dà non solo una benedizione, ma il suo occhio,
1: sì,
0: ha funzionato, pensate, per 1280 single che lui si è portato all'altare.
1: Cioè li accoppia lui?
0: Li accoppia. Lui praticamente
1: è
0: cosa fa?
1: È proprio una verità. Dio li fa e poi li accoppia.
0: Dio li fa e poi li accoppia. Mm. Lui cosa fa? Fa compilare una sorta di modulo, ok? Dove scrivi nome, cognome, età, altezza, titolo di studio, lavoro, hobby, pregi e difetti. Anche l'impegno religioso è molto importante, perché se l'impegno religioso è poco, lui... che può, cioè.
1: È love manifesting.
0: È quella cosa che parlavo, di cui parlavo, sì, prima, sì, di Dua Lipa. E a quanto pare, insomma, lui dà un suggerimento, dice: guarda, secondo queste caratteristiche tu staresti bene con questa. E 1280 persone si sono sposate.
1: Che bello che è.
0: Cavoli.
1: Bravo.
0: È stato bravissimo, eh.
1: Potrebbe avviare un'attività,
0: sì,
1: molto.
0: Cioè, non ci riescono quelli bravi, quelli che veramente no fanno. C'è stato un programma, com'era? Matrimonio a prima vista, se non ricordo male.
1: Matrimonio a prima vista. Sì, sì, c'è ancora.
0: Dove
1: sì,
0: c'erano,
1: sì,
0: i tre esperti, lo psicologo, il
1: sociologo. Pare che non resistano le cose.
0: Io lì non ne ho mai vista una praticamente che fosse andata a buon fine. Cioè, al momento magari sembra di sì, ma poi quando c'è, sai, un mese dopo, no, che si ritrovano, lì in realtà quasi tutte si erano lasciate.
1: E quindi va bene, quindi se volete trovare l'anima gemella, adesso poi vi diamo le coordinate per andare in Spagna.
0: Io spero per te che non siano arrivate le imprecazioni, te lo dico.
1: No, non sono arrivate.
0: Per fortuna.
1: Non sono arrivate.
0: Per fortuna.
1: L'ho pensata solo io.
0: Bene, vabbè, sono contenta così. Una novità, la nuova di Giulia di Brescia.
1: No, sono arrivate, sono arrivate, però non sono.
0: Dai.
1: Sono le stesse.
0: Si chiama Serenamente.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music. Novità RDS.
4: Giulia e Brescia, Serenamente.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Conga!
1: Conga!
0: Conga! Gloria Stefan, sì. E oh ragazzi, sapete che si chiama anche tumbadora?
1: Che cosa?
0: La conga.
1: Ah sì?
0: Questo strumento di origine cubana che si suona.
1: Come fa?
0: Cosa?
1: Come fa la conga? Come fa?
0: Come avevi sentito adesso?
1: Ma qual è? Di tutte quelle che ho sentito.
0: E il tamburo, la tubadora.
1: Non lo sai.
0: Sì, il percussionista lo suona anche con.
1: Che c'è il Wusel che
0: anche due
1: o
0: tre insieme.
1: Quello. C'è il Wusel lì che quello fa.
0: Poi?
1: Poi dopo c'è.
0: Poi uno si chiede perché.
1: No, la conga non ho presente. È il tutto.
0: Diciamo, il pubblico non è così ricettivo.
1: Io chiedo. Allora, posso chiedere agli ascoltatori per favore di farmi il suono della conga?
0: Ma
1: io non ho capito. Perché non ho capito qual è? È un tamburello?
0: Ma come tamburello?
1: Tipo.
0: Sono quei tamburi alti.
1: Tipo il bongo?
0: Eh sì.
1: Però più stretto.
0: Cubano, cubano. È uno strumento
1: cubano.
0: È uno strumento cubano.
1: Ok, dai. Adesso me lo cerco da solo.
0: Mi è venuto subito la giovanottina.
1: È un pochino.
0: Strumento.
1: Sì. È l'ombelico del mondo.
0: Sudamericano, ragazzi. La tumbadora, no? La tumbadora.
1: Torniamo tra poco. Va bene, ho capito, Lorenzo. Dai, lascia stare.
0: Va bene.
1: Torniamo tra poco. Sfera di essere peggio.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella.
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con due velocità e due livelli di temperatura a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato IT Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta e gli Eye Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: 13:40, siete in diretta con i peggio, Petra e Giovanni Vernia, in questo momento su RDS.

0: Hall of Fame.
1: Bene, l'indecisione e la timidezza.
0: No, adesso te lo faccio. Ora vado. Hall of Fame ci stava, era quello il momento.
1: Allora, Petra Loregiani.
0: Giovanni Verri.
1: Io stavo guardando un po' le news.
0: Sì.
1: E ho detto: ma Petra, ma perché non ti proponi tu a Ballando con le Stelle?
0: Ma magari. Possiamo farlo adesso, la candidatura così in diretta. Io ci vado
1: da,
0: subito.
1: Sì, da Petra a da Petra a prete.
0: Solo per questo l'avresti fatto.
1: Hai visto che c'è il prete?
0: Non è che mi stavi consigliando.
1: No,
0: tu e le tue aderenze che hai.
1: Tu a ballare poi sei forte.

0: ballo bene. Io ballo bene.
1: Sì, no, dico sei forte.
0: Io volevo dire, mi sei stai forte. Prendendo in giro.
1: Forte.
0: Guarda che ballo bene. Io ho cominciato sulle navi da crociera insegnando balli latinoamericani.
1: Andate
0: ballo.
1: A guardare. Non sapevo questo.
0: Sì?
1: Cioè,
0: sì,
1: sulle navi da crociera non lo sapevo.
0: Tantissimi anni fa, avevo 20 anni, poco più di, sì, quasi 20 anni.
1: Quello
0: sì.
1: Che so è che ho visto sui tuoi social, oltre alle foto estive,
0: sì.
1: Che sono le foto estive, sono quelle un po' più... Allora Petra mette le foto in un po'...
0: Ma metto le foto, ho messo qualche
1: quelle
0: foto in costume. Vabbè, capito, ci sta, d'estate si fanno le foto in costume.
1: Come sta facendo l'ex parroco?
0: Ma lui però...
1: Don Alberto... Ravagnani.
0: Sì, però lui, attenzione, ha comunque un trascorso da prete che io non ho.
1: Che andrà ballando con le stelle.
0: Esatto. E quindi si sta preparando e fa vedere intanto che c'ha un fisico
1: notevole. Un fisico pazzesco.
0: Sì.
1: Si è fatto un fisico pazzesco, quindi sta facendo questi video un po' dove annuncia appunto che andrà a ballare con le stelle.
0: Perché adesso è un po' influencer, quindi deve farlo.
1: E adesso è molto, è sempre stato influencer.
0: Sì.
1: Però adesso è influencer proprio nel vero senso della parola, cioè ti denuncia.
0: Ha tolto la tonaca.
1: Quello che stai facendo un po'
0: ancora,
1: tu.
0: Ancora, non ho fatto questo.
1: No,
0: durante
1: l'hai
0: fatto. Ma non è vero.
1: Lei ti scrivevo in privato, dice Petra, ma ti sembra il caso?
0: Ma ho pubblicato un paio di foto in costume anche piuttosto. Sto sobrie, cioè
1: stai bene? No, ti sembra il caso, te lo scrivo, ti sembra il caso di schiavizzare tuo marito a fare questa, perché ogni
0: tu
1: volta che vedo la foto
0: sei attaccato a questa cosa.
1: No, io sono attaccato,
0: sì.
1: Ma se mi scrive Piccino, mi dice ma ti prego salvami, dille qualcosa tu. Perché dietro a ogni foto che vedete sui social,
0: sì.
1: Estiva di Petra, c'è un percorso.
0: Nessun marito è stato maltrattato.
1: No, molto. Gli dagli a noi, dice, mentre la cena che si diverte, beve, sì. Sta prendendo la bottiglia di birra, di cerveza,
0: sì.
1: Di Afuerte, dove siete stati.
0: Afuerteventura, sì.
1: Dice, domani ci svegliamo e andiamo a fare le foto. Lui rimane lì nel silenzio.
0: Allora, è successo solo una volta, eravamo a Milano Marittima, tu ti sei affacciato in quel momento e mi hai visto in piscina che facevo le foto. Poi non l'ho mai più fatto, però.
1: No, ragazzi, affacciato, in quel momento, il momento è durato un'ora e mezza, dalle 7 del mattino alle 8 e mezza
0: su quel fenicottero rosa
1: che c'era. E anche a Fuerteventura mi hanno detto che facevi così.
0: Non è vero, non sì. È successo a Fuerteventura, non avevo neanche il fenicottero, quindi
1: comunque
0: non
1: se voi qualsiasi
0: fare.
1: Foto andrete a guardare del profilo,
0: sì?
1: Di Petra, vedrete che comunque adesso
0: pensate a quel povero marito,
1: sì, dietro c'è questo percorso del marito. No, inquadra un po' più bassa, fammi vedere, ma sei scemo, ma non si fa così.
0: Ma non è così.
1: Vabbè, buon vento.

0: marketing.
1: Levitating, Dua Lipa e il suo Love Manifesting.
0: Sto lievitando, questa l'abbiamo prima cantata tutti. Sì, sì. Al buffet.
1: E mentre cantavamo
0: in vacanza al buffet. Sto lievitando e me ne andavo.
1: È quella. Mentre cantavi sto lievitando, pensavi comunque alla fidanzata ideale, la moglie ideale,
0: io?
1: Il pane. No, in generale quella
0: io
1: cosa.
0: Io ho due mogli.
1: Il Love Manifesting.
0: Tu in radio è un'altra casa.
1: Ma tu, ad esempio, su di me l'hai mai fatto il Love Manifest? Cioè, hai pensato quale poteva essere la tua partner ideale lavorativamente parlando,
0: sì?
1: Cioè, senza nessun altro tipo di pensiero, di retropensiero.
0: Tu, chi altre?
1: Cioè,
0: se no.
1: Cioè, io rappresentavo tu quella tipologia.
0: Ma sì, cioè,
1: veramente.
0: Tu così svampita, così con la testa.
1: Ma vabbè, fatto di peggio più peggio, guarda, ma veramente io mi aspettavo un bel complimento così,
0: così
1: il secondo giorno.
0: Sì.
1: Ma io non ho la testa fra le nuvole,
0: sì,
1: quando
0: sono un po' così distratto.
1: Ma non è vero.
0: Sì. Mai sono così precisa.
1: Sono sul pezzo. Sì. Dai, torniamo tra poco.
2: Tra poco.
3: Tra poco.
2: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
1: Gianluca Teodori, siamo in redazione RDS, con lui tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo subito insieme.

0: Buon pomeriggio. Ucraina, pressione di India e Cina su Putin per chiudere il conflitto, ma i nuovi raid russi fanno 12 vittime. La Germania pronta a formalizzare un'accusa contro Mosca per l'incidente con il drone all'aeroporto di Lipsia a inizio agosto, opera degli 007 russi, secondo Berlino, fa sapere la Bild. Già 3 mesi fa, secondo gli esperti, i primi segnali di rischio valanghe in Nepal. A una settimana dall'alluvione si contano più di 1000 vittime, quasi 5000 dispersi. Potrebbe rientrare in Italia già in questa settimana Alessandro Di Battista, ex deputato 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un grave malore. La Commissione europea valuterà la richiesta italiana di proroga della sospensione di Schengen con la Spagna per la crisi dei migranti a Ceuta. L'inflazione che accelera ad agosto più 3,3%, il dato Istat prezzi in crescita a causa dell'aumento del costo dell'energia, prodotto interno lordo dell'Italia a più 0,2% nel secondo trimestre dell'anno. Il nuovo re di Norvegia, Haakon VIII, ha prestato giuramento davanti al Parlamento di Oslo dopo l'incoronazione seguita venerdì alla scomparsa del padre Harald V. Ora RDS Green, Roberta Lupi.
1: Una giornata di clean up ad alta quota. Francesca Romano di ADN Cronos Prometeo.
2: Carovana dei ghiacciai 2026 di Legambiente arriva insieme a Puliamo il Mondo sul versante italiano del Monte Bianco, il tetto d'Europa. Un'iniziativa organizzata lungo il sentiero che porta al ghiacciaio del Miage. Diversi rifiuti trovati, tra questi anche una zanzariera, bottiglie di plastica e vetro, calzini, mozziconi di sigaretta, pezzi di attrezzatura tecnica, oltre a tanti fazzoletti di carta. Resti dunque di ogni genere e tipo. Carovana dei ghiacciai e Puliamo il Mondo richiamano ad un maggior senso di responsabilità, lanciando un appello. La montagna ci chiede più consapevolezza e rispetto. Bisogna salire in quota senza lasciare tracce.
1: RDS Green torna domani alle 13:57.
3: Questo programma è offerto da...
4: Dai, sentiamo lo sponsor.
5: Contattore.
4: Contattore, sì.
5: Un attore che viene a casa tua a decantare la lettura del contatore, sì, di settembre in modo drammatico, come giusto che sia.
4: Che bello! Si mette anche la calzamaglia nera, secondo me.
5: Ti legge proprio tutto. E la bolletta. Quest'anno sono 600 euro in
4: quest'anno
5: più.
4: Quest'anno sono cavoli tuoi.
5: Sigla decantata? Decantata, benissimo.
4: Sì, la facciamo. Grazie decantare un attimo.
5: Chi c'è?
4: Perché? Che fa? Il peggio più peggio!
5: Digiting.
4: Ma com'è anche?
5: Digiting.
4: È questa? È proprio questa. Le domande a caso sulla nostra sigla.
5: Non mollare, Petra Loreggiano.
4: Domande a caso sulla sigla.
6: Che sballo lavorare con Giovanni.
4: Che brutte
6: Vendia
4: che sono, poi. Fatto pure domande sbagliate, Giovanni Vendia.
5: Attenzione, attenzione.
4: Sì.
5: In regia, per la prima volta, credo, nella storia di questo programma.
4: Sai che forse sì. Peggio più peggio, credo che col Paguro non
5: diamo,
4: non siamo mai capitati.
5: Il benvenuto al Paguro.
4: Paguro,
5: benvenuto al Paguro in questo programma.
4: È sempre un piacere.
5: Il peggio più Paguro, bella. E allora, una canzone.
4: Sì.
5: Due canzoni.
4: Sì, ce la conta.
5: Tre, ne mettiamo tre?
4: No, ne mettiamo due, dai.
5: Mettiamo le tre e mezzo. Dai, che dobbiamo trovare un po' di cose da friggere.
4: Sì, ce l'abbiamo un po', eh. Basta che non mi metti la paranza, che quella a me non piace.
5: No, quello lo sapevo.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.
2: Salita del vuelo con destino a la

0: Vai ando per il mundo, caro G Manu, ciao, su RDS Petra e Giovanni Vernia con voi.
1: Allora, abbiamo pronto, tutto è pronto, l'olio bolle, fritto misto.
2: Vai.
1: Il fritto misto vi è offerto alle 14.08 dai peggio più peggio di RDS.
0: E dal nostro sponsor Contattore, ricordiamo.
1: Contattore.
0: Paga tutto.
1: Visto che ti decanta la bolletta. O
0: sì,
1: il pieno della benzina.
0: Certo.
1: Quello che volete.
0: Lui arriva.
1: Lui
0: e fa la sua parte. Allora, andiamo a Salerno, dove un frigorifero trascinato in un vicolo con un uomo in costume che lo lascia là lungo la strada viene ripreso dalle telecamere.
1: In costume non mascherato, in costume da bagno.
0: Da bagno.
1: Sì, sì.
0: Ripreso dalle telecamere a circuito chiuso del comune di Salerno, diventa subito protagonista dell'ultima diretta Facebook del nostro sindaco Vincenzo De Luca, che abbiamo qua con noi su RDS. Ci colleghiamo. Benvenuto, benvenuto.
3: Buongiorno.
0: Benvenuto, grazie. Sindaco, benvenuto.
3: Ecco.
0: Ha visto allora, no? Questa,
3: sì,
0: questa scena.
3: Ho visto questa persona. Molto carina.
0: Beh, carino, insomma.
3: Che girava con un costumino hawaiano.
0: Sì, l'ho visto.
3: A mettere un frigo per strada per fare rinfrescare la gente.
0: Beh,
3: ma che bello.
0: Non so se quello fosse lo scopo preciso, ma.
3: Vede. Cara signora.
0: Sì.
3: Loreggia.
0: No, Loreggiano.
3: Vedendo questa scena, è un peccato che io non abbia visto l'eclissi senza gli adeguati occhiali.
0: No, però se l'avesse fatto in qualche maniera, insomma, creava dei problemi agli occhi, lo sa che.
3: Mi sarei bruciato volentieri la rete.
0: Addirittura, beh.
3: Per non vedere questa scena.
0: Sindaco De Luca, dai, adesso.
3: Ti piace girare col frigo?
0: A lui evidentemente sì.
3: Ehi, dico a te.
0: Sì.
3: Sto parlando con te.
0: Con quest'uomo che ha fatto questa cosa. Sì.
3: Ehi. Sto parlando con te.
0: Ehi, tu dici a me?
3: Stai
0: parlando con me?
3: Ce l'hai con me. E io ti sbatto al fresco.
0: Ecco.
3: Così potrai riprovare quell'emozione refrigerante che ti sta tanto a cuore.
0: Potrebbe essere una soluzione ideale.
3: Sto parlando con te?
0: Sì. Mi piace questa crasi tra i personaggi.
1: De Luca De Niro è bello.
0: De Luca De Niro, sì, è stupendo. È stupendo. Chissà che cosa ne pensa il sindaco, so che non è della sua città perché andiamo a Torino, di questa cosa del Maranza pentito, quello che prima insegnava,
1: sì,
0: a scavalcare i tornelli della metro, adesso si è scusato, ha detto voglio fare chiarezza.
1: Faceva divulgazione scientifica.
0: Elias Maluma si chiama,
1: sì,
0: ha chiesto scusa, ha detto no, scusate.
1: Insegnava la maranzita, cioè come,
0: sì,
1: saltare il tornello.
0: Questo, fanno questo verso
1: Alberto
0: qua.
1: Marangela lo chiameranno. Faceva divulgazione scientifica di maranzate, bravo.
0: Può essere.
1: Bravo.
0: E poi chiudiamo con una notizia che ha a che fare con il caldo record, che ovviamente lo sapete, no? In quest'estate è stato grande protagonista. Adesso.
3: Per quello
0: stanno...
3: che c'era questo simpatico.
0: Eccolo.
3: Che lasciava i frigoriferi.
0: Ha visto, sindaco De Luca, sarà per
3: quello. Visto. Sto parlando con te.
0: Ok. Ha fatto praticamente tornare di moda. Avete presente gli ombrelli parasole, quelli che sono tanto presenti e
1: sì,
0: disegnati nei quadri di Monet? Quelli sono tornati di moda.
1: Anche in Veneto sono tornati di moda, ma da tempo. Sono stato in Veneto quest'estate, un paio di giorni,
0: certo,
1: dovevo fare una serata e c'erano 38 gradi.
0: Ok.
1: E anche lì usavano quelli di Monet.
0: Ah, sì.
1: Sì, però come, diciamo, esortazione.
0: Cioè tipo?
1: Ma vai Monè, dice, al caldo.
0: Non c'entra niente.
1: Sono così.
0: Con i quadri.
1: Ma vai Monè, questo caldo non si riesce
0: era
1: più a stare.
0: Era solo un modo di dire.
3: Vabbè.
0: Sindaco.
3: Se si ridò.
0: È di nuovo qua.
3: Sono io questo che le fa.

0: Bossa nostra, Gaia.
1: Gaia,
0: senti che bella questa atmosfera sudamericana. Mi piace molto, cara Petra, ci rimarrei. Ci rimarrei oggi che è il primo di settembre, perché l'estate è ancora alle nostre porte.
1: Le gambe sono ancora abbronzate.
0: E lì, le gambe sono ancora abbronzate e belle. E non perdiamo ancora la pelle.
1: No.
0: Perché poi tu, cosa
1: dopo
0: succede?
1: Dopo ti screpoli.
0: Esatto, al mare ti curi tutto, no? Ti metti la crema, tutto. Poi dopo un po' lasci andare.
1: Soprattutto se prendi un aereo per tornare dal posto in cui hai preso il sole, e sull'aereo con quell'aria condizionata lì non si capisce perché torni
0: squami,
1: che sei già tutto spelato.
0: Squami. Sì. E allora è per questo che noi adesso vogliamo rimanere in tema estivo.
1: Quindi tra poco cosa facciamo? Una
0: la
1: bella canzone
0: tormentata.
1: Sì. Come funziona? Ve lo spieghiamo?
0: Ma sì,
1: vi rinfreschiamo le idee?
0: Vai, cintura
1: tra
0: nera
1: poco,
0: di canzoni.
1: Tra poco prenderemo un bel tormentone estivo, e in particolar modo il tormentone di oggi è Vamos alla playa.
0: Non nuovo, ne volevamo prendere uno nuovo, no?
1: Però questo è il tormentore, diciamo,
0: per eccellenza.
1: Mm. E su questa base canteremo una canzone italiana, quindi a voi toccherà individuare ovviamente il titolo della canzone italiana e poi mandarlo al 388-22-388-22 per vincere la nostra RDS.
0: Oh, così.
2: Andate a lavorare!
0: Non ho capito adesso questo...
1: Secondo giorno, ci stiamo provando. Mi sembra che non siamo neanche, no? Cioè stiamo andando anche discretamente.
0: Ah, no, sai perché l'ha fatto?
1: Perché?
0: Perché non hai detto cosa c'è in palio.
1: L'ho detto, l'RDS bag.
0: L'hai detto?
1: Sì.
0: L'ha detto Paguro?
1: Certo che l'ho detto. Paguro,
0: e io dov'ero,
1: dillo, conferma che tu non ascolti.
0: È vero.
1: Come sempre.
0: A fra poco la canzone tormentata.
3: Tra poco torniamo.
4: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
5: Sempre con te, anche con la nostra app.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
6: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
9: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
10: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
11: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando controvento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
12: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
13: Per la prima volta nella capitale arriva il Coca-Cola Pizza Village. Dal 3 al 6 settembre, nella storica manifestazione lungo il Tevere Roma, tra Ponte Garibaldi e Ponte Cestio di fronte all'isola Tiberina. Tutte le pizze speciali dei più grandi maestri pizzaioli, tutte riunite in un unico posto, per 4 sere di gusto, giochi e intrattenimento. Il Festival della Pizza arriva finalmente a Roma. L'ingresso è gratuito, tutti i giorni dalle 18 all'una. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket, pizzavillage.it o Official Pizza Village.
14: Ehi, ascoltatore, sto parlando con te. Tra poco c'è la canzone tormentata, una bella RDS back.

0: sorry, scusa, lo sento, tre virgole, punto, punto a capo, pinguini tattici nucleari. Allora, Peppe Amoregian, ci sei?
1: Sono qui, Giovanni Vernia.
0: Ci sono, non mi stanno più dicendo.
2: Ciao, Pirlone.
0: Mi sta cominciando
1: ogni tanto
0: a
1: lo fanno. Allora, siamo pronti a giocare con voi, quindi canzone tormentata, vi rispieghiamo bene come funziona. Adesso noi faremo sentire un tormentone estivo. Piuttosto
0: sì,
1: datato.
0: Molto datato. Molto datato.
1: Che è Vamos alla Playa. Su questo tormentone estivo cantiamo una canzone. Dovete indovinare il titolo di questa canzone e mandarlo, se vi va, al 38822 38822 per vincere l'RDS Bag.
0: Perché da quando siamo tornati, cioè da ieri, non abbiamo più sentito questo suono.
1: Sì, è vero.
0: Che è il suono della chicca, cioè quella giusto, che decreta il vincitore di un RDS Bag. Ne avete vinte quest'estate con questa. Qui zappando. Era il gioco dell'estate, sì. E poi c'era anche Decadente che ha fatto qui zoppando.
1: E lui è un'altra cosa.
0: Si è zoppato. Però sono.
1: Va bene, certo, se poi la soluzione l'ha mandata in modo creativo, siamo più propensi a regalare l'RDS Bank.
0: Certo.
1: Giusto?
0: Certo. Allora partirei.
1: Dai.
0: Facciamo.

0: Bravo Chris, bravissimo.
1: Sì, sì.
0: Chris De Sarandì. ci è piaciuta.
1: Molto.
0: E noi l'abbiamo ascoltata adesso.
1: Tutta.
0: Quest'estate noi non, quando è uscita no.
1: No, eravamo ancora
0: in
1: vacanza.
0: Eravamo allegramente a fare le foto per Instagram.
1: Giusto.
0: Pietro e San Giovanni Vernia sono in peggio più peggio di RDS e la canzone Tormentata. È arrivato il momento intanto di dirvi allora c'eravate.
1: C'eravate.
0: Eravate lì zitti zitti.
1: C'è l'RDS bag, tutti lì pronti a riscrivere.
0: Bene. C'è tanta gente all'ascolto. Bene, felici che siete tornati sì. anche voi ad ascoltarci. Allora andiamo a sentire cosa è stato detto.
1: Dai.
0: Vai.
2: Paolo Dadi, no, credo negli esseri umani.
0: Noi non.
1: Non è questa la canzone.
0: Non lo era.
1: Non lo era.
0: Prossimo.
2: Ah,
0: sembrava che cantasse
2: che tu senti se chiama ossessione
1: è la base questa
2: una illusione
0: la base del
2: testamento. Il tuo pensamento
0: testamento pensavo di essere testamento
2: l'illusione del corazon
1: il corazon
0: non è quello
1: ma non è
0: no. Però l'ha cantata molto bene
1: bravo
0: molto ma bene. No. Ma non era quella poi
3: guerriero di Mengoni Claudio da Brescia.
0: Claudio.
1: Io non, non ho capito.
0: Non è ignaro.
1: No.
0: Non è guerriero.
4: Sentiamo. La Playa Alessandra Cuneo.
0: La Playa Alessandra Cuneo, incredibilmente.
1: Dai, attenzione.
0: Non è. No. La Playa. La Playa è la base.
1: Sì.
0: Comunque
1: la
0: vamos
1: alla Playa, peraltro.
0: Poi.
4: E
0: poi
4: l'essenziale è Marco Mengoni.
0: L'essenziale è
1: Martina dalla provincia di Venezia a cui mandiamo la nostra RDS bag.
0: L'abbiamo sentita prima,
1: certo, l'abbiamo chiamata.
0: A posto, è contenta, vi saluta.
1: Sì.
0: Vi saluta. Martina vi saluta tutti gli ascoltatori.
1: Certo.
0: Noi torniamo tra poco.
1: Restate con noi.
5: Tra poco torniamo.
6: Ehi, Bugs! Che succede, amico?
7: Parla del film!
6: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
7: E adesso?
6: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
7: Due biglietti e 8 popcorn!
6: Esagerato come sempre!
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
12: Egidio Ada.
13: Presente.
14: Del Bufalo Giano.
15: Presente.
12: Tagliavini Roberta.
13: Presente.
14: Donghia Stefano.
16: Presente.
14: Che c'è da ridere?
12: Di Folchi Irene.
13: Presente.
14: Bellucci Federico.
15: Presente.
14: Come ho messo la sedia?
15: Ah, scusi.
14: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
11: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
17: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
18: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
19: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
1: 14:39, in questo momento in diretta con i peggio più peggio, Petro Loreggian, Giovanni Vernia, subito c'è Achille Lauro.

0: Che feto.
1: Taylor Swift.
0: Che feto, Ophelia.
1: Su RDS.
0: La storia di Taylor Swift che ha conosciuto questa sua amica Ophelia.
1: Che aveva un problema di sudorazione.
0: Più che altro di con l'acqua. E quindi ha scritto la canzone Il feto di Ophelia. Sui mezzi pubblici tutta la emarginavano. Però poi dopo lei l'ha insegnato tutte le buone maniere.
1: A usare l'allume di Rocca.
0: Che bello, cosa hai tirato fuori?
1: Cosa hai tirato fuori?
0: Quella cosa inutile.
1: L'allume di Rocca, ragazzi, funziona. È una pietra che tu ti sfreghi sotto l'ascella.
0: E fa anche le sequenze mixate.
1: No, deve essere
0: Rocca, allora, il nostro mixatore.
1: Quello è un altro, è Maurizio. Però l'allume di Rocca è una pietra che deve essere bella levigata, altrimenti ti squarti l'ascella in due. Però te la passi.
0: Esatto.
1: E dopo un po', purtroppo

0: si logora un po'.
1: Ma il roll-on che male vi ha fatto?
0: E però la Lumi Rocket devi comprare la pietra per farla funzionare, ragazzi, il minerale.
1: Poi a me mi si rompe subito e una volta
0: e lì poi ti sprechi la scena.
1: 6 punti sotto la scena per il deodorante alternativo.
0: Devi stare attento, però funziona. Va bene, ne parliamo anche perché c'è questo ritorno a scuola e i ragazzi non sanno bene quanto è importante la Lumi di Rocca la
1: mattina, sì,
0: per non puzzare di focaccia.
1: No, adesso non puzzano più, si profumano tutti.
0: Dipende.
1: No, guarda, mi ha detto mia figlia, vanno a scuola profumatissimo.
0: No, lo so, perché
1: addirittura c'è il profumo nell'astuccio e ogni tanto
0: Io compro una boccetta di profumo ogni 3 giorni per mio figlio, lo so bene,
1: però
0: un po' più piccoli secondo me. Comunque, secondo il Codacons sarà una stangata perché si spenderà circa 1300 euro a studente, quindi i libri sono aumentati dell'1.8%, insomma non è proprio una scuola economica.
1: Non so,
0: che
1: secondo il Codacons confermo che è tutto aumentato, sì, e quindi stiamo comprando i libri. Vabbè, per questo ringrazio la signora DS che mi permette
0: di pagarli a tutti e due i figli e non soltanto a uno,
1: dicendo le mie stupidate in radio.
0: Ok,
1: vedremo cosa succederà nel futuro, perché non la vediamo Rose, facciamo un salto nel futuro,
0: facciamolo. Sei pronto a partire?
1: Siamo con razzo, sta partendo razzo, andiamo nel futuro,
0: una bella
1: sigla, atterriamo su Marte, dove addirittura
0: Dallas. A me piace,
1: però è bello se vai nello spazio con questa musica, cioè, pensa, e tu pianti la bandierina su Marte e c'è il petrolio,
0: sì,
1: pensa che bello.
0: C'è Swellen che
1: anzi
0: ci
1: no,
0: dà dentro.
1: Se no poi Trump se lo vuole prendere.
0: No.
1: Andiamo avanti. Allora, come sarà nel futuro? Intanto il banco normale, la scuola sarà gratis.
0: Ah, ok.
1: Se vuoi il banco in prima fila, poltronissima gold, sono 32 euro.
0: Vabbè, lo paghi adesso.
1: Sì, i banchi li prendi su ticket one.
0: Sì, certo. Sicuramente. Subito.
1: Con 50 euro addirittura puoi comprare il meet and greet. Che comprende il tour dietro la cattedra e la foto col professore.
0: Dipende da quale professore. Non tutti fanno la foto, ma
1: tutti,
0: ce ne sono alcuni
1: particolarmente famosi.
0: Andiamo avanti.
1: I libri per la spesa, diventeranno, la spesa per i libri diventerà di 1800 euro.
0: Esatto.
1: E i libri saranno così costosi che cambiano i titoli.
0: Tipo?
1: Il Conte di Monte Christian Dior. Moby Chic.
0: Certo.
1: Don Quixote della Grossa Mancia.
0: Certo.
1: Cime e Tempestat di Diomandi. Madame Bulgari.
0: Vedi.
1: Ma non basta, ma gli altri cambiamenti della scuola per soli ricchi ormai. La donzelletta che viene dalla campagna deve pagare la tassa di soggiorno.
0: Lo so, perché
1: che è aumentata
0: fuori,
1: anche quella.
0: Arriva da fuori, quindi.
1: Se vuoi costruire il quadrato sull'ipotenusa, intanto devi pagare una marca da bollo.
0: E poi dopo parliamo.
1: Un corpo immerso in un liquido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del volume del liquido spostato.
0: Giusto.
1: Se vuoi la spinta premium, sono solo 9,99 euro. E lui ti spinge con più forza.
0: Un po' più forte. Va bene.
2: Più peggio.
0: Più peggio.

0: Iram.
1: Aspettavo, aspettavo il richiamo veneto.
0: Non, non riesco proprio a uscire da questo Cavana, Mesea, sito e niente, mi viene così.
1: Cos'è che erano le altre parole?
0: Dove, come Zea? Come Zea? Come va?
1: Come va?
0: Come Zea? Dove perché sito?
1: Ah, dove sito è
0: dove
1: tipo...
0: Sito, dove sito sta? Ah, dove sei stato? Dove sito andà?
1: Questo è un po' tipo latinamente, sembra un po' un Despacito, sì, qualcosa alla Bad Bunny.
0: Beh,
1: invece,
0: devo dire che ci sono un sacco di parole tra veneto e spagnolo che si avvicinano. Per okay, esempio, però oh, io vado a trabaccare e il trabajo. Per dire. Oppure la mujer, no, in spagnolo, per noi siamo hiera, me mojera. Capito, c'è un sacco di assonanze. Quindi...
1: quante cose stiamo imparando in queste settimane insieme.
0: Quando ho fatto il cammino di Santiago, una sera che era un po' brillo, ho cominciato a parlare veneto stretto e tutti capivano.
1: Capito? Al massimo mettevi un paio di S alla fine.
0: Sì, sì, sì. E devo dire, qualcuno mi ha detto, mi ricordi la Gregoracci per la preparazione dello spagnolo?
1: Ah, beh.
0: Famosa una sua intervista di quel canno.
2: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
0: Di come ogni puntora ritornare in redazione dove ritroviamo e saluto Lao Petrilli.
5: Grazie, buonasera a tutti.
0: A te buonasera, ti ascoltiamo le ultime.
5: Golfo dall'Iran si sostiene nei bombardamenti americani di questa sera, 4 morti e decine di feriti. Sarebbe stata colpita una festa di matrimonio nella contea di Sirik. I Pasdaran ignorano i moniti di Trump, lanciano missili contro le basi statunitensi in Giordania, poi annunciano inaspriamo il blocco dello stretto di Hormuz. Petrolio in forte rialzo, WTI a $90.33 al barile, il Brent tocca quota 94,80. Gas ai massimi da 3 anni, borsa di New York in calo, Dow Jones a meno 0,8%, il Nasdaq perde l'1,03%. Sull'Ucraina poco fa l'annuncio di Putin, passato sotto il nostro controllo il centro urbano di Sviatogorsk nella regione di Donetsk. Mosca intanto respinge le accuse tedesche secondo le quali ci sarebbero proprio i russi dietro l'attacco ibrido del mese scorso a Lipsia. Le prove sono inequivocabili, dichiara però il numero uno della NATO Rutte. Noi pienamente solidali con la Germania, afferma Giorgia Meloni. Una enorme frana si è staccata questa sera dal Monviso, riversandosi sull'area del rifugio Quintino Sella e del sentiero che conduce verso Pian della Resi, circa un escursionista straniero. Caldo non da tregua, domani bollino rosso a Bari e a Campobasso, giovedì anche a Roma. Il CNR prevede in autunno temperature elevate. Questa è RDS.
1: Le temperature elevate in autunno io non le voglio, io voglio il piumone, voglio la felpa, voglio la copertina,
0: la sacchi,
1: il pigiama nei calzini.
0: Quando ha letto settembre, ieri, tornando a casa, ha messo già i calzini per andare a dormire, cioè non è che lei guarda il calendario, purtroppo ora non vale più, non basta più. Va bene, siamo noi che parleremo di questo, ma anche soprattutto di molto
1: altro.
0: Fino a luna direi proprio di sì, con lei Elisabetta Sacchi.
1: Con lui Filippo Ferraro e JJ Carrozzi in regia, canale 265, se volete ci trovate anche sulla RDS Social TV, oppure se siete in giro scaricate, aggiornate la nuova app. Abbiamo giocato qui zappando per tutta l'estate, ma ci sono un sacco di contenuti molto belli.
0: Ricoprimi di baci
4: all'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi e le tue

0: più.
1: E Noemi, tu cosa fai questa sera? Questa è RDS, le 23:15, Eli e Phil, il nostro JJ Carrozzo in regia. Ancora una buona serata, ancora ben ritrovati. E tra poco...
2: Tra poco ce ne andiamo a Treviso. Oh, sono spuntati un po' di cartelli.
1: Torniamo a Treviso.
2: Torniamo a Treviso, vicino a casa tua, vicino all'Islanda.
1: Sì,
2: Padova,
1: sì,
2: Islanda,
1: sì.
2: Treviso
1: sì,
2: e tutto triangolo lì, tutto lì vicino.
1: Sì, sì,
2: vero?
1: Tutto lì.
2: Sono spuntati alcuni cartelli particolari che ci hanno riportato un po' col pensiero anche all'infanzia, alle cose che ci mancano un po' di quando eravamo piccoli, alle abitudini che ci mancano di quando eravamo piccoli, di quando non c'era internet anche, oserei dire.
1: Quelle cose che facevamo che ora i nostri figli, nipoti, amici, ragazzi, ma che ne sai tu che noi dei giovani, ecco, sì, faremo sì. Proprio questo, quindi preparate ad aprire quella porticina nella vostra mente, perché ritorneremo ad avere 12 anni, troppi

0: Stanotte insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Per la prima volta nella capitale arriva il Coca-Cola Pizza Village. Dal 3 al 6 settembre nella storica manifestazione lungo il Tevere Roma, tra Ponte Garibaldi e Ponte Cestio di fronte all'isola Tiberina. Tutte le pizze speciali dei più grandi maestri pizzaioli, tutte riunite in un unico posto. Per 4 sere di gusto, giochi e intrattenimento. Il Festival della Pizza arriva finalmente a Roma. L'ingresso è gratuito, tutti i giorni dalle 18 all'1. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket, pizzavillage.it o Official Pizza Village. Village.
2: RDS Eurochart.
3: I grandi successi più venduti in Europa.
4: Ciao a tutti e benvenuti da parte nostra. Lei, Elisabetta Sacchi, io, Filippo Ferraro, e questi sono i 10 pezzi più venduti nel nostro continente questa settimana, quindi l'ultima appunto di agosto, che ci porta appunto alla prima settimana settembrina. Un nuovo ingresso che è già in sottofondo, un reingresso che troveremo più o meno a metà classifica. Andiamo con ordine alla 10, meno 3 per Hugel Assault con Jamaican Bam Bam, e alla 9 Loser, la nuova di Tame Impala.

Saliamo alla posizione numero 8, dove salgono di una anche i Temper City con Self Aware. Alla numero 4 invece perde 3 posti Pile di Move Joe. Lui è un rapper e cantante franco-congolese considerato uno degli artisti più importanti e influenti della nuova scena rap afro-urban francese. Alla numero 6 c'è Ariana Grande.

perde una posizione dalla 5 di settimana scorsa, scende alla 3 Hate del May You Love Me, appunto di Ariana Grande. Il reingresso di cui parlavamo a inizio classifica è alla 5, rientrano Sam Fender con Olivia Dean e la loro Rain Me In, mentre invece alla 4 perde una posizione, perde il podio il disco dance sicuramente dell'estate, Talk To You, ed è degli Another. Questa è la posizione numero 4.

Davvero la stiamo ballando da mesi. A proposito degli Another, è stato ufficialmente annunciato che il duo tornerà a suonare a Milano venerdì 25 settembre per un evento speciale inserito nel fittissimo calendario della Milano Fashion Week. Quindi se siete da queste parti, ricordatevelo. Saliamo alla numero 3, sale di 3 posti anche Ella Langley con Choosing Texas.

0: è il zompo più importante della settimana, visto che dalla 6 vola la base del podio, la 3 alla Langley, appunto artista di cui si sta parlando moltissimo in questi mesi. Ma ora, bando alle ciance, ciancio alle bande, è il momento di scoprire chi c'è alla numero 1.
1: Sì, dobbiamo capire qual è il singolo più venduto in Europa. Da una parte ancora l'effetto mondiale tiene botta, potrebbero esserci la numero 1 Shakira e Burna Boy con Dai Dai.
0: E a proposito di pezzi dance dell'estate, potrebbe esserci Yugal con Ultranate Moving to the Sun. Qual è il pezzo più venduto in Europa?
2: Ecco il numero 1 della classifica europea.

0: Shakira in questo caso con Burna Boy, anche la regina di questa classifica. Dai Dai è il singolo più venduto in Europa.
1: Le maggiori classifiche italiane ed internazionali le trovi anche su rds.it. RDS.

0: Last Frequencies su RDS. Abbiamo detto andiamo dalle parti di Filippo Ferraro, andiamo a Treviso.
1: Sì, precisamente a?
0: A Farra di Soligo.
1: Brava, giusto. C'è anche Pieve di Soligo, tra l'altro.
0: Ah beh, cavoli, certo.
1: Se volevate, non dirò che fuori onda mi hai chiesto la pronuncia.
0: Vabbè,
1: precisa.
0: È un posto che non avevo mai sentito nominare, beh. Colpa mia, ovviamente. Però ci sono quei posti che dice dove andrà l'accento? Soligo,
1: sì. Beh, insomma, adesso Farra di Soligo lo sanno tutti che ha 8.499 abitanti.
0: No? E poi? No, qualche altra specifica sul luogo, scusami, quanti metri è sopra il livello del mare?
1: 163, che ha una superficie di 28,34 chilometri quadrati, ha una densità di 299,89 abitanti per chilometro.
0: Ma quest'uomo, ragazzi, quanto è preparato?
1: E non parliamo adesso del sindaco, vabbè, insomma, andiamo avanti.
0: Allora, la cosa interessante, oltre chiaramente alla densità di popolazione, è il fatto che in questa cittadina sono spuntati dei cartelli antivelocità vicino ai giardini pubblici. Quindi immaginate il classico posto dove ci sono i bimbi che giocano, palloni, monopattini, gente che entra, gente che esce, ma soprattutto questi cartelli stradali con scritto andate piano, qua ci sono ancora i bambini che giocano per la strada.
1: Che bella notizia, perché tante volte parliamo di normative per non giocare nelle piazze, credo che la soluzione per il calcio italiano del futuro sia che i bambini tornino a giocare per le strade eccetera eccetera, però sicuramente è un momento di aggregazione. Io non so se ancora funzioni così, ma quando ero ragazzino io, da noi andavano tanto giocare nelle parrocchie.
0: Certo.
1: Cioè io avevo 5-6 parrocchie intorno a me, magari facevo un giorno una partita in una parte, il pomeriggio in un'altra parte, ed era comunque un bel modo di socialità. Questo tipo di cartelli non è la prima volta che appaiono, era capitato anche a San Gregorio delle Alpi, dove era comparso uno scritto rallentare. In questo paese appunto i bambini giocano ancora per strada, a Cisano sul Neva, a Farigliano, insomma è un modo per far capire, attenzione perché qua a comandare non siete voi con l'auto, ma sono giustamente i bambini che possono far volare via un pallone, possono passare col monopattino, diamo spazio a loro, e devo dire che è più che giusto, no?
0: Ma assolutamente, soprattutto in una realtà dove anche i più piccoli sono attaccati allo smartphone e sì, ci si lamenta tanto, i bambini non escono più a giocare insieme, non si trovano più, fanno poche attività all'aperto, in questo caso rallentate perché ci sono i bambini che giocano per strada, comunque insomma al parco, è una bella notizia, ecco.
1: Sì, una volta ci urlavano basta vi buco il pallone, adesso è basta ti buco l'iPhone, ormai è diventato anche un po' quello. Quindi attenzione adesso, aprite quella porta lì della memoria, tornate ragazzini, e vorremmo che ci raccontaste qual è la cosa della vostra infanzia che facevate che più vi manca, vale tutto. Io potrei fare un milione di esempi, ne faccio uno.
0: Sì.
1: Andavo a scuola la mattina, panificio, panino al latte, con quel profumo lì, con quella morbidezza lì del panino, ed eri il capo del mondo.
0: Col panino al latte.
1: Sì, ma il profumo, di quel panino al latte
0: è
1: lì.
0: È vero. Raccontateci le vostre, cosa vi manca dell'infanzia, cosa vi manca più di tutto, 388-22-388-22 con un messaggio vocale e subito anche la nuova di Ariete, Angelina Mango.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Ariete.

0: lei di Cristina Aguilera, mia Lil Kim e Pink su RDS.
1: C'era anche Marisa Squadra. Laurito, se non ricordo male, Pippo Franco, credo.
0: Erano dietro, penso di sì.
1: Però giusto anche sottolinearli. Senti, stiamo tornando un po' giovani e vi stiamo chiedendo qual è la cosa che più vi manca di quando avevate quell'età lì dove non sei più bambino ma non sei ancora ragazzo. Ed è quell'età dove ha tutto un sapore diverso, una magia diversa e vale veramente tutto. Occhio, perché il primo messaggio spacca il cuore, eh? Senti.
2: Ciao Phil, ciao Eli,
1: ciao.
2: Quello che mi manca di più di quando ero bambina erano quei sabato pomeriggio quando mi lasciavano la nonna e si giocava a carte e lei faceva sempre finta di non saper giocare e quindi ogni volta le reinsegnavo le regole del gioco e lei perdeva sempre. Ma chi ci ha mai creduto?
0: Ma questo vuoi proprio farci piangere, però. In tanti ci state raccontando dei nonni, ovviamente.
1: Dai, anche tu uno spin-off, nonna, ce l'abbiamo? Nonna, nonno.
0: Sì, quando andavamo dai nonni, anzi, a casa della nonna, che i genitori ti mollavano dalla nonna, quindi tu aspettavi che arrivassero poi a prenderti, ma intanto il mondo che accadeva a casa dei nonni era una cosa unica. Io ricordo il rumore di che faceva il divano quando ci alzavamo, il rumore del campanello, il sugo al pomodoro che faceva mia nonna. Era una roba fuori di testa. Le cosiddette carote bruciate, che erano carotine fatte in padella col burro, così un po' bruciacchiatine, ma cioè, la cucina, ecco, è uno di quei ricordi top della mia nonna.
1: Che sì. Poi non so voi, ma di solito le nonne avevano quegli abiti in acetato che quando la nonna lo toglieva faceva i fulmini con i capelli, sembrava Capodanno. Ora 2026, Michelle Hunziker è nonna.
0: Vabbè,
1: possiamo chiudere qua. Sto così.
3: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
4: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
3: Scontata.
5: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
3: Super scontata.
6: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online. Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
7: profumi, trasferta,
6: montagne,

0: sera a casa.
1: Guardate dove siamo.
0: Casa a prima vista, i nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.
2: Stasera vi facciamo anche un po' emozionare e commuovere i ricordi più belli dei voi bambini. 38822

0: Madonna, Dance Material su RDS. Parliamo di ricordi di quando eravamo piccoli, ragazzini, sai, quelle cose che mancano, perché a Treviso hanno messo dei cartelli per avvisare gli automobilisti di andare piano perché ci sono i bambini che giocano per strada a palla. Ecco, questa cosa si è persa tanto, no? Di scendere col pallone, andare a giocare al parchetto, insomma, in zone anche adibite, ecco, perché
1: sì, che poi dove andavi a giocare al campetto di solito c'erano magari i maschietti, ma non solo, anche delle ragazzine che giocavano e le ragazzette lì che chiacchieravano, cioè facevi veramente gruppo. Momento, cioè ricordo l'estate, per me era uscivi di casa alle 9, pranzavi, ritornavi a casa alle 7, 8 di sera, era così sempre, almeno nel mese, sai, giugno, poi tutti andavano in vacanza, eccetera, eccetera. Ma sentiamo voi, dai.
2: La cosa che mi manca è che andavamo a piedi a scuola, vento, pioggia, neve, sole, c'era niente problema. Beh, andavamo a piedi, senza paura, tutti insieme con gli amichetti.
0: Vabbè. Forse abitando magari in un paese, sì, forse c'è, sicuramente c'era anche meno timore da parte dei genitori a lasciare andare i bambini a scuola, vai a fare pochi metri, vai tranquillo.
1: Bello, però anche la macchina calda all'inverno, è che è proprio malaccio, ecco.
3: Ciao. Ciao, a me dell'infanzia manca tantissimo il correre in mezzo ai prati quando irrigavano i campi e si alzava l'acqua e noi correvamo in mezzo, che ci divertavamo un sacco. Bellissimo, mi manca tanto questa cosa.
0: Sai cosa mi ha ricordato? Mi ha proprio sbloccato un ricordo. Quando magari stavi in qualche parco, in qualche campo con delle collinette, rotolarsi giù dalla collinetta.
1: Ah, sì, sì.
0: Cioè ti mettevi proprio braccia incrociate sulle spalle e andavi giù tipo tappeto da srotolare.
1: E gli effetti, insomma, si vedono ora che siamo grandi. Che tra l'altro, lei parlava, insomma, di quando si corre appena irrigati o dopo la pioggia. Un'altra cosa molto bella è l'erba tagliata, no? Quel profumo lì, che in realtà poi diventando grande ho scoperto che è un segnale di soccorso che la pianta emette quando le sue cellule si rompono. Cioè questa è disperata, la pianta, no?
0: Che profumo!
1: Che profumo!
4: Cristina da Montesilvano, cosa mi manca?
1: Sì?
4: Allora, innanzitutto mi mancano i giochi che facevamo noi quando eravamo piccoli, le biglie, celai, ruba mazzetto, strega tocca colore. Ma la cosa che mi manca di più sono dei biscotti che compravamo in latteria che si chiamano Wow, con sopra le figure di Peanuts. Cioè, avevano un gusto talmente buono che solo il pensiero mi viene l'acquolina in bocca. Non capisco perché li abbiano tolti, erano fantastici.
0: Questi non me li ricordo, devo dire la verità, non li ho mai sentiti. Un'altra cosa però mi ricordo, invece, quando andavamo all'oratorio, c'erano tutte le caramelle esposte, sai, nei barattoli, quelli trasparenti col tappo argentato, d'alluminio, e lì col sacchettino aprivo le caramelle e c'era, insomma, la persona addetta che ti prendeva le caramelline con la pinza nel sacchettino.
1: Bellissimo.
0: Che ricordi!
1: Intanto sono andato a rivedere i biscotti Wow, qua, che non conoscevo, non ho mai visti, mi sa che parliamo veramente degli anni 80, primi a dire anni 80. Volevo soffermarmi un attimo su biscotti e scatole di latta, perché qua quanti di noi hanno vissuto una piccola grande tragedia quando andavi da nonna, vedevi i biscotti di latte la scatola di latte con dentro i biscotti al burro che erano 99% burro e poi delle altre cose, ma soprattutto aprivi e c'era il 7 per lavorare a maglia, capisci?
0: Beh, quella cosa lì è andata avanti negli anni, si è evoluta con la confezione del gelato nel freezer. Bra. E poi apri, c'è dentro la verdura tagliata, il minestrone o il prezzemolo. Quella roba lì. Uguale.
1: Quanti card d'oro aperto trovando i piselli piuttosto che il cioccolato, che brutta cosa.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.